0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni.

0: grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cybersecurity Future.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: pazzesca. Ecco, questo era il
1: Però mi hai
0: senso.
1: detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete una
1: Se è vero che
0: didea
1: siete artisti.
0: artisti e avete un'idea seria, allora sapete è che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose. C'era, come si chiama,
1: Quello tutto
0: l'attore.
1: sporco di rossetto sulla faccia. O
0: Sì,
1: era un
0: quello lì,
1: herpes o era uno sporco di
0: no, ma
1: rossetto.
0: c'era un'intervista, aspetta, dov'è? Eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Marrone.
0: Marrone, Morrone.
1: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radical chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero?
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
4: Non ne
2: niente.
4: frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
1: La
2: La tessera ce
1: Ramazzotti.
2: l'avevo perché ero
6: Aveva tessera.
2: la moglie del socio.
1: Eh sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
5: Si debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
0: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo' devi andarmi a spiegare che cacchio di film
1: Vuoi proponermi?
0: vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
1: Ma
0: i Fantozzi o
1: sai
0: gli
1: quanto gli
0: altri.
1: erode l'incasso di Checco Zalone e Botteghini a questi
0: Assolutamente,
1: profumatissimi,
0: assolutamente,
1: profumatissimi di nicchia? Ragazzi, cioè,
0: assolutamente, brava, quello
1: no.
0: è.
1: Cioè, io
0: Perché?
1: dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio. Omnipotente. Che manco la Santa
0: Ecco,
1: Maria, manco la Santissima Maria.
0: è arrivata,
1: Perché? Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose. Io quando qualcosa è una cagata pazzesca me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piagni,
0: Sì.
1: se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io dico sì e
0: per
1: no, vite
0: piacere.
1: mo.
0: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose a
1: Sovvenzionarli, vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua. Ma Madonna,
0: cioè, allora, parliamo perché lo sai, del cinema
1: questa
0: italiano.
1: solamente per quali. A me lei piace, attenzione, però
0: Sì,
1: solamente
0: no.
1: perché la sua
0: La
1: fiction
0: Matilda De Angelis,
1: è
0: sì, ma
1: andata
0: non
1: un
0: ha
1: po'
0: fatto solo la
1: bene.
0: fiction,
1: Si non
0: cioè.
1: fa niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andato un po'
0: Esatto,
1: bene, però dai,
0: quindi.
1: cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
0: Cioè, la
1: parla.
0: fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che
1: Teatro.
0: però io non. Cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al. Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre, e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente e beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare,
1: Quanto è
0: ti
1: bella
0: fermi.
1: Vieste? Non è la Vieste. Ah, era Pugliese. Sì, no.
0: Date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro le fa le, dà i soldi a chi fa le cacate.
1: Aspetta.
0: Checco Zallone è quello in Spagna, che è il Cammino di Santiago. Quella Vieste erano gli altri
1: però
0: due.
1: Però lui non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
0: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono più...

0: Amedeo.
1: Ma prima. Ah, forse era Ibiza. No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo
0: Non era
1: costruire.
0: in Puglia, era in Sardegna, era
1: Ah,
0: con la sua villa in Sardegna, non era
1: vabbè,
0: in
1: non fa
0: Puglia.
1: niente.
0: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
1: Comunque, quanta bella veste! Quanta bella veste!
0: Aiutatemi per piacere, aiutatemi perché è
1: È
0: difficilissimo.
1: bellissima veste,
0: È
1: dimmi no.
0: bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, fanno vedere, o qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano, però ogni tanto, come dire,
1: però, scusate,
0: meno,
1: ma,
0: dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello. Lui,
0: sì, no, gli attori bravi senza dubbio ci sono.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora, voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi, invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi, è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' nel paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, noi vogliamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panzecchia che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panze è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ah, no. Ma secondo te la panze è un fiore, una fiore.
2: Ah, la panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, no? Capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli anni...
2: Pizza e mandolino, e rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio.
1: Sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo italiani,
1: sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo
1: però capito, cioè, l'idea sempre che quell'altro tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì,
1: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, di la terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, bene, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato. Perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Al Davide Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 sfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sì, sennò lo tumulo, figurati, sì, e ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36
1: c'era ancora buio,
0: non era ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle. Ma non si fa queste cose, è Pirletti. No, poi perché, Pirletti, ma, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel Pirletti è veramente una cosa. Che brivido. Mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, in milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, e non direbbe mai uè Pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il Pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni,
0: che non ci sono più perché adesso compare tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non sì, lo so, però non volevo, cioè se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi
0: no,
1: a dire
0: dormivo a spizziche e bocconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica tra un ballivigno. Comunque, domani cosa accade nella storia? Domani te lo dico io, il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolidi Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. cioè capite
1: la lucidità,
0: no, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
0: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Barone.
0: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è?
1: Fa niente, poco, non fa niente.
0: Ma domani ci arriveremo. Anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle api, scusate, delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla priga,
0: esatto,
1: alla neve.
0: Esatto. Alla priga dove si mangia, si beve, cioè alla priga si mangia, si beve e si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica si lecca la neve. Sì, il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api infetti. Sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie. Sì,
1: io
0: sì.
1: Faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì, perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
0: Chi?
1: La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, capito? E poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto.
1: E due.
0: Una.

0: il miele,
1: uno che costa, hai preso un miele che costava 10 euro,
0: quello di Erika.
1: Ah, quello di Erika, hai
0: sì,
1: capito?
0: Non di Erika, Erika.
1: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
0: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
1: La melata.
0: Miele di
1: cos'è?
0: Erika, non so. Miele
1: come
0: di
1: non
0: Erika.
1: So sarà una mela, non sì, è una mela.
0: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
1: Tutto per tutto per proveniente dalle api.
0: Le usiamo tutti.
1: Bene.
0: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
1: Mm.
0: I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
1: Da paura, da paura, paura.
0: Comunque, dicevamo,
1: continuando le api, dicevamo, miele, eccetera. Ok.
0: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
1: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fior di sambuco si fa il famoso Ugo. Ricordo che ha tanto
0: solo, ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
1: Sì, è vero, è vero che neri. Sì, sì, è vero, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
0: Sì.
1: Ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: for the children.
1: Burcu Kacı'yı.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Bene,
1: io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente un miele, un ciccinino di burro.
2: Ciccinini di burro, veloce.
1: Ciao.
2: Miele, ciccinini di burro.
1: Ciccinini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità. E silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto. E speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Terrorama 56. Salutiamo gli amici di Nexus Channel, canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi,
1: sigla.
2: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection. Largo.

a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: I primi exit poll e le proiezioni del consorzio Pigno per la RAI delineano gli scenari delle elezioni comunali. Il centrodestra si muove verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria ed è in vantaggio sia ad Arezzo sia a Venezia, con concrete possibilità di evitare il secondo turno. A Salerno si registra il netto trionfo di Vincenzo De Luca, mentre il Partito Democratico conferma il sindaco uscente Biffoni a Prato. A Messina, Federico Basile, del movimento Sud a Chiama Nord, guidato da Cateno De Luca, appare vicino alla conquista della città dello Stretto. Il dato definitivo sull'affluenza nazionale s'attesta al 60,06%, evidenziando una flessione di quasi 5 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, che aveva registrato 64,91%. Il Ministero della Salute ha attivato le procedure di monitoraggio sanitario per due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con forti linee di febbre. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31, attualmente ricoverati in isolamento all'ospedale Sacco di Milano per sospetto contagio da virus Ebola. Le misure preventive di sorveglianza dell'ASL hanno coinvolto immediatamente anche i rispettivi nuclei familiari nei comuni di Lurate Caccivi e Bulgaro Grasso nel Comasco. L'assessore welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha precisato che il provvedimento riguarda complessivamente 7 cittadini rientrati di recente da un'area dell'Uganda situata al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Rimangono stabili, seppur critiche, le condizioni del tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby di Torino di ieri sera. L'uomo si trova ancora intubato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette dopo un delicato intervento neurochirurgico. Sul fronte giudiziario, la polizia ha tratto in arresto 8 ultras bianconeri, 3 dei quali bloccati in flagranza e 5 identificati in modo differito grazie alle riprese dei droni. I reati contestati vanno dalla resistenza pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi e utilizzo di artifici pirotecnici. Il questore del capoluogo piemontese ha già firmato 11 provvedimenti di DASPO, mentre il bilancio delle forze dell'ordine conta 6 agenti contusi. Garlasco, i legali di Andrea Sempio, formalmente indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, hanno avviato il deposito telematico di una fitta serie di consulenze tecniche alla Procura di Pavia. I documenti comprendono la perizia dattiloscopica sulla celebre impronta 33, l'analisi del DNA sulle unghie della vittima e le relazioni medico-legali di cinematica del reato. La difesa ha scelto invece di non consegnare, almeno per il momento, la relazione personologica sul profilo psicologico dell'indagato. Dal suo social True, Donald Trump attacca duramente i detrattori e lancia un avvertimento sui futuri accordi geopolitici. Il presidente americano ha affermato che l'intesa con l'Iran dovrà essere di portata storica, ponendosi in totale antitesi rispetto a quella siglata dall'amministrazione Obama. Trump ha definito quel vecchio trattato nucleare un disastro assoluto e una via d'accesso diretta per gli armamenti di Teheran. Nel suo lungo post non sono mancate forti critiche verso i democratici e i repubblicani moderati, etichettati come perdenti capaci solo di generare divisioni interne. Di contro, la risposta della Repubblica Islamica non si è fatta attendere. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato pubblicamente che il suo paese non cederà mai a pressioni esterne o a richieste ritenute eccessive. È stata pubblicata Magnifica Humanitas, la nuova enciclica di Papa Leone XIV, un volume di oltre 200 pagine diviso in 5 capitoli che affronta le grandi sfide della modernità. Il testo si apre con un forte richiamo alla fraternità globale e l'urgente dovere di restare profondamente umani nell'era dell'intelligenza artificiale. Il pontefice lancia un monito chiaro sulla necessità di disarmare gli algoritmi, sottraendoli alle logiche della competizione economica, conoscitiva e soprattutto militare. Leone XIV condanna apertamente l'espansione dell'industria bellica, il mercato delle armi nucleari e la nascita di nuove fazioni armate che alimentano i conflitti globali. Una forte e precoce ondata di calore sta investendo l'Italia e buona parte del continente europeo, facendo registrare valori termici tipici del mese di agosto. La situazione appare particolarmente critica in Francia, dove la protezione civile è costretta a correre ai ripari per tutelare la popolazione. È stata infatti diramata un'allerta gialla che interessa ben 18 dipartimenti transalpini, inclusa l'area metropolitana della capitale Parigi, a causa di questo picco termico anomalo. Anche la penisola italiana deve fare i conti con l'AFA, in particolar modo nelle pianure del nord e lungo i grandi centri urbani della Val Padana.
1: Londra ha ospitato la 15ª edizione della Clerkenwell Design Week, festival indipendente del design nel Regno Unito che si svolge nell'omonimo quartiere, cuore creativo della capitale. In pochi anni la manifestazione si è affermata come un punto di riferimento internazionale per professionisti e operatori del settore alla ricerca di ispirazione, innovazione e nuove tendenze. L'ultima edizione ha coinvolto 160 showroom e più di 37.000 visitatori. Anche quest'anno l'agenzia ICE ha partecipato con una rappresentanza di circa 30 brand italiani, suddivisi tra il padiglione Ceramics of Italy, dedicato ai rivestimenti ceramici realizzati in collaborazione con Confindustria Ceramica, e Italian Collection, spazio dedicato all'arredo e all'interior design made in Italy. Per l'edizione 2026, agenzia ICE, in collaborazione con la rivista Interni, ha presentato The Italian Hospitality, un progetto di visual art curato dall'architetto Giulio Cappellini, volto a raccontare l'eccellenza, la qualità e la capacità di innovazione del design italiano. L'iniziativa mira dunque ad offrire alle aziende partecipanti alla collettiva ICE un'importante occasione di visibilità sul mercato britannico attraverso una vetrina di grande prestigio. L'italiana è stata inoltre arricchita da un programma di approfondimenti dedicati ai principali trend del mercato britannico dell'architettura e del design, con focus sulle nuove tendenze dell'interior design e sulle applicazioni innovative della ceramica. L'evento rappresenta inoltre un'importante occasione per celebrare l'appuntamento annuale dell'Italian Design Day, di cui Giulio Cappellini è testimonial. Il Regno Unito si conferma un mercato di grande rilevanza per il Made in Italy, in particolare nei settori della ceramica e dell'arredo, nonostante un contesto geopolitico ed economico ancora complesso. Tra il 2024 e il 2025 l'export italiano di mobili e complementi d'arredo è cresciuto del 5%, mentre il comparto ceramico registra un incremento complessivo dell'1,6%, trainato dal segmento delle piastrelle, dati che confermano la resilienza del prodotto italiano, che mantiene la posizione di terzo fornitore più importante del Regno Unito in entrambi i settori.
2: Vi ritrovate a questo aggiornamento con le previsioni per martedì. L'Europa centro-occidentale è ancora caratterizzata da questo campo di alta pressione molto robusto, molto vasto, che sta portando un'ondata di calore fuori stagione su gran parte delle nazioni. Anche il centro-nord Italia vede temperature davvero elevate, mentre sull'Europa orientale avremo aria un po' più fresca, con anche dell'instabilità che a tratti porterà qualche piovasco. In Italia quest'oggi qualche nuvola di passaggio, soprattutto nubi alte stratificate al sud, ma anche addensamenti pomeridiani che torneranno a formarsi sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Potranno dar luogo a qualche breve locale temporale di calore sulle vette montuose più elevate, ma nel complesso, vedete, la giornata sarà ancora caratterizzata dal sole su tutta l'Italia, con queste temperature che sono più tipiche del mese di luglio, valori massimi fino a 33-34 gradi sulle aree interne della Valpadana, le zone tirreniche, un po' più bassi i valori sul versante adriatico e al sud, dove staremo intorno ai 27-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

I verdetti dell'ultima giornata di Serie A consegnano alla storia due imprese straordinarie e diametralmente opposte, nate sulle panchine dei due autentici maestri tattici. La Roma di Gasperini si prende di forza al terzo posto in classifica, espugnando il campo del Verona già retrocesso, al termine di una partita bloccata e tesa, specchio fedele della pesantissima posta in palio. A scacciare i fantasmi e fare partire la festa giallorossa ci ha pensato El Shaarawy, che nei minuti di recupero ha siglato il gol del definitivo 2-0 della tranquillità. Un traguardo straordinario per Gasperini, capace di plasmare una squadra solida e cinica. Ma è il Como di Fabregas a firmare in assoluto l'impresa dell'anno a livello europeo. I lariani centrano una leggendaria qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo il torneo al quarto posto, un miracolo sportivo legittimato da numeri

0: pesanti, secondo miglior attacco e soprattutto miglior difesa dell'intera Serie A. Da oggi Como entra ufficialmente nella mappa del grande calcio europeo. Sono ore frenetiche di alta tensione in casa Milan dopo la disfatta interna contro Cagliari, costata il pass per la prossima Champions League. Il patron Gerry Cardinale, rimasto a Milano dopo aver abbandonato lo stadio ieri sera subito dopo il fischio finale, è intenzionato a mettere in atto una rivoluzione. Sul banco degli imputati, a parte il tecnico Allegri, la dirigenza rossonera, l'amministratore delegato Furlani, contestatissimo dalla curva, il direttore tecnico Moncada e il direttore sportivo Iglitare. In un clima surreale a causa dei gravi incidenti che hanno ritardato d'un'ora l'inizio del match, la Juventus ieri sera ha pareggiato 2-2 sul campo del Torino e ha salutato definitivamente ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri si sono portati sul doppio vantaggio grazie a una splendida doppietta di Dusan Vlahovic a segno al 24esimo su assist di Thuram e al 54esimo imbeccato da Conceição. La squadra di Spalletti ha subito però il contraccolpo psicologico, si è fatta rimontare dall'orgoglio granata che ha sfruttato al massimo i calci d'angolo grazie ai gol dei neoentrati Cesare Casadei al 60esimo e Che Adams all'84esimo. Con questo pareggio la Juventus chiude la stagione al sesto posto a quota 69 punti. Nonostante l'amarezza in casa bianconera, non ci sarà l'ennesima rivoluzione totale. In settimana l'amministratore delegato di Exor, John Elkann, incontrerà tutte le componenti tecniche e societarie per programmare il futuro nel segno della continuità, partendo dall'allenatore Spalletti. Adesso è ufficiale, si chiude dopo due stagioni l'avventura d'Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico salentino lo aveva già preannunciato ieri sera in conferenza stampa al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la gara contro l'Udinese. Un mese fa ho detto al presidente che il mio percorso era terminato, al Napoli ho fallito solo in una cosa, non sono riuscito a portare quella compattezza necessaria per combattere ad alti livelli contro il tanto veleno che è stato sparso attorno alla squadra, ha detto Conte. De Laurentiis ha ringraziato il tecnico sottolineando la necessità di rispettare il budget aziendale. Archiviate le celebrazioni per lo storico double scudetto Coppa Italia, l'Inter blinda la propria guida tecnica. In settimana Christian Chivu firmerà il rinnovo del contratto sino al 2028 con un adeguamento dell'ingaggio a 3 milioni di euro più bonus. La dirigenza nerazzurra ha già stanziato un budget di partenza di 50 milioni di euro che sarà incrementato dalle cessioni per regalare al tecnico tre grandi colpi in vista del ritorno in Champions League. Il modulo di base resterà l'affidabile 3-5-2. Formula 1, l'inarrestabile Andrea Kimi Antonelli sul circuito di Montreal, il giovane pilota bolognese della Mercedes, conquista il Gran Premio del Canada firmando il suo quarto successo consecutivo in una stagione finora trionfale. Antonelli sale così a quota 131 punti nel mondiale, volando a più 43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro per un problema tecnico. Splendida prova di forza per Lewis Hamilton, che artiglia al secondo posto dopo un gran duello con la Red Bull di Max Verstappen, centrando il suo miglior risultato da quando guida la Ferrari. Prime sfide sulla terra rossa del Roland Garros con alterne fortune per i colori azzurri. La grande sorpresa di giornata la firma al teenager palermitano Federico Cinà, proveniente dalle qualificazioni l'azzurrino ha battuto lo statunitense Ray Lopelka al quinto set dopo 3 ore e mezza di battaglia. Avanza al secondo turno anche Lorenzo Sonego che piega francese Herbert sempre in 5-7. Niente da fare invece per Mattia Bellucci, eliminato in 3 parziali dal transalpino Ali, e per Lucia Bronzetti, superata nettamente dalla ceca Boscova. Finalista 2 anni fa a Parigi, Jasmine Paolini non brilla nel gioco all'esordio, ma supera un'avversaria ostica come Diana Estremesca con un parziale di 7 game consecutivi da 3-5 sul primo set e 3-0 del secondo parziale.
1: Mi suggeriscono ovviamente che il fatto del giorno è la crisi della Juventus, ma non sono d'accordo, perché poi la crisi di Juventus si sta trascinando da tempo ed è talmente inspiegabile che diventa i minutini che mi vengono offerti per questo intervento settimanale non basterebbero. No, il fatto del giorno è il successo della Roma, il successo bello, il successo di una città alla quale mancava solamente una bella posizione nel calcio nazionale, che le mancava da anni, da 7 anni. E questa Roma ha vinto contro tutto e contro tutti, perché le mancavano gli elementi fondamentali, per carità. Diciamo subito che c'era il popolo, ereditato da Mourinho, il quale ha ha creato a Roma un'aria diversa da quella che aveva.

trovato. Comunque, parliamo di una società così distratta. Parliamo di due tecnici che si dovevano aiutare e poi in realtà si sono urtati, fino al punto che Ranieri si è andato, è rimasto Gasperini. Gasperini è un ottimo allenatore e ha fatto la sua parte, ma la cosa più bella è la parte che hanno fatto i giocatori, con un paio di rinforzi, ed è tutto in una scena che ieri ho visto e che mi ha riportato alle idee del bel calcio di una volta, quando dominava la solidarietà, il gruppo. Viene segnato un rigore alla Roma e il telecronista dice subito: è pronto Dybala, e infatti si vede Dybala col pallone in mano. Però è lì che aspetta, ma cosa aspetta? Aspetta che arriva Malen, gli consegna il pallone, Malen calcia il rigore, il portiere interviene e lo para, però lo respinge dove? Sui piedi di Dybala, che era lì vicino a completare l'opera e la festa dell'amicizia del giorno che porta la Roma in Champions. E questo è il bello del calcio.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno. Ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto, mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi. Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri e del suo modo di fare calcio e dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri, il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro, soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni. Perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva, ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma qual è? Quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori, raccogli, se non lavori, torni a casa, vai a casa, non raccogli, perché alla lunga, se ti chiedono due o tre argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni che, se avessero messo un altro al posto di Allegri, probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra all'interno di un entra in un imbuto
oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese, adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano, come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui, non c'era nulla, era una scatola vuota, è di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, ibra dentro, ibra fuori, tare dentro, tare fuori, furlane lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen, e quando lui ha calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza. Il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza, ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato, torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa, Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
0: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro, la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista, del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con 2 anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista, non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi, cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in 2 anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri 2 o 3 nomi che non siano Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione. Il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere, si dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo, non è come ho ascoltato ieri Gimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido, dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione. Perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa, e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27

milioni netti in 3 anni, che al lordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato: ah, Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché come gioca Max, 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema, ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro, perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati, e che se li avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro. Il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore. Ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'han preso perché hanno detto no altri, l'han preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2-3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro, uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli, che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire, beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa. E ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve. Quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto. Ma se Milan e Juventus sono in questa situazione, è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate,
E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta è rinfiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà. Societaria dove ci sono niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo,

quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante, la Roma c'ha una

0: Il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo, in 2 anni ha fatto vedere un buon calcio, sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato, non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. e questo ha fatto sì che

0: la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici,
0: alla
1: apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché secondo me è uno degli allenatori più preparati. Secondo, vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente...

0: mentre il reparto offensivo. E se rimane, vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
0: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto. E chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere ad Aversa, non si sa mai. Però sono contento che ad Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più. e di conseguenza prendere i giocatori.

0: tutti bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garzia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.

0: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
1: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
2: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
0: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
3: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
4: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniezioni

0: iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia Umbro che tanti di fuori regione.
1: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
4: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart

0: Smart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Organizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere.

0: Costruiamo soluzioni.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro il Genoa per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta. In Champions League sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto l'approdo ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo a inizio stagione, che stuzzicava tutti, che fa anche discutere, ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente dei giocatori italiani, e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto poi per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, cosa che naturalmente comincerà e farà anche magari rinforzando la rosa, perché Fabregas ha detto: non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque, il Como che si insedia in Champions League significa che due grandi sono fuori, e le due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema, la Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, ha cominciato a volare, la squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del suo gruppo, il suo gruppo ha capito di dover seguire solo ed esclusivamente il proprio allenatore, ed è cominciata una volata a risultati pieni fino alla fine, fino a raggiungere il terzo posto con la vittoria ieri sul campo del Verona, gara estremamente intrigante, con la Roma che poi passa in vantaggio su calcio di rigore, il Como, il Verona che resta in 10 ma che combatte fino agli ultimissimi minuti, quando poi, spintosi tutto quanto in avanti, parte il contropiede giallorosso che chiude i discorsi proprio con El Shaarawy, quasi come se fosse una favola scritta da Eopalla, anche in questo caso con un giocatore che i titoli di coda con la Roma, salutato con degli striscioni affettuosissimi dal pubblico giallorosso, che ne applaude anche il gol che decreta ufficialmente nei minuti finali che l'ansia finale può anche andare in archivio, perché c'è la vittoria del raggiungimento della Champions League con il 2-0 messo a segno su un assist di tacco di Paolo Dybala. Roma che dunque vola in Champions League insieme al Como, le due grandi deluse sono Juventus e Milan. La Juventus che ha vissuto un pomeriggio davvero stregato, davvero brutto, era il derby di Torino, cominciato male con gli scontri nel pomeriggio nelle adiacenze dello stadio, all'ingresso in campo

0: Perfetto, tra un minuto intanto mi segnala dalla redazione, ringrazio Lucio Marinucci e Giorgio Sorani, avremo il direttore De Paola per i commenti di rito in questo lunedì nell'editoriale. Dicevo della Juventus, gli incidenti nell'adiacenza dello stadio con i due gruppi di tifosi che si avvicinavano alla struttura, questi scontri tra tifosi ha visto poi a un certo punto intervenire le forze dell'ordine ed è successo un qualcosa che poi verrà analizzato in maniera dettagliata. Per adesso abbiamo raccolto soltanto una serie di indiscrezioni, affidandoci anche a Repubblica, tutti gli altri giornali che hanno indagato nel momento stesso in cui sono successi i fatti, di un fumogeno, un lacrimogeno, in alcuni casi si parla addirittura di una bottiglietta che ha colpito un tifoso 45enne della Juventus, costretto poi al ricovero in codice rosso e sotto i ferri nel momento in cui si stava per cominciare il derby che a quel punto è stato rinviato di un'ora, con i tifosi della Juve che invece chiedevano il rinvio totale della partita. Non accontentati, i tifosi bianconeri hanno lasciato lo stadio del Grande Torino, sono andati via e hanno lasciato anche la squadra da solo, che in campo ha giocato un primo tempo portandosi in vantaggio 1-0 con la rete di Vlahovic. Il secondo tempo, quando ormai tutte le altre partite erano concluse, era già evidente che qualsiasi risultato non avrebbe portato alla qualificazione Champions per la Juve, che trova anche il raddoppio con Vlahovic, poi piano piano si scioglie di fronte a una reazione rabbiosa e di orgoglio da parte del Torino, che prima con Casadei, poi con Adams, trova il gol del 2-1 e del 2-2, quindi centrando il pareggio. Continuano a essere tanti gli anni per il Torino di non vittoria del derby, dopo 11, questo è il 12° anno che non riesce a vincere di fatto un derby, ma riesce a trovare il pareggio che è arrivato anche, ricordatele, nella gara d'andata, quindi derby che quest'anno non è assegnato a Torino, ma tanto, tanto dolore è arrivato durante la partita per quelli che sono stati gli incidenti appunto nel pre-partita. Dopodiché nella fine gara sono arrivate anche le parole di Spalletti, poi di Comolli, che hanno raccontato di quello che deve essere un progetto vincente il prossimo anno della Juventus, senza dimenticare il fatto che senza l'Europa League chiaramente diventa tutto più complicato andare a convincere i campioni, andare a spendere soldi importanti, ma sarà importante riuscire a cercare i giocatori giusti. La parola più spesso utilizzata da Spalletti è carattere, quello che è mancato evidentemente alla Juventus anche nella gara di ieri sera. Carattere che non è mancato a Napoli di Antonio Conte, sicuramente ad Antonio Conte, che nel finale di partita si è dedicato a una conferenza stampa a due insieme a De Laurentiis, nel quale hanno spiegato praticamente i motivi del saluto, dell'addio, con tanti dibattiti, tante cose interessanti da approfondire. Come detto, però, siamo pronti per far partire il nostro editoriale. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Ciao carissimo. Saluto,
0: allora,
1: a tutti.
0: Possiamo sintetizzare così: una squadra stabilmente strutturata vince lo scudetto, che è l'Inter, una squadra in passaggio di consegne ma comunque forte arriva seconda, che è il Napoli, c'è la grandissima sorpresa di un Como che ha fatto vedere cose incredibili, c'è la Roma che ritrova la Champions League senza Ranieri, affidandosi a Gasperini, quindi migliorando il progetto dello scorso anno, e ci sono le due grandissime deluse, Milan e Juventus, che andranno a giocare l'Europa League.
1: Il campo che mi chiama.
0: Il campo sentenzia così e diciamo che spesso e volentieri il campo ha ragione. Da dove vuoi partire, direttore?
1: Ma guarda, hai fatto un'ottima sintesi, io aggiungo solo una cosa, che le crisi ci sono in tutte le società, in tutte le squadre di sempre una crisi, ma la contemporaneità della crisi di Milan e Juventus innanzitutto è un inedito del nostro campionato, non si è mai verificato che entrambe stessero fuori dalla Champions. E quindi già questo costituisce un problema. Un problema legato a che cosa? È legato sicuramente alle proprietà, legato sicuramente a mancanza di conoscenza da parte delle proprietà, legato a rivoluzioni continue che non portano a nessun risultato. Cioè, continuare a fare rivoluzioni senza riuscire a mettere dei punti fermi, diciamo, si ottiene poco. Per cui in questo essere unite nel, come dire, una fotografia del calcio italiano che sicuramente non è eccezionale, visto due nobili decadute, però le crisi di Juventus e Milan sono profondamente diverse. Quella del Milan è proprio una crisi strutturale, cioè ancora non si è trovato un punto fermo da cui ripartire, invece quella della Juventus è diversa. Cioè, si è trovato un punto fermo, ma si è capita, proprio perché si è trovato questo punto fermo, cioè il parametro di riferimento è Spalletti, si è capita la scarsa qualità della rosa, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche di mentalità. E questo è un grosso problema, perché comunque richiede una rivoluzione più corposa.

0: sposa e richiede anche di scardinare quei punti fermi che si credeva di aver acquisito in alcuni giocatori. Giocatori che sembravano alla base di una rinascita, che non possono essere alla base di niente. Mi riferisco a Thuram, ha cambiato, allo stesso Bremer, insomma mi riferisco un po' a tutti, a un persino, io dico, guarda, persino con Seisao e Yıldız così hanno solo da rischiare di rimetterci, devono in qualche modo trovare a fianco a loro dei giocatori che possano realmente entrare in simbiosi con loro, perché se no così perdono anche la loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di evoluzione. Invece al Milan, ribadisco, il Milan devi rifare tutto punto a capo, e mi spiace notare come i giocatori del Milan, più ancora di quelli della Juve, perché quelli della Juve lo si è visto proprio, diciamo, dallo 0-2 i giocatori del Toro in qualche modo hanno maramaldeggiato e non c'è stata una reazione caratteriale da parte dei giocatori della Juve. I giocatori della Juve sono sembrati quasi spaventati dall'irruenza e dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve. Invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io, che sono abbastanza malizioso nel calcio, ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo, da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
1: Dici che l'hanno scaricato?
0: Beh, insomma, cioè, nel calcio si dice così. Per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione. Però, diciamo, le ultime partite, soprattutto questa col Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori.
1: Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente: il carattere non si allena. A questo ci aggiungo un'altra, mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere. Non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, però è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori. E più volte Spalletti ha parlato di carattere che manca in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere che però possiamo dire è mancato anche nel Milan, no? Era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste due grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno costi elevati, e quindi di saperli trovare e intercettare con un lavoro di scouting?
0: Ma guarda, purtroppo hanno trovato, come dire, un punto di incrocio in un momento particolare della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte Allegri non lo fa. Allegri è un ottimo gestore, ma il carattere del giocatore deve essere già formato e deve essere pronto per l'uso. Quando non c'è questo, vediamo dove finiscono le squadre di Allegri. Cioè, o sono affidate a grandi talenti, a grandi campioni che quindi hanno delle riserve autonome, oppure da parte dell'allenatore non avviene quello che fa solitamente Spalletti. Ma Spalletti ha avuto proprio una resa nei confronti della squadra, ha detto: io li ho messi nelle migliori condizioni possibili e non mi hanno risposto, cioè non hanno mostrato quel carattere. Allora sì, qua ci vuole il termine, e quella mentalità che o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, Spalletti fa un discorso diverso rispetto a quello, cioè tu non è che puoi mettere in discussione il carattere di Modric nel Milan, ma nella Juve ditemi un solo giocatore che abbia caratteristiche, diciamo, da leader in assoluto. Cioè, le sta perdendo persino Modric.
1: Quindi tu dici che addirittura i grandi giocatori, invece di portare, tolgono.
0: Sta perdendo persino Bremer.
1: Quindi tu dici che il carattere, invece di crescere, lo perdono i grandi campioni, fagocitati un po' da questa situazione,

0: situazioni complicate in Juventus e Milan, che però in qualche modo ne devono uscire e ne dovranno uscire senza i soldi della Champions League. Secondo te chi è che ha più la possibilità di rialzare la testa e di fare il programma giusto e soprattutto con quali uomini? Entrambe dovrebbero ristrutturarsi a livello societario?
1: Ma guarda, a questo punto è nettamente più in vantaggio la Juventus, questo mi sembra evidente, cioè nel senso che si costruisce attorno a un maestro che è assolutamente Spalletti e che deve rifare le cose, diciamo, a suo uso e consumo, chiaramente affidandosi completamente a lui. In questo momento ci si deve affidare completamente a Spalletti. D'altra parte il Milan in questo momento è una baraonda. Cioè, potrebbero saltare tutti e nel momento in cui saltano tutti devi trovare l'uomo, diciamo, a livello organizzativo, societario, quindi proprio il proprietario, il cardinale di turno o il Calvelli, insomma, quello che è, che deve dare una struttura organizzativa ancora nuova. Cioè, è un discorso molto preparatorio ancora quello del Milan, perché se saltano tutti devi trovare dei riferimenti sia nella stessa società e sia nell'allenatore. La Juventus, diciamo, è un passo avanti, ma perché? Perché ha pagato uno scotto di troppi anni questi ultimi anni, cosa che il Milan non ha fatto, nel senso che è riuscito a vincere anche uno scudetto, ma la Juventus è assente da troppi anni, cioè dal 2019, se non sbaglio, giusto?
0: 2020 con Sarri e
1: Esatto.
0: soprattutto erano 15 anni che non mancavano a Prodi in Champions, fatta eccezione per l'anno
1: Esatto,
0: del virgolette.
1: e quindi diciamo è già in vantaggio relativamente, ma in vantaggio rispetto allo svantaggio che ha acquisito in questi ultimi 5-6 anni.
0: Direttore, invece ti sposto, così facciamo la panoramica intera, in casa Napoli. Napoli che chiude vincendo con l'Udinese 1-0 e poi c'è quella conferenza stampa a 2 De Laurentiis Conte che si è tolto veramente tutte i sassi dalle scarpe che si poteva togliere e sono convinto che tu sentendolo parlare un pochettino gli hai dato anche ragione su certi aspetti. Conte ha incentrato molto della sua querela sulla stampa napoletana, su parte della stampa napoletana, ha utilizzato parole importanti come falliti che non fanno bene al progetto del Napoli. Non ha mai preso onestamente, e questo è un po' nella natura di Conte, visione di quelli che sono stati anche i suoi errori, quindi le responsabilità proprie. E nel frattempo ogni tanto De Laurentiis provava anche a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però alla fine si è capito che le due strade si sono separate e che Conte aspetta la chiamata della nazionale perché le altre panchine sono piene. Questo saluto a Napoli, come ti è sembrato?
1: Ma guarda, sinceramente io mi schiero dalla parte di Conte, scusami, dalla parte dei giornalisti quando Conte si permette di criticare un ambiente che è critico. Ma che vuol dire? Cioè, un ambiente deve essere critico. Io a volte ho trovato invece al contrario, un ambiente troppo seduto sulle posizioni della società, sulla posizione dell'allenatore, sul tifo. Se Conte addirittura in un ambiente del genere si meraviglia che non si facesse gruppo, che non si rimasse tutti dalla stessa parte. Beh, insomma, allora io sono dalla parte dei giornalisti che in qualche modo hanno espresso delle critiche, in qualche modo hanno fatto capire giustamente che questa non può essere considerata un'annata eccezionale, visto che il Napoli, che era atteso soprattutto dopo lo scudetto, ha una prova imperativa in Champions, è arrivata a 30esima in Champions. Quindi le responsabilità Conte ce le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la stoccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati di comune accordo. Ma De Laurentiis ha detto: io dovrò trovare, anzi troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di questa rosa, più o meno lo sto veramente diciamo riducendo all'osso, che questa rosa basti avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come a dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a disposizione di Conte era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare bene anche con gli infortuni che ci sono stati, troverò, o perlomeno sto cercando un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Cioè, guardate che è una bella critica a Conte, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di Conte con questa rosa. Questo è il succo del discorso di De Laurentiis. C'è una
0: Anche
1: bella stoccata.
0: sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato fatto, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputi valorizzare, ma questi sono giocatori che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo, infatti, non ti sarà sfuggito,

0: una chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto: avremmo vitoltato per il titolo senza i tanti infortuni, stoccata altra a Conte, e Conte che ha risposto subito dicendo: no, no, no, Aurelio, sbagli, perché queste sono giustificazioni, l'Inter era più forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
1: Posso dire, io per la prima volta ho visto, al di là poi delle sparate, sindaco, non sindaco, politica, stadio, tutte queste cose qui appartengono un pochettino al repertorio che conosciamo di De Laurentiis, ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte, e questo non me l'aspettavo, perché sinceramente, come dire, quando tu dici la postura per esempio tra gli incontri di Xi Jinping e Trump, no? È la stessa roba tra Conte e De Laurentiis. Beh, la postura di Conte è stata vincente, cioè Conte nella conferenza stampa ha dettato i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità, lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto alzare, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato. Cioè, ma ragazzi, cioè io un presidente come De Laurentiis, che solitamente, come dire, è galletto, no? Cioè mette tutti sotto di sé, in questa situazione. Conte ha avuto una supremazia nella conferenza stampa che non mi aspettavo, sinceramente che non mi aspettavo, e Conte l'ha dominata questa conferenza stampa, però dall'altra parte, come dire, probabilmente saranno stati gli 8 milioni che sono stati risparmiati, non so nel nome di che cosa, se della nazionale, che è la cosa più probabile, o di altri progetti, ma certamente, come dire, questa fuoriuscita di Conte di comune accordo ha consentito anche che De Laurentiis si tacitasse, perché il De Laurentiis che conosciamo tutti avrebbe, di fronte all'atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, ha sfogato tutto su Manfredi, sugli stadi e altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che poi alla fine appunto si è tolto qualche sassolino, ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
0: Mi è sembrato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che è arrivata anche da Giorgio Sorani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice: no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro, perché c'è quell'amicizia di base che però poi dal punto di vista invece lavorativo vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
1: No, allora sicuramente poi bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così, alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto, però perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione erano che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, perché ha superato anche quello di Maradona come numero di titoli, di trofei vinti. C'è ancora una Coppa internazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, insomma, certamente il Napoli di Laurentiis è al primo posto ormai nella storia, che può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino. Però ecco, rispetto al Napoli di Ferlaino, questo è il Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vincere in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui io mi domando quale sia stato, diciamo, il motivo che tu dici di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto. Però ribadisco, la delusione rispetto alle premesse di questa stagione, che dovevano essere di un comportamento internazionale che lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questo è lo scopo, perché poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza calcistica molto profonda. Lui dice: io come posso, diciamo, stando a Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumentare il bacino, no? Cioè lui parla a volte di 20 milioni, forse ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre pur non avendo questa base di successi solidissima, che diciamo può essere un pochettino stridente nel confronto con i grandissimi club. Però lui vuol fare questo,

0: fatto buon viso, cattivo gioco, e ha detto vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, si sono lasciati così con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
1: Sentiamoci una nota vocale, dai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto, una domanda al volo al direttore se possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce più dove va? Il giovane non si forma, non, ce ne sono pochi, e chi parla, a mio avviso sbagliando, il carattere Juve, è vero, ci dirà Vincenzo, che il carattere Juve nasce da un gruppo forte, ma se non c'è proprio le basi di gruppo nella Juventus, come si può creare la mentalità Juventus? Un suo pensiero su anche sull'uomo in generale che possa essere adatto al calcio con il carattere e la tempra giusta. Grazie.
1: Direttore, questione di carattere, io poi sono molto d'accordo sulle parole di Spalletti, ovviamente il carattere non si allena, magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche.
0: Beh,
1: base,
0: ma
1: no?
0: La frase cult di Spalletti è caratteri forti, destini forti, caratteri deboli, destini deboli.
1: Esatto.
0: Questa Juve è un carattere debole. È vero, il carattere non si allena, però a proposito degli algoritmi, tu un giocatore lo devi guardare anche per, come dire, il carisma che emana e per la leadership che emana. È molto difficile in quest'epoca trovare dei giovani vogliosi di combattere, è molto difficile, però li puoi trovare spesso in Italia, li puoi trovare in altri posti, cioè tu devi trovare, cioè, le caratteristiche dei combattenti della Juve, no? Dei Furino, dei Gentile, dei Tardelli, di quelli che hanno lasciato il segno, ma che poi, come dire, si sono alternati ad altri giocatori, dei Deschamps, dei Ravanelli, dei Vialli, dei Conte, e li devi ritrovare in altri giocatori. Non ce n'è uno, io ti ho fatto tanti nomi di juventini, come dire, che hanno espresso un carattere fortissimo, e trova meno uno che abbia un carattere in questa Juve. Chi ce l'ha? Thuram, Cambiaso, lo stesso Bremer che non è un leader.
1: Spalletti ha fatto tre nomi, ha detto Locatelli, Ildiz, poi me l'ha fatto anche un altro, adesso mi sfugge, ma nel sì, no, non con Cesao, se non mi sbaglio l'ha fatto addirittura su Bremer, cioè parlando di quei giocatori che magari hanno il carattere però gli manca qualcosa, in particolare a Locatelli, che l'ha detto, Locatelli c'ha un grande carattere che lotta su ogni pallone, poi magari in qualche cosa viene un po' meno. Ildiz rincorre gli avversari, Bremer c'ha il carattere, poi però non ne ha fatti altri, ad esempio. Questo già è un segnale importante in una Juventus che ha tre giocatori di carattere, secondo il suo allenatore.
0: Ma guarda che vanno veramente, allora, io mi sono fatto uno studio di recente, proprio per esempio sulla Serie B, no? Ci sono un sacco di giocatori italiani forti, diciamo anche nati in Italia, tipo Dumbiano, Calò, Raimondo, ma ce ne sono altri, diciamo che hanno caratteristiche forti, che si possono in qualche modo abbinare a una grande squadra. Non sto dicendo che sono giocatori da Juve, perché il salto dalla B alla A e soprattutto per una grande squadra è pazzesco, veramente pazzesco, sono cinque categorie di differenza, non due. Però il punto è questo, è che tu, diciamo, io mi aspetto che una rete di osservatori e una rete di persone che sono proprio addette a questo ti sappia in qualche modo suggerire le caratteristiche idonee per essere giocatore della Juventus. Io ribadisco, sono d'accordo con te, con Spalletti, se ne nomini tre, ma già fai fatica, fai veramente fatica, perché Ildiz sì, ha un piede, una tecnica eccezionale, ma il carattere deve ancora crescere, è troppo magari ruente in alcune situazioni e poi si smosce in altre. Vlahovic è tutta grinta, ma poi ti viene meno in alcune situazioni, poi vediamo il futuro di Vlahovic qual è. Bremer è deludente, Bremer proprio a me ha deluso, perché comunque deve essere il capo. Bremer era stato atteso come l'unico che potesse dare certezza alla difesa, ed è vero che le dà da un punto di vista tecnico, ma le deve dare anche da un punto di vista caratteriale, deve comandarla quella difesa, devi vederlo agitare le braccia, devi vederlo in campo sbattersi, non lo vedi. Cioè, io non vedo nella Juve l'impeto dei Furino, dei Tardelli, dei Gentile, di quella gente rabbiosa in campo.

0: che non faceva differenze né con grandi né con medie né con piccole squadre. La Juventus aveva quel range di approccio alla partita e rimaneva per tutta la partita concentrata su quel range. Non c'era avversario da temere o non, da non temere, che in ogni caso potesse ostacolare quel tipo di approccio. Ecco, io nella Juventus vedo, guardate il secondo tempo, con giocatori quasi spauriti di fronte a, al Torino arrembante che stava persino per segnare il terzo gol, di una squadra impaurita che dallo 0-2 è passata al 2-2 non avendo la capacità caratteriale di gestire un risultato del genere. È stata veramente l'ultima fotografia amara di quanto manchi la mentalità a questa squadra e quanto la si deve, non dico forgiare, ma la si deve cercare attraverso osservatori, attraverso persone che sappiano valutare non soltanto l'algoritmo per le qualità tecniche, ma soprattutto il carattere del pugnace, il carattere pugnace sportivamente che la Juventus ha sempre avuto e che non ritrova nelle ultime squadre che abbiamo visto in campo di recente.
1: C'è un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, poi salutiamo il direttore, su una domanda invece che fanno sul Milan, più che una domanda è una riflessione, vai.
2: Siri, volevo esprimere un concetto: il curriculum degli allenatori non li deve salvare dalle critiche. I signori Spalletti e Allegri hanno miseramente fallito e non ci sono scusanti, e vanno trattati come allenatori che non hanno lo stesso curriculum. Un saluto a tutti.
1: Duro, durissimo il nostro amico, duro, durissimo un altro amico che diceva appunto...
0: però ragazzi, se non, allora, però se non capiamo la differenza fra Allegri e Spalletti, mi permetto di dire che non capiamo di calcio, perdonatemi, perché se non capiamo, allora hanno fallito, allora sì, sono d'accordo, alla fine si tira una riga, hanno fallito tutti e due,
1: certo.
0: Ma la differenza abissale tra quello che ha fatto Spalletti, perché ha fatto intravedere sì, una qualità di gioco, ha fatto vedere con giocatori, possiamo dire tra virgolette brocchi, una qualità di gioco che non ti aspettavi, una Juventus alta, erano anni che non si vedevano. Allora, se si segue il calcio per bene si capiscono queste cose, se si deve mettere tutti nello stesso calderone, beh, ecco, il giudizio dell'ascoltatore mi delude, perché non puoi mettere sullo stesso piano Allegri e Spalletti, hanno fallito entrambi, sono d'accordo, ma diciamo la costruzione di un gioco che poi possa arrivare a una conclusione vincente, Spalletti ha cercato più volte di farla, e come dire, a volte è tornato indietro perché è stato deluso dagli stessi giocatori, e dall'altra parte Allegri non l'ha mai provata, mai, sempre con questa mentalità, faccio il gol e mi chiudo, ma che non, che proprio non esiste più nel calcio moderno, non nel calcio italiano, non esiste più nel calcio moderno.
1: Un altro nostro amico invece ci dice, a proposito di Allegri, anche qui insomma, giudizi molto definitivi, dice il nostro amico, Allegri è un falso storico di un allenatore senza qualità che ha avuto la fortuna di aver trovato una Juve piena zeppa di campioni. Ni, secondo me, direttore, lo so che tu magari sei un po' più duro, è un allenatore magari che quando deve costruire fa molta più difficoltà rispetto a quando deve gestire, questo sì, però cambia la tipologia di allenatore, per cui secondo me Allegri paradossalmente in nazionale sarebbe meglio di Spalletti, che ha bisogno della quotidianità per lavorare.
0: Sì, ma su questo sono d'accordo, però io mi domando se andando avanti, diciamo, nel tempo, se queste caratteristiche possano bastare. Voglio dire che Allegri appartiene come un dinosauro a una specie in estinzione, cioè alla specie dei Capello, no? O alla specie dei grandi allenatori che però hanno bisogno del campione, che magari sanno vedere il campione, lo sanno scegliere il campione, ma se una società non te lo riesce più a dare il campione, devi essere tu a mettere quel valore aggiunto, quel valore in più che possa fare la differenza. E Allegri questo non lo mette nell'organizzazione di gioco, nella qualità di gioco. Perché si dice che Allegri è quello della partita secca? Perché Spalletti è stato così, come dire, cauto nell'affrontarlo con quei due doppio 0-0? Perché ha sempre, comunque c'è sempre la paura che in una partita che può valere tanto da un punto di vista psicologico, un allenatore come Spalletti ci abbia molto più da rimetterci nei confronti di un allenatore che nella partita secca, nella partita giusta, nella partita che in qualche modo deve significare qualche cosa, magari è capace sia nelle impostazioni in campo dei giocatori e sia nei cambi a essere efficace. Ecco, ma basta questo nel calcio moderno? O

0: o un allenatore deve riappropriarsi proprio del titolo di allenatore, cioè di allenare menti e giocatori a un certo tipo di calcio, perché mettere in campo i migliori giocatori mi sembra abbastanza e relativamente semplice. Per carità, non è da tutti, ma non mi sembra difficilissimo.
1: Direttore, come sempre, grazie. Un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
0: Un abbraccio a voi. Salve.
1: Allora, tra poco invece faremo il nostro solito collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi breve pausa, poi Mirko Nicolino 12.05, Pierpaolo Matrone Casa Napoli 12.35, chiusura con Alain Valnegri. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Un cordiale saluto amici di Italia Nors TV. Oggi con noi c'è Alessio Proia, cavaliere italiano di equitazione specializzato nel concorso completo. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora Alessio, noi di solito abbiamo sempre intervistato cavalieri e amazzoni del salto ostacoli. Ecco, da adesso in poi, anche, anzi da ieri, ecco, che ho intervistato Tosca Brambilla, e ci siamo anche un po' proiettati sul completo. E vogliamo iniziare proprio da te, ecco Alessio, da questo bellissimo titolo che hai conquistato. Cosa significa per te appunto conquistare questo titolo italiano? Assoluto ai Pratoni del Vivaro, giusto?
1: Sì, per me è un risultato molto importante, sia a livello di risultato che anche per darci, diciamo, la spinta per continuare ad inseguire, insomma, i sogni più lontani.
0: I sogni più lontani, perché dici?
1: I più lontani per me sono sicuramente le Olimpiadi o partecipazioni ai campionati del mondo. E ottenere dei risultati importanti anche a livello internazionale.
0: Senti, ritornando alla gara che appunto hai disputato, qual è stato il momento decisivo in cui hai capito che potevi vincere, che quindi la gara era tua?
1: In questa gara in particolare, sicuramente è stato dopo il cross, perché qualche altro atleta ha avuto qualche sfortuna, qualcuno. Non è andata come voleva e quindi lì abbiamo acquistato, diciamo, un buon margine dal secondo in classifica e ci siamo ritrovati comunque già a credere, ecco, nel titolo del 2026.
0: Quindi diciamo che la prova del cross country è stata quella decisiva, quella importante.
1: Beh sì, diciamo, in questa gara qui è stata decisamente quella decisiva, dove c'è stata più selezione.
0: Senti, invece ti volevo chiedere il rapporto che hai con i tuoi cavalli. Con
1: Allora,
0: gatto, uno è gatto salto do e l'altro?
1: l'altro è Dollar Boy 9. Diciamo che questi sono i due cavalli di punta che stanno nella mia scuderia. Poi ci sono una serie di cavalli giovani che stanno crescendo. Diciamo che il rapporto comunque con i cavalli è un po' quello che cerco di avere con tutti. Gatto ce l'ho dall'età di 2 anni, quindi è un rapporto ormai consolidato. È quello di avere sicuramente fiducia reciproca. Credo che, insomma, sia alla base, poi tenergli l'umore alto e avere comunque dei compagni che hanno voglia di far bene.
0: Senti, in una tua intervista, forse proprio attraverso un comunicato della FISE, leggevo che hai parlato di un piccolo errore nel salto ostacoli. Che cosa è successo appunto nella gara di cui stiamo parlando? Che cosa è successo esattamente?
1: Gatto, diciamo che è un cavallo che è molto talentuoso in quella prova e ha sempre voglia di fare bene. Purtroppo su un largo metto un pochino troppa pressione e la parabola si è leggermente appiattita e è scappato un errore. Diciamo che avevamo anche quella serenità mentale che poteva, forse ci ha abbassato un pochino l'attenzione, ma è scappato un piccolo errore. Avevamo giusto margine, quindi non è pesato a livello di classifica, ecco.
0: Senti, anche 2 anni fa eri andato vicino al titolo. Cosa è cambiato rispetto ad allora?
1: E allora, rispetto a 2 anni fa, il team è rimasto lo stesso e la nostra filosofia di lavoro anche. Quindi credo che l'unica cosa che ci abbia aiutato sono 2 anni in più di lavoro, ecco.
0: Però è importante avere sempre lo stesso team, no? Questo anche per tutti, voglio dire. È importante avere sempre lo stesso gruppo di lavoro.
1: Sì, per me è fondamentale fare affidamento sulle persone, insomma, che fanno parte del team. Sono una persona abbastanza abitudinaria, ho i miei punti di riferimento e quindi sì, sono molto convinto che il team faccia la differenza, ecco, la
0: I
1: fiducia nel
0: punti
1: team.
0: forti su cui avete lavorato, quali sono? Anche sull'aspetto psicologico, penso, no?
1: Allora, abbiamo, per quanto riguarda me o per quanto riguarda i cavalli?
0: Per quanto riguarda te, i cavalli, e soprattutto poi come ti ha aiutato il team a fare questo lavoro?
1: Allora, per quanto riguarda l'aspetto di tecnico e mentale, sono molto aiutato da Roberto Rotatori, che è il mio tecnico. E per quanto riguarda l'aspetto tecnico, facciamo una programmazione sempre molto accurata nel calendario dei cavalli, in modo tale di arrivare agli obiettivi che sono suddivisi in breve e lungo termine, pronti. Il campionato italiano era uno degli obiettivi a breve termine, è stata fatta una preparazione e il risultato è arrivato, e poi ci saranno, fa parte, diciamo, del cammino degli obiettivi quelli a lungo termine. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, non ho mai avuto difficoltà. Diciamo che nel 2024, quando è mancata la convocazione alle Olimpiadi, c'è stata un po' di delusione, quello ho comunque un po' ho dovuto combattere contro questa cosa per ritrovare la voglia, però non ho mai grandi problemi.
0: Cosa ti ha fatto riprovare la voglia, ritrovare la voglia?
1: Beh, sicuramente montare a cavallo tutti i giorni ti torna la voglia, perché hai voglia di imparare, di crescere insieme ai cavalli che hai in scuderia, quindi la voglia viene semplicemente quando i cavalli ti fanno avere delle belle sensazioni, basta una volta e già torna, insomma, la voglia di raggiungere risultati, di crescere, di continuare a lavorare tutti i giorni a testa bassa.
0: Senti, tu fai parte del Pony Club Asso, giusto?
1: Sì, e sono cresciuto.
0: Ti parli un po' di questo circolo, che cosa fate?
1: In questo circolo, diciamo che io sono cresciuto qui dentro e abbiamo sempre, fin dalla base, lavorato sulla multidisciplinarietà, quindi io ho iniziato con la mia Pony Shetland, che è tuttora qui in scuderia con noi, anziana, a fare i Pony Games, facevamo le gincane, le corse, si faceva un po' di tutto, e penso che questo ci ha aiutato veramente molto, cioè almeno a me ha aiutato veramente molto nel affrontare poi il cammino quello sportivo agonistico, e credo che rimanga, insomma, la base per, anche a livello mentale, di forma nel affrontare le sconfitte, affrontare le vittorie nel modo giusto.
0: L'equitazione effettivamente ha tantissime discipline, ecco, questa del Pony Games a me affascina particolarmente. E mi dici come si struttura?
1: Allora, le gare di Pony Games io le ho fatte forse pure per troppo tempo, cioè nel senso che veramente per tanti anni. E è molto bello, cioè uno sport di squadra, sì. Quindi si crea un legame sia con i cavalli che con gli altri, si impara a stare in una squadra al 100% a tutti gli effetti, ecco. E ci sono dei giochi che vengono fatti e sì, la classifica va a punteggi in ordine di arrivo di ogni gioco, e alla fine c'è diciamo la classifica finale, ci stanno le batterie, poi vengono fatte le finali, finale B e finale A, per vedere poi chi, insomma, vince. Però è molto ampio il mondo anche all'estero di questo, e sono contento che negli ultimi anni l'Italia sta andando veramente forte.
0: Perché più all'estero secondo te?
1: Ma credo, ai tempi che lo facevo io, l'estero era un passo avanti, diciamo, rispetto a noi, ci siamo avvicinati un po' più tardi, forse era più sentita, ecco, come disciplina. Adesso l'Italia credo che sia uno dei paesi forse più tra i top 3, ecco. Almeno io adesso la seguo dall'esterno, però vedo, certo, che comunque abbiamo dei risultati importanti.
0: Senti Alessio, quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi sportivi?
1: Allora, il prossimo obiettivo sicuramente con i due cavalli di cui abbiamo parlato è di andare a partecipare a Stregom in Polonia, in un internazionale, fare una gara lunga per ottenere la qualifica per il mondiale che si terrà ad Aachen quest'anno. E quello diciamo che è uno degli obiettivi che ormai è a breve termine, ma era uno nella stagione di quelli a lungo termine, ecco.
0: C'è una dedica speciale per questa, per la medaglia d'oro? La vuoi dedicare a qualcuno?
1: Beh sì, sicuramente la voglio dedicare alla mia famiglia, a Ciro, ai miei fratelli, a Luna, che è mia moglie, che sempre mi sostiene sempre, ecco. E poi, diciamo, l'unico al di fuori della famiglia, se così si può dire, giusto a livello di sangue, a Roberto Rotatori, che è veramente... sempre presente, anche se siamo lontani, facciamo delle lunghe telefonate, ci confrontiamo, ha sempre una buona parola e mi dà molto sicurezza, ecco, lavorare con lui.
0: Senti, anche la moglie è appassionata di equitazione?
1: Sì, anche lei monta a cavallo, diciamo che lei in realtà quando viene alle gare con me fa, diciamo, il groom, tra virgolette, e come dicono, ecco, gli altri atleti, insomma, che ormai ci conosciamo tutti, dicono sempre che senza di lei non saprei neanche trovare la brusca nel beauty, insomma, lei è veramente sempre efficiente al 100%.
0: Guarda, allora da donna ti dico che questa medaglia non deve essere dedicata, ma è anche un po' sua, o no?
1: Sì,
0: è
1: sicuramente.
0: Proprio tua.
1: Sì, farei il 50 e 50 e...
0: Ecco, bravo,
1: e
0: 50 e 50.
1: Così.
0: Senti, che messaggio vuoi dare ai giovani che si avvicinano appunto a questa disciplina? Al completo.
1: Allora, che però bisogna essere un po' come in tutte, bisogna essere bravi a rispettare i tempi dei cavalli e noi come cavalieri dobbiamo mettere delle basi veramente solide. Non bisogna avere fretta. Quello che della fretta, ecco, forse includerei anche le famiglie al giorno d'oggi che tendono sempre ad avere fretta ad ottenere i risultati sportivi.
0: Sì, di questo ne abbiamo parlato anche ieri con Tosca, ed è proprio la famiglia di oggi a spingere i ragazzi continuamente a dover fare risultato e nel più

0: più breve tempo possibile. Questo vi è d'ostacolo a voi, no?
1: Questo sicuramente è di ostacolo a noi per una programmazione di crescita dei ragazzi a lungo termine, e diventa un ostacolo per i ragazzi l'approccio alle gare, perché sentono quella pressione di ottenere qualcosa quando invece c'è ancora bisogno di lavorare, di fare solamente esperienza, cosa, ecco, che la mia famiglia per esempio non mi ha mai messo addosso questa pressione. E credo sia fondamentale invece lasciar crescere i ragazzi. È uno sport diverso dagli altri e tante famiglie fanno fatica un po' a capire che si diventa maturi in un'età molto più avanzata rispetto agli altri sport.
0: Senti, di campi di cross di completo, insomma, dove si fa questa disciplina, conosco i pratoni del Vivaro. In Italia, quali sono simili ai pratoni del Vivaro?
1: Abbiamo delle strutture molto belle, piano piano si stanno, qualcuno si sta esponendo, qualche comitato organizzatore cerca di far crescere, ecco, la disciplina, e ci credono. C'è bisogno sicuramente di molta passione perché c'ha dei costi non indifferenti, però abbiamo, diciamo, il centro militare di Montelibretti, che può essere veramente un bel posto. Poi abbiamo al nord, c'è un altro centro militare a Palmanova, in zona di Milano ci sono Tortona e Verona Nuova, che sono, diciamo, famosi per i saltostacoli, invece si stanno approcciando al mondo del completo, quindi diciamo che ci sono dei posti che stanno veramente investendo molto per mantenere questa disciplina viva.
0: Secondo te in Italia quello più bello?
1: Pratoni del Vivaro,
0: È il Pratone del Vivaro,
1: sicuramente.
0: ecco.
1: Sì.
0: E con
1: Ci sono
0: questa io
1: cresciuto
0: chiuderei
1: poi.
0: allora questa intervista, ecco. Intanto ti ringrazio Alessio di essere stato con noi e ti auguriamo tante, tantissime cose belle, così poi ritorni da noi e ce le racconti. Grazie,
1: Grazie mille,
0: grazie Alessio.
1: grazie. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione,

0: Costruzione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del Chiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è, non

0: O va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto. Quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati, e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso, e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento, e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni, per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo. Ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto, non è facile da dire. Per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici,
0: alla
1: apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a
0: esattamente.
1: Paratici. Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte.

0: forte e sana alle spalle. Un pubblico del genere chiaramente si è avvantaggiato sotto certi aspetti. E tutto sommato, poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui, perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta, perché come ben sai, le ultime due retrocessioni immeritate, poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
0: Beh sì, quello. Ma perché poi, se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta, perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
0: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
0: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
0: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra. E finalmente, dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata. E così non è avvenuto. E chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il

0: debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi perché anche se non, magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessio in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere ad Aversa, non si sa mai. Però sono contento che ad Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

0: più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: I primi exit poll e le proiezioni del consorzio Pigno per la RAI delineano gli scenari delle elezioni comunali. Il centrodestra si muove verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria ed è in vantaggio sia ad Arezzo sia a Venezia, con concrete possibilità di evitare il secondo turno. A Salerno si registra il netto trionfo di Vincenzo De Luca, mentre il Partito Democratico conferma il sindaco uscente Biffoni a Prato. A Messina Federico Basile del Movimento Sud a Chiama Nord, guidato da Cateno De Luca, appare vicino alla conquista della città dello Stretto. Il dato definitivo sull'affluenza nazionale s'attesta al 60,06%, evidenziando una flessione di quasi 5 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale che aveva registrato 64,91%. Il Ministero della Salute ha attivato le procedure di monitoraggio sanitario per due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con forti linee di febbre. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31, attualmente ricoverati in isolamento all'ospedale Sacco di Milano per sospetto contagio da virus Ebola. Le misure preventive di sorveglianza della ASL hanno coinvolto immediatamente anche i rispettivi nuclei familiari nei comuni di Lurate Caccivi e Bulgaro Grasso nel Comasco. L'assessore welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha precisato che il provvedimento riguarda complessivamente 7 cittadini rientrati di recente da un'area dell'Uganda situata al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Rimangono stabili, seppur critiche, le condizioni del tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby di Torino di ieri sera. L'uomo si trova ancora intubato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette dopo un delicato intervento neurochirurgico. Sul fronte giudiziario, la polizia ha tratto in arresto 8 ultras bianconeri, 3 dei quali bloccati in flagranza e 5 identificati in modo differito grazie alle riprese dei droni. I reati contestati vanno dalla resistenza pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi e utilizzo di artifici pirotecnici. Il questore del capoluogo piemontese ha già firmato 11 provvedimenti di DASPO, mentre il bilancio delle forze dell'ordine conta 6 agenti contusi. Garlasco, i legali di Andrea Sempio, formalmente indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, hanno avviato il deposito telematico di una fitta serie di consulenze tecniche alla Procura di Pavia. I documenti comprendono la perizia dattiloscopica sulla celebre impronta 33, l'analisi del DNA sulle unghie della vittima e le relazioni medico-legali di cinematica del reato. La difesa ha scelto invece di non consegnare, almeno per il momento, la relazione personologica sul profilo psicologico dell'indagato. Dal suo social True, Donald Trump attacca duramente i detrattori e lancia un avvertimento sui futuri accordi geopolitici. Il presidente americano ha affermato che l'intesa con l'Iran dovrà essere di portata storica, ponendosi in totale antitesi rispetto a quella siglata dall'amministrazione Obama. Trump ha definito quel vecchio trattato nucleare un disastro assoluto e una via d'accesso diretta per gli armamenti di Teheran. Nel suo lungo post non sono mancate forti critiche verso i democratici e i repubblicani moderati, etichettati come perdenti capaci solo di generare divisioni interne. Di contro, la risposta della Repubblica Islamica non si è fatta attendere. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato pubblicamente che il suo paese non cederà mai a pressioni esterne o a richieste ritenute eccessive. È stata pubblicata Magnifica Humanitas, la nuova enciclica di Papa Leone XIV, un volume di oltre 200 pagine diviso in 5 capitoli che affronta le grandi sfide della modernità. Il testo si apre con un forte richiamo alla fraternità globale e l'urgente dovere di restare profondamente umani nell'era dell'intelligenza artificiale. Il pontefice lancia un monito chiaro sulla necessità di disarmare gli algoritmi, sottraendoli alle logiche della competizione economica, conoscitiva e soprattutto militare. Leone XIV condanna apertamente l'espansione dell'industria bellica, il mercato delle armi nucleari e la nascita di nuove fazioni armate che alimentano i conflitti globali. Una forte e precoce ondata di calore sta investendo l'Italia e buona parte del continente europeo, facendo registrare valori termici tipici del mese di agosto. La situazione appare particolarmente critica in Francia, dove la protezione civile è costretta a correre ai ripari per tutelare la popolazione. È stata infatti diramata un'allerta gialla che interessa ben 18 dipartimenti transalpini, inclusa l'area metropolitana della capitale Parigi, a causa di questo picco termico anomalo. Anche la penisola italiana deve fare i conti con l'AFA, in particolar modo nelle pianure del nord e

0: lungo i grandi centri urbani della Val Padana.
1: Londra ha ospitato la 15ª edizione della Clerkenwell Design Week, festival indipendente del design nel Regno Unito.

0: 7.000 visitatori. Anche quest'anno l'agenzia ICE ha partecipato con una rappresentanza di circa 30 brand italiani, suddivisi tra il padiglione Ceramics of Italy, dedicato ai rivestimenti ceramici realizzato in collaborazione con Confindustria Ceramica, e Italian Collection, spazio dedicato all'arredo e all'interior design made in Italy. Per l'edizione 2026, agenzia ICE, in collaborazione con la rivista Interni, ha presentato The Italian Hospitality, un progetto di visual art curato dall'architetto Giulio Cappellini, volto a raccontare l'eccellenza, la qualità e la capacità di innovazione del design italiano. L'iniziativa mira dunque ad offrire alle aziende partecipanti alla collettiva ICE un'importante occasione di visibilità sul mercato britannico attraverso una vetrina di grande prestigio. La presenza italiana è stata inoltre arricchita da un programma di approfondimenti dedicati ai principali trend del mercato britannico, dell'architettura e del design, con focus sulle nuove tendenze dell'interior design e sulle applicazioni innovative della ceramica. L'evento rappresenta inoltre un'importante occasione per celebrare l'appuntamento annuale dell'Italian Design Day, di cui Giulio Cappellini è testimonial. Il Regno Unito si conferma un mercato di grande rilevanza per il Made in Italy, in particolare nei settori della ceramica e dell'arredo, nonostante un contesto geopolitico ed economico ancora complesso. Tra il 2024 e il 2025 l'export italiano di mobili e complementi d'arredo è cresciuto del 5%, mentre il comparto ceramico registra un incremento complessivo dell'1,6%, trainato dal segmento delle piastrelle, dati che confermano la resilienza del prodotto italiano, che mantiene la posizione di terzo fornitore più importante del Regno Unito in entrambi i settori.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per martedì. L'Europa centro-occidentale è ancora caratterizzata da questo campo di alta pressione molto robusto, molto vasto, che sta portando un'ondata di calore fuori stagione su gran parte delle nazioni. Anche il centro-nord Italia vede temperature davvero elevate, mentre sull'Europa orientale avremo aria un po' più fresca, con anche dell'instabilità che a tratti porterà qualche piovasco. In Italia quest'oggi qualche nuvola di passaggio, soprattutto nubi alte stratificate al sud, ma anche addensamenti pomeridiani che torneranno a formarsi sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Potranno dar luogo a qualche breve locale temporale di calore sulle vette montuose più elevate, ma nel complesso, vedete, la giornata sarà ancora caratterizzata dal sole su tutta l'Italia, con queste temperature che sono più tipiche del mese di luglio, valori massimi fino a 33-34 gradi sulle aree interne della Valpadana, le zone tirreniche, un po' più bassi i valori sul versante adriatico e al sud, dove staremo intorno ai 27-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

I verdetti dell'ultima giornata di Serie A consegnano alla storia due imprese straordinarie e diametralmente opposte, nate sulle panchine di due autentici maestri tattici. La Roma di Gasperini si prende di forza al terzo posto in classifica, espugnando il campo del Verona già retrocesso, al termine di una partita bloccata e tesa, specchio fedele della pesantissima posta in palio. A scacciare i fantasmi e fare partire la festa giallorossa ci ha pensato El Shaarawy, che nei minuti di recupero ha siglato il gol del definitivo 2-0 della tranquillità. Un traguardo straordinario per Gasperini, capace di plasmare una squadra solida e cinica. Ma è il Como di Fabregas a firmare in assoluto l'impresa dell'anno a livello europeo. I lariani centrano una leggendaria qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo il torneo al quarto posto, un miracolo sportivo legittimato da numeri pesanti, secondo miglior attacco e soprattutto miglior difesa dell'intera Serie A. Da oggi Como entra ufficialmente nella mappa del grande calcio europeo. Sono ore frenetiche di alta tensione in casa Milan dopo la disfatta interna contro Cagliari, costata il pass per la prossima Champions League. Il patron Gerry Cardinale, rimasto a Milano dopo aver abbandonato lo stadio ieri sera subito dopo il fischio finale, è intenzionato a mettere in atto una rivoluzione. Sul banco degli imputati, a parte il tecnico Allegri, la dirigenza rossonera, l'amministratore delegato Furlani, contestatissimo dalla curva, il direttore tecnico Moncada e il direttore sportivo Iglitare. In un clima surreale a causa dei gravi incidenti che hanno ritardato d'un'ora l'inizio del match, la Juventus ieri sera ha pareggiato 2-2 sul campo del Torino e ha salutato definitivamente ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri si sono portati sul doppio vantaggio.

0: Grazie a una splendida doppietta di Dusan Vlahovic, a segno al 24esimo su assist di Thuram e al 54esimo imbeccato da Konsei Sao. La squadra di Spalletti ha subito però il contraccolpo psicologico, si è fatta rimontare dall'orgoglio granata che ha sfruttato al massimo i calci d'angolo grazie ai gol dei neoentrati Cesare Casadei al 60esimo e Che Adams all'84esimo. Con questo pareggio la Juventus chiude la stagione al sesto posto a quota 69 punti. Nonostante l'amarezza in casa bianconera, non ci sarà l'ennesima rivoluzione totale. In settimana l'amministratore delegato di Exor, John Elkann, incontrerà tutte le componenti tecniche e societarie per programmare il futuro nel segno della continuità, partendo dall'allenatore Spalletti. Adesso è ufficiale, si chiude dopo due stagioni l'avventura d'Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico salentino lo aveva già preannunciato ieri sera in conferenza stampa al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la gara contro l'Udinese. Un mese fa ho detto al presidente che il mio percorso era terminato, al Napoli ho fallito solo in una cosa, non sono riuscito a portare quella compattezza necessaria per combattere ad alti livelli contro il tanto veleno che è stato sparso attorno alla squadra, ha detto Conte. De Laurentiis ha ringraziato il tecnico sottolineando la necessità di rispettare il budget aziendale. Archiviate le celebrazioni per lo storico double scudetto Coppa Italia, l'Inter blinda la propria guida tecnica. In settimana Christian Kivu firmerà il rinnovo del contratto sino al 2028 con un adeguamento dell'ingaggio a 3 milioni di euro più bonus. La dirigenza nerazzurra ha già stanziato un budget di partenza di 50 milioni di euro che sarà incrementato dalle cessioni per regalare al tecnico tre grandi colpi in vista del ritorno in Champions League. Il modulo di base resterà l'affidabile 3-5-2. Formula 1, l'inarrestabile Andrea Kimi Antonelli sul circuito di Montreal, il giovane pilota bolognese della Mercedes, conquista il Gran Premio del Canada firmando il suo quarto successo consecutivo in una stagione finora trionfale. Antonelli sale così a quota 131 punti nel mondiale, volando a più 43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro per un problema tecnico. Splendida prova di forza per Lewis Hamilton, che artiglia al secondo posto dopo un gran duello con la Red Bull di Max Verstappen, centrando il suo miglior risultato da quando guida la Ferrari. Prime sfide sulla terra rossa del Roland Garros con alterne fortune per i colori azzurri. La grande sorpresa di giornata la firma al teenager palermitano Federico Cinà, proveniente dalle qualificazioni. L'azzurrino ha battuto lo statunitense Ray Lopelka al quinto set dopo 3 ore e mezza di battaglia. Avanza al secondo turno anche Lorenzo Sonego, che piega il francese Herbert sempre in 5-7. Niente da fare invece per Mattia Bellucci, eliminato in 3 parziali dal transalpino Ali, e per Lucia Bronzetti, superata nettamente dalla ceca Boscova. Finalista 2 anni fa a Parigi, Jasmine Paolini non brilla nel gioco all'esordio, ma supera un'avversaria ostica come Diana Estremesca con un parziale di 7 game consecutivi da 3-5 sul primo set e 3-0 del secondo parziale.
1: Mi suggeriscono ovviamente che il fatto del giorno è la crisi della Juventus, ma non sono d'accordo, perché poi la crisi di Juventus si sta trascinando da tempo ed è talmente inspiegabile che diventa i minutini che mi vengono offerti per questo intervento settimanale non basterebbero. No, il fatto del giorno è il successo della Roma, il successo bello, il successo di una città alla quale mancava solamente una bella posizione nel calcio nazionale, che le mancava da 7 anni. E questa Roma ha vinto contro tutto e contro tutti, perché le mancavano gli elementi fondamentali. Per carità, diciamo subito che c'era il popolo, ereditato da Mourinho, il quale ha creato a Roma un'aria diversa da quella che aveva trovato. Comunque, parliamo di una società così distratta. Parliamo di due tecnici che si dovevano aiutare e poi in realtà si sono urtati, fino al punto che Ranieri si era andato e è rimasto Gasperini. Gasperini è un ottimo allenatore e ha fatto la sua parte, ma la cosa più bella è la parte che hanno fatto i giocatori, con un paio di rinforzi, ed è tutto in una scena che ieri ho visto e che mi ha riportato alle idee del bel calcio di una volta, quando dominava la solidarietà, il gruppo. Viene segnato un rigore alla Roma e il telecronista dice subito: è pronto Dybala, e infatti si vede Dybala col pallone in mano. però è lì che aspetta. Ma cosa aspetta? Aspetta che arriva Malen, gli consegna il pallone, Malen calcia il rigore, il portiere interviene e lo para, però respinge dove? Sui piedi di Dybala, che era lì vicino a completare l'opera e la festa dell'amicizia del giorno che porta la Roma in Champions. E questo è il bello del calcio.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste tranne il derby di Torino, che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine. Ho avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa, io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti, o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati. Il calcio è una cosa semplice: se lavori, raccogli, se non lavori, torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2-3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano.

come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri, a proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto. Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro. È stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione. Ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, ibra dentro, ibra fuori, tare dentro, tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca. Altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che per me ha vinto uno scudetto. Salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio, agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenza.

0: consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis and Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis and Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis and Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis and Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo

0: piccolo centro, ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
1: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
3: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento organizzato in collaborazione con il comune di Todi si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
4: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
5: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, che sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare, e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi

0: tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
1: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
2: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
3: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
4: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati, Pat Metini.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
8: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
9: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
10: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
11: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
12: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
13: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia, i treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale, con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente

0: ha richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Khoudry. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e aver tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte e bisogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
3: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'aria un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a entrare stare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est e potremmo

vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scrosso di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa. Attraverso un comunicato durissimo di Red Bird, che ha definito la stagione fallimento inequivocabile, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento da Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Dani Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli

0: 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena, i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'undicesima vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025 e il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B, ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo, Londra ha sfiorato i 35 gradi, impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero, ma soprattutto aria molto campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi, però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo per questo martedì, punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane.

0: tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica, perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est, e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale, l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè, quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo, ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti. Se ha preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali, o che va in montagna, e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata, e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, è il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo.

10 piani di morbidezza. Teniamo allegri, ma da ieri per Italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di Italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani, che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante. Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero. Proposto in Italia invece il signor Tudor, al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura. Chiedo scusa per il bisticcio di parole. Ho letto delle interpretazioni, che forse è meglio, sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000, e questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa è, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi. Si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no? Tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia Comolli che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo. E ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io Comolli non ho notizie. Sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comolli: qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature.

0: ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente. Ciao Fabio, ben ritrovato!
1: Ciao, ben trovati a tutti!
0: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como ha raggiunto la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
1: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
0: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
1: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
0: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
1: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che

0: Questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi a Italiano, però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì, sì, sì, sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Arteta è in giro da un po', Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato. Quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso.

0: se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo,
1: certo,
0: quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus.
1: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
1: l'ho capito perfettamente.
0: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
1: hai fatto
0: delle scelte
1: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni. Cioè, nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare, perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio e lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, è chiaro. E parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
1: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fare evoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato. Adesso è tardi. A me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda, di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League certo sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori. Tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve. Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
1: Sì, me l'hai detto già da un po', quindi insomma.
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto

0: per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è, cioè non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia, e magari arriva anche primo in campionato, e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti. Anche a quelli che mi hanno scritto ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: nel
1: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lasci al sole, comincia a perdere di qualità. È la stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
1: la comunicazione lasciare social, 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social,
0: bravo me. È quello la che domanda. Va sottolineato, bravo Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto, cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo, quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi io Conte lo conosco da una vita, Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio zero. Esatto.
1: Lo vedo
0: però
1: un
0: è
1: po'
0: bello di Conte, eh? È bello di Conte, sì, Vin, sì, eh? Sì.
1: Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno.

0: ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di, o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte, per essere al top, ha bisogno di avere energie, e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè, ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film. È già un film che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura questo film?
0: Il popcorn. Oh, non lo so, spero il più possibile, perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto, perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due. Però, ecco, popcorn, coca fredda, e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta. Non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati,
1: già.
0: Gli anni sono passati, e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti. Quindi non lo so, io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, certo, anche quello. Ne abbiamo due, due.
1: Sarri e Giuntoli. Tra l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà i mancardi a tutto mercato web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto, amici sportivi. Nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora com'è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i soldi.

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: momento di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
4: E l'amicizia è lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo. Lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
5: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per essere Smout davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro. Quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
6: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati. Allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento, ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12. 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni.

0: campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
1: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
0: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del centro sportivo italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara, argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione, organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia, ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
1: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'undicesimo trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti, alla comunità catanzarese, domenica 17 maggio, una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti, giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla settima edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le quattro del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torball, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
2: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le quattro giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli Under 8 agli Under 17, oltre alle categorie Open e Amatori.
1: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
3: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Tra sport e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale, vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
4: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mile Shiro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
3: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
1: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
2: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi. Giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
1: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta. Vediamo oggi di quale sport si tratta.
2: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
1: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
2: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Vallesella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del Centro Sportivo Italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'atletica cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
1: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
3: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del Centro Sportivo Italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio e alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei 3 comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
2: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime tre tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla

0: Coppia finale del campionato RB Mobility di Pado, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel Silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
2: E 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Pala Taurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però voglio dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo di fronte a due

attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi

0: dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, della 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che era Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
0: Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, come lì, Modestò, Vasser, la Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà Elkann con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comorì, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
0: È una notizia, però, Vince.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosciuto.
0: Andare capocciate alla parete.
1: Altro che.
0: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
0: Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire. Deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla, come dire, sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, mettendo, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus. Quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul banco

0: Simeone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
0: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo. Dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile, una conferenza stampa fatta da Cardinale invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè, siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo, hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
0: Lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito, io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio, non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti, con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma anche se ha la passione.

0: Per Allegri è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte, secondo te?
1: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentina, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
0: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
1: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti, e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare per dare sostegno

0: credibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, e ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato. Sì,
0: mi fai dire una cosa sulla nazionale? Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? E gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni me li ricordo, non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, quel

0: è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro che di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono un tifoso della Juventus, se tu lo sai, sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Comolli a me sinceramente mi ha destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno sinceramente doveva essere secondo me mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti secondo me può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che, vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che ho Comolli da una parte e Spalletti dall'altra, sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più secondo me Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Baragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100%, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andranno

0: andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha fatto e ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

0: La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dei toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Marotta punta un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrico oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo perché Eric Mkhitaryan ha detto sì al rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo perché, dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che

Sempronio ha detto che ragazzi io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma. Quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Irala il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri, a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di

Letti spinga per una figura di mercato che, confermato Chiellini, possa essere operativa, mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, e la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti,

Non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa, che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente da poco la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via, vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma, in realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi, vedremo le cifre, ma era una priorità dello United e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe perché è destinato ad andare nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero, il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo segnando, a tre proposte, il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando, i parametri zero sono un passaggio importante, avete visto conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti, un abbraccio a voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranić sia alla Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore, però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio.

0: del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. Sì, i concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Irola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui, Raola, è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto. Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene, perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato, e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata da Federico Pastorello. Un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori

0: della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
1: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
0: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. E questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
2: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
0: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
1: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
0: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai alla finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
3: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene, ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
1: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando, ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Gian Piero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al

0: Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa, come dire, cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
1: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
0: No, non l'ho detto. Ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petrachi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petrachi ed io. Ragioniamo, Petrachi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
2: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
0: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere Gillet, che poi prendemmo anche noi, che era al Bari. Cioè,

0: tournée di qualche anno fa, che aveva già fatto assistere ai colleghi di Milano. Quindi voglio dire, non mi meraviglia, è stato maleducato, perché praticamente si è preso anche gioco del presidente, di colui che gli ha garantito 8 milioni a stagione per 2 anni. È stato presuntuoso, perché è andato via lasciando numerosi interrogativi su quella che è stata la sua gestione. Poi c'è l'altra parte, c'è quella parte di Napoli che non solo lo assolve, ma lo eleva a santo, lo eleva a eroe, lo eleva a uomo di grandi imprese, per aver raggiunto un secondo posto, che non è altro questo secondo posto che quello che lui doveva fare nel corso di questa stagione. E non mi venite a parlare degli infortuni, guardate, perché questa è l'attenuante più stupida che si possa mettere sul tavolo per giustificare il fatto che il Napoli sia arrivato a 11 punti dall'Inter, che il Napoli sia uscito fuori dalla Champions in maniera indecorosa. E poi, e chiudo, vi prego, non barattate la Supercoppa con l'eliminazione dalla Champions, perché è un'offesa all'intelligenza non mia, ma vostra soprattutto.
1: Allora, Gaetano, Mimmo sta ponendo l'attenzione sull'aspetto tecnico, su anche su tutto il percorso di Antonio Conte di quest'anno, quindi va comunque ad analizzare con una critica che, voglio dire, è ragionevole ed è consentita, certo, no? Però nella conferenza stampa noi abbiamo assistito a qualche cosa che va oltre il campo. Stiamo parlando della comunicazione. La comunicazione comunque è quella che definisce poi un uomo. E quindi lui nella comunicazione è stato scorretto da tanti punti di vista. Soprattutto l'avere chiamato fallito, che insomma è qualcosa veramente di indegno, ma poi è sembrato veramente anche per lui una brutta figura, perché un allenatore di quel calibro che poi si lascia intimorire da qualche critica, da qualche cosa, non ci fa una bella figura, o è stato utilizzato per mascherare altro.
2: Io sono d'accordo con te, l'analisi di Mimmo è quella di un caro collega che abbiamo iniziato praticamente insieme, ne abbiamo sentite e sentite di conferenze stampa. Io l'unica motivazione la vedo nel fatto che il suo carattere è quello. Ha fatto numeri da Santo Uffizio quando è andato via da Torino, litigando con Agnelli, anche in maniera dura, lo stesso con l'Inter, quindi non mi stupisco. È stata una voglia di levarsi le pietre dalle scarpe e secondo me è stato lì vicino a fare anche qualche nome per chi comunque obiettivamente c'è il diritto di poterla pensare come si vuole. C'è stato anche qualcuno in generale addetto ai lavori che per un anno intero è stato pesantissimo, e anche l'anno scorso, nell'anno dello scudetto, c'era a volte che si doveva ricordare, cioè, ragazzi, ma andate piano con questo, che questo sta vincendo lo scudetto, e molte persone si sono resi conto di questa cosa. Quindi sono d'accordo, anche l'ufficio stampa poteva evitare o comunque patteggiare fra virgolette un comportamento diverso alla chiusura. Però sta di fatto che sono solo considerazioni vaghe, perché i motivi per cui se n'è andato e si è arrabbiato sono vari.
1: Sono ben altri.
3: Però noi dobbiamo fare pure chiarezza. Io ero presente in quella conferenza. Mm-hmm. La prima cosa che devo pensare è che sia stato un bel trappolone preconfezionato per Antonio Conte. Perché impedire a Conte di andare a parlare con DAZN, con i broadcaster nazionali, per fargli fare poi una cosa ovattato, blindato da Valdari, Lombardo, il responsabile della comunicazione, De Laurentiis e poi Conte. Io l'ho vista una forzatura, perché in quell'occasione Conte ha potuto dire ben poco. Io a più riprese, perché poi noi lo sappiamo, le domande purtroppo, dici perché non gliele hai chiesto, le domande le fanno quelli che pagano. Quindi
4: DAZN.
3: No, non solo DAZN, tutti quelli che pagano.
4: Però
3: la DAZN, la radio ufficiale, la radio, no, la radio parte, però no, mi fa finire, poi dopo vi dici quello che vuoi. Io due volte ad alta voce ho detto: scusate, ma il vero motivo, mister, qual è? Ad alta voce, tant'è che Baldari e Lombardo si sono girati verso di me, ho detto: ma il vero motivo, si può conoscere? Due volte ad alta voce, proprio per farmi ascoltare, perché un allenatore come Conte, che ha fatto sempre grandi club, scafato, un grande combattente, uno che ha vinto ovunque, contro tutti e contro tutto, che viene e giustifica la sua partenza con il fatto di non essere riuscito a compattare l'ambiente, io la vedo proprio come una grande palla.
4: È colpa degli altri, secondo me.
3: Come una grande palla.
4: No, spiega, è colpa
3: soltanto
4: degli altri.
3: Fammi finire.
4: No, vabbè.
3: Il vero motivo è un altro. Il vero motivo è che Conte a Castelvolturno aveva tutti contro. Dallo staff sanitario, comunicazione, lo stesso direttore Manna.
4: Qualche giocatore?
3: Qualche giocatore, sì, ma qualche giocatore tu lo devi mettere in conto in qualsiasi squadra e con qualsiasi allenatore. E allora Conte si aspettava un supporto da parte della Renzi che non c'è stato. Quando Conte dice non ho proprio voluto vedere i programmi, perché lui già aveva deciso per questo motivo. E sono stati bravi perché poi l'hanno blindata questa cosa, hanno voluto far scivolare le cose, cioè la conferenza, questa conferenza, su altri argomenti si è iniziato a divagare e Conte là gli sono girati. Scusa, e quindi ha deciso e ha detto è tardi, io non posso stare tutta la serata a parlare dell'Arsenal. No, secondo me no, ha fatto bene perché ha avuto, secondo me, fin troppa
4: pazienza. Voglio chiederti una cosa, quindi il fatto che lui non abbia chiarito in maniera inequivocabile le reali motivazioni, che non
3: e ti dico pure
4: dipende
3: che c'è
4: dal
3: rapporto
4: fatto da De Laurentiis, da come hanno organizzato questa conferenza, e non da Conte, che avrebbe potuto dirle
3: non solo dalla conferenza,
4: ma perché non le ha dette,
3: non solo per come è stata confezionata quella conferenza, ma anche per il rapporto che comunque lo lega a De Laurentiis, di cui lui non ha fatto mistero. Però a un certo punto, quando ha visto che la cosa stava prendendo un'altra, lui si è arrabbiato, perché non so se voi avete notato l'espressione di Conte si è arrabbiato e se n'è voluto andare, perché sì, va bene che io ti paro tra virgolette il sedere, però pure a essere preso per i fondelli ha fatto non bene di più.
0: Cioè, poi Conte ha parato il sedere a De Laurentiis.
3: Io vi dico un'altra cosa. Figlio inizi mio. Partita durante il primo tempo da una parte della curva si è alzato. Io ero allo stadio.
0: No, durante il primo tempo. Ma tu ogni una parte era allo stadio.
3: Ti sto dicendo
0: no,
3: che
0: ma
3: è
0: tu
3: successo.
0: Mi devi spiegare.
3: Ma lo sai che è successo?
0: No, tu sì, hanno fischiato e hanno insultato De Laurentiis.
3: Hai letto da qualche parte?
0: No,
3: però io perché non l'hai letto da nessuna parte?
0: No, tu mi devi spiegare.
3: E devi dire altra cosa.
0: No, permetti.
3: Io vi dico no, è chiuso.
0: Allora,
3: e poi mi dici tu quello.
0: No,
3: che
0: perché vorrei
3: tu
0: che tu spiegassi.
3: Secondo me, ragazzi, noi abbiamo perso la possibilità di aprire un ciclo di vincenti con Sarri per colpa di De Laurentiis. Con Spalletti per colpa di De Laurentiis, con Conte secondo me per colpa di De Laurentiis.
0: E qual è la
3: non
0: colpa
3: sono mai venute le vere.
0: Qual è la colpa di De Laurentiis?
3: Prima non ha sostenuto l'allenatore contro tutti quelli che aveva.
4: Ma no, una versione bizzarra, è una versione bizzarra.
3: Bizzarra per te,
4: per me è
3: come
4: bizzarra.
3: Sarà bizzarra pure, sai per chi sarà bizzarra? Bizzarra. Per quelli ti sto dicendo per chi sarà bizzarra, per quelli che domenica erano presenti allo stadio e nessuno ha riferito i cori contro De Laurentiis. Anche per quello sarà bizzarro.
1: Paolo, intervieni tu, poi dopo anche Soviero. Però che doveva fare più questo presidente?
5: Ma guarda, io, se posso dir la mia, non mi è piaciuto anche che De Laurentiis, il suo ufficio, prima di mettere a punto questo lasciarsi, questo addio, non si sia andato un po' a interrogare, sì, facendo parlare Conte e adducendo sul serio questo tipo di giustificazioni, era un discorso credibile anche da parte di chi l'ha messo in piedi, perché Conte sul serio, dalla forza del suo vissuto, del suo grande curriculum, ne esce malissimo, perché l'allenatore già quando sposa questa causa di fare allenatore questo lavoro sa che non può mai avere il consenso della gente, quindi è per forza un uomo che può spaccare e nello spaccare lui può trovare i sostenitori e i detrattori. Questo non deve preoccuparsi. Se io vado via dopo una stagione positiva, per quello che sono i numeri, no? Poi si può trovare tante piccole, direi, postille che mettono in discussione gli stessi numeri, perché senza gli infortuni potevamo fare di più.

0: l'interrogazione che io farei, avrei fatto a Conte se avesse avuto lasciarsi con la stampa. Il mister ci spiega questa anomalia degli infortuni? Credo che sia un discorso.
1: Non si può chiedere, Paolo. Non è
0: e se non si può chiedere, bisogna stare a fare gli spettatori a questo, quando, a questo teatro. Però ripeto, fammi finire, poi dico: a me non è piaciuto Conte, e secondo me ha confermato un po' quello che su di sé si può assumere da tutti gli addì che ha avuto. Gli addì sono sempre stati tempestosi. E un'altra, direi, sicura uscita del suo carattere è quello di dare sempre giustificazioni ad altri di qualche errore, cioè non si assume mai. Quindi questo è un personaggio che viene diminuito dalla sua il portamento delle vittorie che ha conseguito, da un'uscita assolutamente inferiore alle attese, molto brutta secondo me.
2: Salvatore, vai tu.
3: Allora, il presidente ha le colpe di aver lasciato gente nello spogliatoio, perché lui le sue la manifestazione di disappunto nei confronti della società. Quando è arrivato, oltre a me che avevo avuto dei problemi con Radio, c'erano anche fuori allo stadio, in ritiro, c'era gente della società, non vedeva l'allenamento, era fuori, ma puntualmente adesso erano di nuovo all'interno dello spogliatoio. Il Milan insegna che quando ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, poi alla fine gli obiettivi non si raggiungono. Nonostante ci siano stati dei problemi, ma io non parlo di, perché alla fine dell'anno gli infortuni li hanno tutti, ma ai punti che ti meriti, perché poi lui con tutti questi infortuni ha avuto dalla sua, il fatto che ha iniziato a fare un po', cambia un po' modulo, perché si era soffermato un po' troppo schematico, un po' come ha fatto Allegri, cioè è nato con quel modulo, perché se non aveva le squalifiche non cambiava, e noi magari non vedevamo neanche qualche giocatore che ha buone qualità. Ma il problema è quando non c'è la sinergia dallo stesso punto fra società e tecnico, è ovvio che le squadre si sfasciano, e c'è la cosa punto di forza che sono arrivati in fondo. Il Milan un mese e mezzo fa c'è stato lo stesso problema che ha avuto in Napoli, non sono arrivati in fondo, mister.
0: Sì, però io voglio dire una cosa: se uno vuole salutare un pubblico e chiudere la sua permanenza di 2 anni a Napoli, deve dire le cose come stanno. Non è stato fatto, cioè, non posso pensare che Conte dica che è andato via, ma fa ridere i polli, non è possibile. I veri motivi li ha tenuti nascosti, allora perché prestarsi anche a questo discorso?
3: Però
0: Conte ha potuto deludere molti, ma ha potuto anche appassionare molti. Io non discuto, io
4: posso fare un contributo a questa cosa, e così ti faccio parlare. Contributo di Maurizio De Giovanni. Parlando con lui dice: il messaggio di Conte è stato subliminale, non tutti lo hanno compreso. Quando lui parla di falliti e zizzanie, si riferisce certamente a chi tra i giornalisti, gli opinionisti, ex calciatori, qualche opinionista, ma si riferisce soprattutto a quello che diceva Antonio, cioè i falliti sarebbero quelli che sono in società, certo, all'interno della società.
0: Ma uno fa una dichiarazione,
4: però tu lo devi interpretare, lo devi capire,
0: io credo che ce l'avesse con noi, ce l'avesse con quelli che parlano dal libro, ma è ovvio. E ragazzi, ma allora andate a spiegare alla gente.
4: Qualcuno
0: che
4: dice di no,
5: ma non è spiegando, ma la stampa, ma la
0: ragazzi, io lo volevo per me è assurdo,
5: io
0: non
5: volevo far venire alla stampa.
0: Uno che fa una dichiarazione si volge alla gente,
3: Conte non ci pensa proprio delle parole o del giudizio di 1,10 m per 1,10 m.
6: Ma Conte non ci pensa proprio, ma ragazzi,
5: quello neanche gli può dare fastidio, qualche appunto, perché il carattere è così,
7: frega più di tanto.
5: Ma non gliene frega.
6: Salvatore, ma Conte se ne frega di tutti quanti noi. Conte non ci pensa proprio, ma siamo scherzati.
0: Non crediate, io ho fatto allenatore 40 anni, quindi non era bello quando qualcuno ti manifestava in tutti i sensi il suo dissenso. Non è bello per nessuno. Noi tendiamo a volere il
6: consenso. Ma fa parte del gioco.
3: Ce l'ha con Manna, ce l'ha con Baldari, tutti quelli che stavano intorno, e ce l'ha, sì.
6: Ma chi non ce ne frega proprio, qua. Salvatore, Conte non ce ne frega proprio di questi qua.
4: Allora,
3: per quanto
4: le cose.
6: Io non ce ne frega. No,
0: ma sì, può darsi che sia così.
4: Sapete perché?
6: Fammi sapere,
4: Salvatore, e poi tu, Antonio.
6: Fammi sapere.
1: Io uso il tu, però.
4: Qua andiamo dal professore.
3: Il problema è uno solo. Quando le critiche o le manifestazioni di

0: di squilibrio all'interno delle squadre viene dall'interno, è ovvio che quelli destabilizzano lo spogliatoio, per forza. Io ho visto un giocatore,
1: allora scusami, in questo caso in questo caso l'allenatore ha deciso di andare via, l'allenatore ha finito l'anno, ha salutato,
2: e che fa del presidente in
1: per rimanere e quindi mandare via, magari mandare via i soggetti, certo,
2: ma lui già l'aveva detto, e allora, l'ho detto io in trasmissione, già
1: facciamo un'analisi, non facendo le pulci a tutti, potrebbe che sia questo il reale motivo, allora questo è il reale motivo.
3: Allora la colpa è di De Laurentiis,
1: la colpa allora
3: è di De Laurentiis.
4: Però non vi accavallate, per favore.
2: Quello adesso lo fanno santo.
3: La colpa è di
2: cittadinanza, lo fanno santo.
3: La colpa è di De Laurentiis.
2: Pure Sarri, la colpa è di Sarri,
3: sai qual è la colpa di De Laurentiis?
2: Di tutti quanti, non è
3: che continua a far parlare gente come voi. Hai capito?
2: La colpa è di Sarri, è di Higuain, è di Lavezzi, è di Cavani, è di tutti quanti.
0: Però Sarri, se non aveva l'Atalanta, veniva a Napoli.
2: Non penso proprio.
5: Allora, comunque
4: un attimo, prima di proseguire, vorrei chiedere ad Antonia di iniziare a selezionare qualche messaggio, ovviamente sull'argomento conferenza congiunta Conte e De Laurentiis, e ti do adesso il microfono per ricordare innanzitutto il numero, poi ti...
5: Ecco qua, facciamo il passaggio. Nel frattempo, prima di cominciare il numero, devo dire che su questo argomento l'articolo di Marco Azzi di 20 giorni fa è un caposaldo di Marco Azzi, lo ripeto di nuovo, l'ho citato più volte. Marco Azzi scrisse in un suo articolo di apertura su Repubblica, scrisse testualmente, lo ricordo a memoria: Conte ha accelerato i motori al massimo, creando dei veleni all'interno del centro sportivo di Castelvolturno, dai quali il centro sportivo di Castelvolturno dovrà essere bonificato. Per bonificarlo due sono le soluzioni: o tagliare una testa, che è quella dell'allenatore, o tagliare più teste, che sono i settori che sono all'interno di Castelvolturno. In ogni caso, chiude, l'addio anticipato del tecnico salentino sarebbe per i più una liberazione, punto, chiuse virgolette.
2: E io, se ti ricordi, io l'ho ripresi facendo i complimenti, facendo i complimenti a Marco e dicendo che aveva... E dicendo che aveva colto nel segno, perché nel momento in cui, scusate, nel momento in cui un allenatore dice al presidente questo non mi sta bene, questo non mi sta bene, questo non mi sta bene, è chiaro che questi soggetti si sentono attaccati e quindi che fanno? Vanno contro l'allenatore e iniziano a mettere le zizzane, iniziano a fargli... a tirargli i piedi, come si dice a Napoli. Quindi
3: Antonio, ma che gli fai a Conte? Uno che ha vinto lo scudetto è arrivato al secondo posto.
2: Allora,
3: è arrivato la Coppa. Gli...
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
1: Non è un acquisto, è una scelta.
0: Smart TV LED LG 50 pollici 4K,

0: Può essere tuo a 169,50 €. Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci di nuovo in studio, fuori gioco il calcio come nessuno ve lo racconta per la partita La Notte dei Leoni al Maradona, delle leggende, della storia del Napoli. Il nostro studio si è sfoltito nel giro di qualche secondo rispetto ai collegamenti e agli interventi precedenti. Oggi adesso in studio c'è Paolo Specchia. Mister, buonasera di nuovo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco. Buonasera ad Antonia Carannante.
2: Buonasera.
0: Impostazione web. Buonasera a Salvatore Soviero.
3: Buonasera a tutti e voglio rinnovare i miei saluti di nuovo al professore. Io sono venuto per lei, professore.
0: A Guido Clemente di San Luca, eccolo lì.
3: Io sono venuto prettamente.
0: Malattia azzurra.
3: Clemente.
0: Malattia azzurra
3: di San Luca.
0: E identità, vedi? Malattia azzurra e identità, il suo nuovo libro.
3: Io non ho mai letto, no, ho letto qualche libro, ma giusto per accontentare i miei. Io leggerò questo libro di un solo fiato, solo che la sera quando leggo tre righe mi viene sonno, quindi devo trovare il giusto compromesso fra non dormire e leggere lì.
0: Mimmo Malfitano, buonasera.
4: Ben trovato.
0: Buonasera Mimmo Malfitano.
3: Allora, che abbiamo... si accinge, che adesso in estate si accinge ad andare dai nostri amici ad Agnone Cilento.
4: Agnone Cilento, viva il Cilento e viva Agnone.
5: E viva
4: Antonio Corrado,
0: saluto al Cilento.
3: Voglio dire, l'unico indesiderato è Antonio Corrado. Che ognuno che diciamo ci
5: tu devi sapere che molti nemici, molto onore, è il destino di noi.
3: Andò, sei proprio la calamita
5: di un certo.
3: Quando dicono
5: certo
3: sei la calamita degli schiaffi, cioè tu le tiri proprio.
5: Ma tutti vorrebbero e nessuno ci riesce, come mai?
0: Allora, appuntamento oggi pomeriggio con Fali Ramadani, agente di Vincenzo Italiano, l'incontro con Manna, direttore sportivo del Napoli, Chiavelli, che è l'amministratore delegato del Napoli, il presidente De Laurentiis, per definire l'accordo che è già ben avviato. È vero, cara Antonia?
2: Allora, sì. Schira De Laurentiis ha pronto un triennale per Italiano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato, Aurelio De Laurentiis ha individuato in Vincenzo Italiano il sostituto ideale di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Per il tecnico di origini siciliane è pronto un contratto fino al 2029.
0: Noi aggiungiamo che c'è un'altra opzione di un contratto biennale con l'opzione per il terzo anno a favore
3: però
0: del
3: arriva,
0: Napoli.
3: Arriva con due anni di ritardo però.
5: Se no, arriva, voglio... se arriva.
3: No, voglio dire, se arriva, arriva con due anni di ritardo. Perché come ti ho sempre detto che l'allenatore, se il Napoli vuole vincere vuole giocare bene. Italiano
5: e allora chi è che ha messo in mezzo Allegri allora?
3: Ma guarda che voi vi sbagliate, voi vi
5: Allegri gioca
3: confondi
5: bene.
3: Con Allegri, ti confondi. Se vuoi dare continuità al progetto di Conte, l'erede naturale, cioè chi può prendere il posto di Conte con una gestione più soft, perché Conte è integralista e Allegri sicuramente farà meglio di Conte. Dove è andato dopo Conte? Perché Conte ti dà una direzione e lui riesce a tenere lo spogliatoio più di Conte.
0: Guardiamo la slide.
5: Io parlo di Allegri e dico una cosa: io ero con Mimmo Malfitano, tornavo.

0: uscivamo dagli spalti dello stadio per andare in sala stampa e i giornalisti di Torino, dopo che Allegri aveva vinto 4 scudetti, dissero, uno mi disse testo a me, ve lo meritate voi perché voi giocate a calcio e noi in 4 anni non abbiamo mai visto giocare a calcio.
1: Però voglio dire una cosa, poi si parla adesso che i tifosi della Juve...
0: No, non erano tifosi, erano addetti ai lavori,
1: un allenatore
0: erano
1: che
0: giornalisti.
1: Sempre, fammi parlare.
0: Ma erano giornalisti, no tifosi.
1: Puoi sentirlo?
0: Sì, scusi, ma non erano tifosi, erano giornalisti.
1: Giornalisti che voi parlate del gioco che ha fatto Testapelato, Spalletti? Io non ho visto né gioco né risultati, che forse è anche più grave del Milan.
2: Va bene, sentiamo Mimmo Malfitano, c'è da stare allegri, Malfitano, con questi due signori che sono qui nella figura.
3: Guarda Gianluca, io ho detto una cosa e la ribadisco volentieri, ovvero perché non bisogna affidare questo Napoli ad un allenatore giovane, non dico emergente perché ormai italiano e sono 4-5 anni che allena in Serie A, quindi non credo che debba fare chissà quale esperienza, perché non dare la possibilità ad un allenatore giovane, innovatore secondo me, soprattutto sul piano del gioco, di farlo avere un'esperienza in un grande club come quello di Napoli.
2: E tu sei per italiano?
3: Tanto io sono per italiano per un motivo, che ne possano pensare in tanti, questo Napoli è competitivo, questo Napoli così com'è adesso in questa Serie A mediocre che fa pena la Serie A attuale, questo Napoli si contenderà nuovamente lo scudetto con l'Inter.
1: No, con questa difesa però.
3: Vabbè, la difesa in qualche modo la dovranno sistemare con un difensore.
1: Dovranno fare.
3: Sì, però quello che voglio dire... Scusami Guido e concludo subito, cioè non è che tu a italiano gli dai gli scarti, tu a italiano gli dai la squadra di quest'anno, a italiano se dovessi arrivare, probabilmente con 2-3 innesti, dopodiché questo è un Napoli competitivo.
2: Voglio sapere una cosa, te che sei il giornalista di lungo corso. Però te lo chiedo adesso, però andiamo dal professore e poi tu ci rifletti un attimo. Nelle prossime ore ci sarà un incontro, come c'è stato oggi con Fali Ramadani e con gli agenti di Italiano, con gli agenti di Allegri. Secondo te il Napoli che valutazioni sta facendo sui due profili in questo momento? Però rispondi dopo. Professore, chi la convince di più tra i due allenatori papabili per il futuro del Napoli in panchina?
4: Minimo dubbio.
1: Italiano.
4: Ma proprio neanche lontanamente.
1: Italiano.
4: Ma stiamo scherzando, alla padella con la padella.
2: Non sto scherzando, lei scherza?
5: Io sono 2 anni che sto dicendo che noi siamo stati costretti al non gioco, vuoi andare dalla padella nella brace. Allora se mi date un minuto, siccome io dal primo momento, poi naturalmente quando uno si siede sulla panchina azzurra, siccome io sono malato, per me quella è Napoli, no? Io ho sofferto come un dannato sempre. Tutte le partite, non me ne importa niente, il fatto che però mi sono tossicato sul piano del gioco. Noi abbiamo vinto lo scudetto giocando malissimo, malissimo. Naturalmente nulla toglie al pathos che abbiamo vissuto, quello è stato un pathos straordinario. Ma dove sta il merito di Conte in quel pathos? In quel pathos! Cioè che Pedro segna mentre a Parma succede quello che succede.
2: Ma è stato l'unico pathos, scusi però professore, non è stato l'unico pathos quel
5: vinto...
2: giorno lì.
5: Se io il primo pathos l'ho vissuto a Pasqua e stavo nel tuo Cilento e le mie urla si sono sentite in tutta la vallata.
1: Ah, lei era quello che gridava.
5: Sabato sera.
0: E invece era a Monza.
5: Sabato sera. Stavamo vedendo la partita, io, Claudio Botti e Nicandro Siravo. Una partita a Monza. Ma non ve la voglio dire, non ve la voglio contare, una cosa indecente. A 10 minuti era la fine, McFrata mi sa, boom, botta la palla Inter, e il mio urlo si è sentito in tutte le valli cilentane. E agitammo fatto Pasqua. Poi un appresso, ci vediamo lì la sera, perché si giocava a Bologna a Inter. Al 93esimo Orsolini, boom, sforbiciati in due palla là da parte, nata voto.
2: Che hai fatto pure Pasquetta.
5: E dicetto, e hanno fatto pure Pasquetta. Ora, il merito di Conte è stato quello sicuramente, né più né meno che il merito di Gattuso, perché ha preso, No. Fatemi finire.

0: perché ha preso le macerie lasciate
1: decimo posto,
0: l'uno da Ancelotti, l'altro dai tre che si sono susseguiti in quell'annata diciamo orribile, e ha rimesso in sesto un ambiente, merito indiscutibile, ma non ci
2: arrivo. No, perché Conte dice che non è riuscito a compattarlo l'ambiente. No.
0: Allora,
1: quest'anno no,
0: adesso se mi fai riscuotere, prima nella prima fase io volevo intervenire su questo, sono stato l'unico che non ha parlato. Allora, io ho detto
1: quando, suo, però non mi indicate.
0: Quando, no, con te no, io sto parlando qui.
1: Però mi posso mai per viene subito l'ansia.
2: Tu fai l'ansia del
0: solo ti guardo, penso che
2: io anche però un po'. Io anche però non mi indichi, però
0: io dissi all'inizio lo stesso, è stato detto che il rischio che correvamo con Conte palese era la juventinizzazione, che vuol dire la cultura juventina. Sono stato preso sempre, anche qua dentro in trasmissione, Paolo mi ha sempre pigliato in giro, ha sempre detto che era una cazzata, cioè tutto quello che volete voi, ma io rimango fermo. E la prova che quel processo è andato in porto e che mezza città sta a lutto perché se ne chiude o juventino.
3: Quelli che erano allo stadio tutti quanti hanno riservato un'ovazione.
0: Io ero allo stadio, tu non c'eri.
3: No, tipo, no, io c'ero, amico mio, ci sono sempre. Prof, prof, in casa e in trasferta, dove tu prof, hai merito e lo sai, non vieni.
0: E lo sai, e lo sai io che cosa però, ho fatto quando...
3: Al di là di... al televisore, davanti al televisore.
0: Io mi sono alzato in tribuna Nisida e ho urlato... Oggi per me il 25 aprile
3: è una data funesta.
0: Liberazione! È una data liberazione!
1: Questo vi state perdendo.
3: Poi ne riparliamo l'anno prossimo. Guido, ne riparliamo l'anno prossimo. L'anno prossimo mi
2: raccomando. Adesso la detto in trasmissione.
0: Adesso l'ho detto in trasmissione. Lo sta dicendo sempre gli stessi
1: cose. Al di là delle
0: antiche. Fatemi spiegare.
2: Interagiamo.
0: La juventinizzazione.
1: State diventando come accorrato.
0: La juventinizzazione sta esattamente in questo. Che questa conferenza finale di Conte ha svelato tutto, va bene? L'unanimismo che lui pretendeva è tipicamente della cultura juventina. Noi, siamo napoletani, la nostra storia è la storia di una città porosa, una città che prende tutte le culture.
1: No, no,
0: prende
1: non
0: tutte,
1: abbassare. Diciamo che oggi è una cosa fortunata.
0: Prende, meglio non calarsi. Prende tutte le culture, le combina, è aperta, è colta.
2: Però non è univoca, non è univoca nelle...
0: È plurale, è plurale. Però... Noi siamo stati juventinizzati. Io quando leggo i miei colleghi scienziati, no? Ma si accappona la pelle. No.
3: Vabbè, Guido, ma è la tua, ma no, allora, questo è un tuo parere. Vuoi non vincere? Vuoi non vincere?
0: Questa è un'altra. Questa è una fandonia.
3: Allora,
0: io voglio vincere giocando bene. Vabbè. Perché se gioco bene, allora qual è il rapporto tra gioco e risultato?
3: Questo hai fatto
0: fammi
3: una cosa
0: capire.
3: Alla catalano.
0: Usa,
3: tu hai fatto una cosa alla catalana.
0: No, la fai tu alla catalana. No,
3: io preferisco vincere pure senza giocare bene.
0: Esatto, e se giochi male perdi.
3: Io per il momento ho
1: perso.
0: No, hai fatto secondo, chissà, hai fatto secondo. Oh, scassato,
3: la nona volta
0: scassate in finanze e scassate la squadra.
3: Prego, quante volte tu sei arrivato secondo col Napoli in 100 anni
2: storia? 7 volte.
3: 9 volte, 8 volte, questa è l'ottava volta.
0: La prima vittoria volta.
3: Devi dire grazie a Conte che ho fatto fare. E secondo.
0: Il primo è stato casuale. Sì. Kairos.
2: Professore de Kairos. Kairos. Sì, sì, allora, sì. Non faccia il filosofo però, del Kairos, Salvatore Saviero. Poi Specchi e poi la chiusura su questo argomento a Amalfitano su quell'argomento di prima.
1: Devi dire che non si vince per caso.
3: Bravo.
1: Lei che è uno studioso, è una persona troppo intelligente. Capisco il senso di appartenenza, perché lo capisco. Mi rendo conto che ho senso di appartenenza supera pure l'ideologia, pure. Però non si vince mai per caso, non si arriva secondo per caso, nonostante noi dobbiamo dire, ci sta antipatico, perché ci può stare antipatico, il modo di esprimersi, il modo di approcciarsi non è mai stato quello dell'uomo del sud, perché lui dopo quando è andato al nord è diventato un uomo del nord, perché io sto da 40 anni in giro per l'Italia, ho sempre il mio accento, non l'ho mai cambiato, e se parlo dappertutto è sempre così. Poi chi dice ignoranti, cose, queste cose, lasciano il tempo che trovano. Cioè, però lui quando è andato al nord è diventato uomo del nord, uomo schematico, inquadrato, perché quella è la mentalità. Lo capisco che però i meriti glieli dobbiamo dare. Uno se vince a Napoli non è come vincere a Torino. E lei che è una persona intelligente, lo deve capire. Non è Napoli, non è una città come a Roma. Roma, perché Roma c'ha lo stesso problema di Napoli.
3: In 100 anni, uno ogni 25 anni.

0: parola, ti ha dato la spiegazione. Non si vince per sorte o per caso, si vince perché hai dei meriti. Sei una persona che potrà starti antipatico perché ha una cultura juventina, però per arrivare a fare il Conte ci ha messo anni di disciplina, di pragmatismo, di concretezza, pur giocando male vincendo. Quindi è un vincente. Ora tu mi dici, ma tra Allegri e... No, Allegri è un altro vincente. Chi ti dice che Allegri viene qua e no, come ha fatto sempre dopo Conte, e migliora le situazioni?
1: Arrivi in finale.
0: Quindi io dico, mai credere che sulla carta due persone che tu non conosci, non le hai viste lavorare, hai fatto solo il tifoso dal salotto, ha guardato la carriera. No, però ogni allenatore ha pregi e difetti, nessuno è perfetto, nessuno. E allora la possibilità che Allegri possa anche fare meglio di quanto possa fare Italiano sulla carta, non la puoi negare, non sai come finirà. Sotto perché quale, magari no.
2: Sotto quale profilo dei risultati?
0: Anche sulla gestione.
2: Non me ne frega niente, voglio vedere.
0: E allora non sarò mai del tuo punto di vista. A me piace giocare bene e vincere, però posso dirti che Italiano, che è un ottimo allenatore,
2: è un vincente.
0: Tante volte ha giocato bene e ha vinto, però altre volte non è il suo modo di giocare bene. No, si è fatto raggiungere, qualche volta superare. Quindi credi,
2: Paolo, io mi ricordo la centese. Io mi ricordo la centese.
0: Ma io ero super concreto.
2: Ecco.
1: Io la prendo più da vicino. Mi ricordo l'ultima partita, Bologna-Inter. Tu sei in vantaggio, prendi al 90esimo un gol in contropiede. Uno contro uno.
0: Allora,
1: sono cose che devono far riflettere.
2: Napoli l'ha presa al primo minuto a Parma. Ma che fai?
3: Parla all'italiano, per favore, che tu conosci.
0: Italiano, allora posso dire una cosa. Italiano è un allenatore giovane, emergente, che ha già vinto qualcosa, che vincere interregionale, vincere in C a Trapani, vincere a Spezia, e ha fatto
2: confermarsi.
0: Due finali con la Fiorentina, due finali europee. Per arrivare a Napoli, questo lo voglio ricordare. A decisione di Sarri, che tra l'altro è quello che tu hai sempre mitizzato, che ha fatto e ha sposato il risultato e il gioco, che più di lui, non lasciami, neanche Spalletti l'ha fatto. Quindi, però è un caso, speriamo che Italiano, che secondo me avrebbe dovuto fare qualche altro step in più, viene, io sono contento anche perché persona seria, anche lui cultore del lavoro, non massimizzando come ha fatto Conte, che per me poi può essere un difetto, come se, lasciami dire, secondo me è successo con troppi infortuni, ma perché è una natura che sa come vincere, però ama troppo
1: il gioco,
0: la pressione del gioco e il rischio del gioco, secondo me. Quindi al momento, se tu mi dici tutti e due papabilissimi, se viene uno l'altro sono contento, perché a
3: più
0: parte contento, che riconosco,
3: secondo me è il più adeguato tra i due.
0: Allegri. Ma guardi, in questo momento io ti dico Allegri, perché io guardo anche la casualità, che non è determinata, però quando Allegri è andata alla Juve ha migliorato il lavoro di Conte, cioè ha vinto i 5 scudetti facendosi amare da uno spogliatoio che era stato irrigidito, messo in riga da questo, con un atteggiamento di gestione eccellente, perché lui con i giocatori si fa solo amare, mentre Conte si fa odiare. Sono due maniere di odiare, a detestare, come è capitato qua, perché lavora troppo, perché troppo non succede nulla. Lui è molto più permissivo nella sua capacità, era eclettico da giocatore, è rimasto così da allenatore, però credimi, sono due ottimi profili. Per me, se Napoli prende uno o l'altro, io in questo momento sono
4: d'accordo. Allora, io, se Salvatore Soliro non vuole aggiungere altro,
2: voglio dire solo una cosa, perché qua si parla sempre di bel gioco, sente bello qua, quello del City, come se, Guardiola, no? Guardiola per vincere una Champions ci ha messo 10 anni, ma se mettete sul piatto della bilancia quanto gli è costata al City?
4: 1 miliardo di euro forse,
2: no,
4: di più.
2: Qua 1 miliardo.
4: 2 miliardi.
2: Ma qua, 4-5 miliardi.
5: Aveva già vinto al Barcellona.
2: Sì, ma per arrivare a vincere al City hanno speso 4-5 miliardi. 4-5 miliardi significa che tu comunque hai preso sempre il top di gamma che c'è in circolazione, i migliori giocatori al mondo, li ha presi il City.
4: Perché il Paris Saint-Germain ha fatto lo stesso.
2: Ha vinto perché ha trovato un allenatore.
0: L'allenatore che
2: c'ha... C'ha più mentalità, quell'allenatore, ecco. C'aveva una grossa mentalità.
5: Invece guardiamo,
2: a Roma
5: la mentalità.
2: No,
4: il Paris Saint-Germain non aveva prima, aveva i giocatori, ma non aveva un allenatore.
2: Aveva i giocatori, troppe prime donne, è arrivato un allenatore, ha fatto fuori due prime donne, con una squadra ha detto io vinco con questa squadra e ha vinto. e ha vinto lo stesso. Ha preso i due giocatori, o il giocatore che gli serviva di più, che era

0: Carascheglia. L'ha presa che gli ha fatto la differenza e gli ha fatto arrivare secondo al mondiale. Voglio dire, se hai il top di gamma e sei un allenatore intelligente, perché non ci stanno allenatori stupidi, sì, sì. Ma voi dite sempre Allegri che stanno a fallire. Mi dite la squadra del Milan,
1: bravo,
0: che squadra è? Che questi parlano tutti sti mezzi che hanno problemi a casa, che non parlano a casa, e vanno in televisione, che hanno problemi gravi a casa, e poi se c'è problemi gravi a casa, mi sto a casa e non vado. Ma il Milan che squadra è? Ma il Milan è una squadra che, ecco, ti dico, se la prende un altro allenatore, arriva a metà classifica.
2: Ha quattro giocatori, ma il resto sono inguardabili.
3: Tieni il miglior portiere della Serie A.
2: E poi?
4: Poltieri. Ma Meretti. Gabbia De Winter, Gabbia De Winter e Pablo.
3: Meretti è il miglior portiere italiano. Italiano.
4: Difesa, Gabbia De Winter, Pavlovic, Bartesaghi.
3: Pavlovic.
2: Va bene, Pavlovic.
3: Giocatore.
2: Pavlovic.
3: È un signor giocatore.
2: Ma
0: voi parlate del Milan. Allora vi dico tutto questa squadra. Io l'ho vista al Genova. Oh, Milan è squadra mediocre. Mediocre. Non fa due
4: partite. Leao è riconoscibile.
0: Ascu. Leao
4: primo. Non c'è un attaccante.
0: Poi c'hai.
2: Leao è nessuno.
0: C'hai l'uomo di
4: Baranzante.
2: Ma grazie. Perché sta male a uno che non sa fare niente. Ma perché i primi che ha fatto fare bene a Leao? È l'uno.
0: Ma Leao fa tre modelli. Leao
4: pure ha fatto.
2: Non è giovane. Pioli ha vinto lo scudetto con Leao. Ma stiamo scherzando.
4: 4 anni fa.
2: Vabbè. Ma non mette mai l'allenatore con la funzione.
4: Oggi è un ex giocatore.
5: Allora, ma ragazzi, continueremo. Io volevo chiedere una cosa a Malfitano. Prima di andare in pubblicità vorrei che lui in uno, massimo due minuti, concentrasse la sua valutazione. Che valutazione sta facendo il Napoli sui due profili, Allegri e Italiano? Perché in queste ore la valutazione che De Laurentiis, Chiavelli e Manna stanno facendo è proprio, diciamo, dettagliata sui due profili in questione.
1: Ma, amici, è indiscutibile che il profilo di Allegri non possa essere, come dire, messo
0: quasi
1: al bando, come
0: dice Allegri,
1: questi
2: social l'hanno
4: perché la gente.
0: Ma quando è andata a Juve non volevano nemmeno Juve dire. Poi è andata in Champions League, ha fatto la finale con una squadra, scusami, una squadra che a detta dell'allenatore che è andato via del Napoli non arrivava neanche a fine campionato.
2: Bravo,
0: questo lo dovete mettere, e allora poi la gente si dimentica.
4: Allora voglio fare una cosa, e ha preso di fare la manica
0: sempre anni. E non sono mai contenti, si dimentica. Due finali perse con Barcellona e Real Madrid. Cioè con
1: Messi,
0: con Costi dall'altra parte, 10 volte di più. Cioè con giocatori normali, va bene che non avevamo la difesa della nazionale italiana, che non l'avremo più, però voglio dire.
3: Buffon, Chiellini, Bonucci.
5: Scusate, ma allora voglio dire una cosa, Malfitano, vai. Per quale motivo il Napoli in questo momento è più vicino all'italiano?
1: Ma non lo so, io credo che sia più una questione di...
0: Di ridurre i costi.
1: Bravo. La riduzione dei costi. Sì. E secondo me è fondamentale. E anche perché De Laurentiis ha detto una cosa importante l'altra sera in conferenza. Gli ha detto che questa squadra è competitiva.
0: Ha ragione.
1: Lui ritiene che questa squadra sia...
4: Sì, vai, scusami.
1: No, parlate. No, però, no, parla, vai. Però non mi fate questi discorsi... Io devo sentir dire, però quello contro il Bologna stava vincendo, poi all'ultimo ha preso gol in contro...
5: Italiano, sì.
1: Ma di che stiamo parlando?
4: Ma voi veramente... La fase difensiva la fa...
1: Ma voi veramente volete... Ma voi veramente volete parlare...
0: In maniera... Ma posso rispondere?
2: No, in Italia si santifica...
4: Voglio dire una cosa,
0: No, volevo dire una cosa, però ti posso rispondere.
4: Quello che tu hai detto, la squadra, come aveva detto della Valencia, la squadra è competitiva, ti rende ancora più... Mette ancora più pressione su chi deve prendere il posto sulla panchina e su chi c'ha da perdere.
1: Ma questo è un campionato
4: un italiano che viene comunque da due esperienze, Firenze e Bologna, positive, che sono state positive, e viene a Napoli a prendere l'eredità. Di Tizio, caro,
1: e va buono,
4: Antonio, fammi finire però di Antonio,
1: voi parlate, state parlando voi, mai ti fate
4: riuscire, sicuramente meno incendio, un po' più preoccupato, cosa, cioè pressione e preoccupazione, che forse non avrebbe uno come Grosso, che per lui sarebbe tutto da
5: guadagnare,
4: Grosso avrebbe tutto da guadagnare e niente da prendere. Vabbè, tu questo lo dici
5: no,
4: tu.
5: Grosso però è un pallino
4: di io ti dico, non sono convinto che
5: Grosso, ma voi è un pallino di Manna e Chiavelli.
1: Ma voi potete mai pensare che un allenatore come Italiano, che ha fatto le sue esperienze,
0: più esperienze con

0: Non hai capito. In cambio internazionale.
1: Ha fatto...
2: Ma non hai capito che ho detto? Ho non detto, è una pallino, è un responsabilità.
1: Posso parlare?
2: Ha una responsabilità in più, ma perché comunque c'ha la,
1: ma c'ha
2: perso la verità. C'ha la verità.
1: Allora, ma che me dia, ho capito quello che dici tu. Tu muovo, vedete che gli italiani viene a Napoli perché dopo Conte c'ha la pressione. Ma qua pressione, quello c'ha grossa personalità.
3: Oh, ma come dici per... tu? Come dici tu?
0: Posso
3: allora,
0: dire
3: gli allenatori,
0: una cosa? Posso dire una cosa?
3: Soprattutto i giovani non dovrebbero più esistere.
2: I giovani, perché? Perché il giovane non ti viene a perdere, perché non è che già ha dimostrato qualcosa.
3: Non ha nulla da perdere.
0: Ma fermo restando che ho detto prima, non sappiamo lo sviluppo di un allenatore in una piazza come si evolverà.
3: Comunque già lui, io non ho risposto.
0: Però voglio dirti, è vero che italiano ha già esperienza, però ho l'impressione che l'impatto con Napoli, dove io in parte riconosco che la critica è sempre molto molto più intensa e vasta, perché c'è un attaccamento col cuore alle sorti della squadra, che non è in altri posti, con tutto il rispetto, forse anche a Firenze e a Bologna avrà trovato parte, ma a Napoli si vive per il Napoli, c'è una partecipazione emotiva che coinvolge chi guarda la partita in toto, più di come capiti in altri.
3: Scusa Paolo, ti ricordi quindi potrebbe... quando è arrivato Sarri a Napoli? Te lo ricordi questo?
1: Mi ricordo.
3: Guarda che il 70% di chi oggi
1: non lo voleva nessuno,
3: adora Sarri, non sapevo manco chi era.
0: Ha saputo conquistare.
4: Allora ci fermiamo. Okay. La situazione identitaria di cui parla Paolo Specchi è tutta qui dentro. Vedete il libro di Paolo Specchi.
1: Io ce lo spiegherà.
4: Eccolo qua. A Napoli,
1: in una
4: a Napoli i tifosi sono unici nel rapporto con la squadra. Non esiste un'altra realtà nel mondo. Non esiste un'altra realtà nel mondo. Tutto qui dentro, tra pochissimo.
1: Però posso dire una cosa.
4: Parliamo di Anghissà e degli altri.
1: Proprio sono troppo grosso, 416 pagine.
4: 416 pagine di malattia, identità e passione. Tra poco.
0: Mette due anni a leggere. Certo.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, con il professor Clemente di San Luca, professore emerito e pieno di merito per aver scritto questo Malattia Azzurra Identità, Mimmo Malfitano, Salvatore Soviero, Antonia Carannante, Antonio Corrado e Paolo Sperti.
1: Ma Carannante che significa? Chi cade in avanti?
0: No, c'è un vecchio giocatore del Napoli che è napoletano.
1: Sta facendo una riflessione sull'etimo. Carannante. Ma non sono capito da me.
0: No, io l'ho capito.
1: Contemporanei.
2: Io ti ho capito.
1: Professore, io cosa ho detto? Che io sono venuto qua per lei.
0: Per il professore. Sì, allora, sì. L'etimologia della parola carannante significa cadere in avanti. Deriva dai francesi, sì. Sicuramente. La passione di Napoli per la sua squadra di calcio, professore, Malattia Azzurra Identità, si discute del suo libro nei prossimi giorni, ci dica quando, perché non leggo.
1: Il 9 giugno al Tennis Club Napoli.
2: Ma per intervenire bisogna leggerlo.
1: È una cosa un po' singolare, perché discutono della passione, ci sono tutta una serie di domande lì, molte di quelle che cerco di fare qua, dice, per esempio il rapporto tra gioco e risultato, qual è? È il rapporto tra causa e effetto, il risultato viene per il gioco, poi ci sono altre variabili, ma se tu giochi in un certo modo ottieni un risultato.
2: Non è detto.
1: Il calcio è l'unico sport che a parità è l'unico sport, anche se sei superiore fisicamente, mentalmente, tutto puoi perdere.
0: Possiamo esaurire un attimo il discorso dell'appuntamento al Tennis Club Napoli? Grazie.
1: Ne discutono quattro tifosi illustri, ma scelti in maniera singolare. Due sorelle, le sorelle Tuccillo.
2: Io conosco le
1: due. Una è magistrato minorile, da poco è andato in pensione, e l'altra è ordinaria di diritto amministrativo, quindi mia collega più giovane. E gli altri due sono Riccardo Marone, ex sindaco di Napoli.
3: Facente funzione sindaco.
1: È stato sindaco.
3: Non è stato eletto. Facente funzione sindaco.
1: Non eletto.
2: Mamma mia.
1: Madonna mia.
3: E va, precisiamo le cose.
2: Fai terminare.
1: Riccardo Marone e suo figlio Lorenzo, che è uno degli scrittori napoletani più importanti oggi viventi, no?
0: A che ora, professore?
1: Alle 18.
0: Alle 18, una bella serata, andate, l'ingresso ovviamente è gratuito al tennis.
1: A che ora venite? Lui non viene, ovviamente, che si evolve il discorso.
0: No, io può darsi che verrò. Verrò volentieri ad ascoltare. Vi dico una cosa, però sui giochisti e risultatisti. L'altro giorno, nell'intervistare una persona molto tranquilla, un ex calciatore, peraltro anche campione d'Italia col Verona, Antonio Di Gennaro. Lo conoscete tutti?
1: Una
0: persona equilibrata, serena e tranquilla. Mentre gli facevo domande, a un certo punto si parlava di Allegri. E io dico, questo dibattito ormai che ci accompagna tra giochisti e risultatisti nel calcio, la scelta tra Allegri e Italiano è una scelta agli antipodi per cultura e concetto di calcio, no? Al di là dei due nomi, possiamo dire che sia agli antipodi.
1: Può sembrare.
0: Lui
1: ha detto che era
0: scelta. È talmente arrabbiato per questa domanda che per me perché pensava che io volessi andare a parare nei confronti di Allegri, che lui ha iniziato a difendere, io so tu dove vuoi arrivare su Allegri, io non voglio arrivare a nessuna parte, non volevo arrivare proprio a nessuna parte, e ha cominciato a fare uno sproloquio anche infervorato e arrabbiato a favore di Allegri, dicendo che nessuno si doveva permettere che Allegri dire che Allegri giocasse un brutto calcio.
4: Ma scusate, voi state osannando, avete fatto diventare santo eroe a Conte, non può diventare santo eroe Allegri.
0: Ho capito, ma
4: veramente state dicendo.
3: Ad avallare quello che dice Guido nel suo libro, no? Come la vive il Napoli e il napoletano e il calcio. A Torino è stato cacciato a furor di popolo Allegri, dopo aver vinto 4-5 scudetti di fila, Mimmo!
4: Ma che significa cacciare, Antonio? Ma che,
3: non lo volevano cacciare. Più, l'hanno cacciato a furor di popolo, i tifosi.
4: Ma chi, Antonio?
3: Ma allora hai memoria corta.
4: Io ho memoria corta.
1: C'erano problemi di società.
4: Ma secondo te se la società e Allegri avessero avuto un rapporto sereno in quel momento... La Juve, Agnelli si interessava della gente.
0: Allora, io voglio capire una cosa, esistono tanti modi per
4: ragazzi,
0: vincere.
4: Ragazzi, voi avete una concezione sbagliata. Non sono più gli anni 70, 80, esatto, quando una tifoseria ti bloccava la cessione di un giocatore, l'arrivo
3: non
4: di un allenatore.
3: Che
4: non è più.
3: Ho detto, rispetto a come viviamo noi a Napoli il calcio... Ah, il calcio.
4: Ma chi se ne frega?
3: Allegri a Napoli avesse vinto 5 scudetti sarebbe stato non di più, portato in trionfo.
4: Ma perché non potrebbe...
3: E nessuno avrebbe mai chiesto la sua testa, con Conte.
4: Ma perché non potrebbe essere Allegri l'allenatore del Napoli?
3: A me, per esempio, non piace come allenatore.
4: Ok, non piace, però tu hai avuto da contestare chi diceva che non piaceva Conte.
3: Io dico una cosa, Conte rispetto a Allegri ha altre caratteristiche.
4: Che cosa ha fatto?
3: È un allenatore che, veramente ti tira fuori tutto quello che hai. Allegri lo vedo più morto.
4: Questo
3: Allegri
4: lo vedo due più finali di Champions.
3: E quando l'ha vinta?
4: Il buon nessuno. E Conte che ha fatto?
0: Un punto e venti a partita di Champions.
4: Che ha fatto?
3: Uno scudetto e una Supercoppa.
0: Ma in Champions 1,20 a partita punti. In tutte e 15
3: anni. Ma il Napoli in Champions che ha fatto?
0: Una tutte le squadre.
4: Rispondi a me. Bigon ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. Quindi questa
3: senza fare
4: roba,
3: nemmeno la formazione.
4: Questa roba qua.
3: E lo sai bene, senza fare nemmeno la formazione. Ci faceva dire con la formazione.
2: Non ti si può sentire.
4: C'era tu. Ma tu
3: dove stavi?
4: Ma
3: dove stavi?
4: Ma perché tu dove stavi?
3: Tu stavi là. La formazione che faceva Bigon. O la faceva Maradona.
4: Ma stavi Maradona. E dove stava Maradona?
5: No, però voglio dire. Qua si va troppo. Io sono per la difesa del ruolo dell'allenatore e per la credibilità e la stima. Io sono un estimatore di Antonio perché qualche volta azzecca e vede prima degli altri, però ora che dice cacciato, tu non devi dire cacciato.
3: Perché la parola hanno chiesto l'allontanamento, va bene?
5: No, ma non va bene cacciato.
3: Hanno chiesto l'allontanamento,
5: è brutto dire cacciato.
2: Allora i calciatori del Napoli hanno chiesto l'allontanamento dell'allenatore.
4: I calciatori. Cacciare.
2: I giocatori del Napoli.
3: Ma quali giocatori?
2: Quelli che mo rimangono.
3: Quali?
2: Quelli che rimangono e che si è fatto.
3: Pure anche sta sicuro.
2: Allora, se si è fatto fa fuori dai giocatori che andranno via, è ancora peggio.
3: No, ma la cosa grave è un'altra, che oggi proprio Lukaku ha fatto una dichiarazione.
0: Abbiamo una notizia, vai,
5: Antonio.
0: Sentiamo.
6: Allora, Lukaku
0: dal Belgio,
6: sono un giocatore del Napoli e non chiederò di partire. Attaccante del Napoli, Lukaku ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente belga nella quale ha parlato del suo futuro. Va tutto bene, si capisce perché ho agito in quel modo. Il mio amore per il club resta intatto. Resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli, non sono il tipo che chiede di partire.
0: Allora, è chiaro che lui rivendica Mimmo Malfitano. Lukaku rivendica l'anno di contratto e i 7 milioni netti all'anno che percepisce.
2: Scherzi, è perché che nada rivendica? Che devi dire?
0: No, certo. Ma quindi non c'entra niente il fatto che sia andato via Conte, perché forse con Conte c'era stato qualche problema. No?
2: È una dichiarazione politica, una dichiarazione dell'allenatore.
4: Allora, se...
2: Ma cioè, però voi fate i giornalisti. Poi tu vuoi andare in tribuna e fate i giornalisti.
0: No,
2: tu
0: stavo cercando di interpretare.
2: Dalla intervista fatta per dire, scusi, che deve dire? C'ho 7 milioni di contratti, se non mi dai i soldi io rimango là. T'ha detto diplomaticamente, io amo la città, sono andato lì per i motivi, perché qualcosa deve cambiare anche a livello dello staff, perché andrà via l'allenatore, ma se rimetti i soliti problemi nello spogliatoio, li avrai fra 2 anni.
0: Sì, però voglio capire una cosa, Mimmo Malfitano, scusami, dice Lukaku che resta ovviamente per rivendicare l'anno di contratto, i soldi dovrà prendere, perché dovrebbe andare via? È una cosa normale. C'entra anche il fatto che Conte sia andato via nella sua, suo approccio, nel suo attuale, o no? Non ha cambiato nulla, secondo te?
4: Assolutamente, non è cambiato assolutamente nulla.
0: Per Lukaku non è cambiato
4: Lukaku
0: nulla.
4: Lukaku gestisce la propria azienda, ha 7 milioni da incassare e che cosa fa? Dice,
3: se ne guarda bene.
4: Io sto qua. Voi, se mi volete far giocare, mi fate giocare, tanto lui il mondiale lo farà, certo. Non so manco se giocherà titolare, ma comunque il suo interesse è il mondiale. Andrà, giocherà, non giocherà, alla fine il mondiale l'ha fatto, viene qua, verrà a svernare quell'anno che gli resta di contratto, a meno che la società non gli dica, guarda c'è un'offerta,
0: all'Arabia,
4: vai, ti danno 10 milioni, 15 milioni e lui se ne andrà.
0: Professore, voleva dire qualcosa su questo tema o no?
1: Su questo tema c'ho una chicca ulteriore.
0: La dica.
1: Voglio dire, lui se n'è andato in Belgio sulla base di un accordo tra il suo procuratore e la società De Laurentiis, non so con chi ha parlato. Quindi, se questa cosa la dice adesso, la dice dopo che se n'è andato Conte. Ci sono degli aspetti che non sono ancora limpidi. E comunque sono d'accordo.
0: Quindi secondo lei c'è un'attinenza? tra il fatto che sia andato via Conte e la sua intervista? E queste parole di Lukaku?
1: Quest'ultima, allora, è fuori discussione che Conte e Lukaku abbiano rotto. Questo è fuori discussione. L'ha detto Conte, ha detto mi sarei aspettato che veniva dalla mia stanza. Hanno rotto. Certo. E che cosa sia accaduto? Noi non lo sappiamo, certo. Ma non me ne frega nemmeno. Perché è poco utile, diciamo, andare a fare i pettegolezzi.
0: No, non infatti. Non è utile capire se Lukaku possa essere utile al Napoli l'anno prossimo.
1: Allora,
0: è utile
1: io sono
0: capire.
1: Convinto che Lukaku e De Bruyne faranno un grande mondiale. Questa è la mia sensazione. Tengo questa cosa qua. Comunque volevo dire una cosa prima, ho stato col dito alzato in silenzio mentre questi litigavano.
0: Prego.
1: Dire questo. La dicotomia risultatisti giochisti.
0: Ecco.
1: È una cazzata. Posso consentirmi questo francesismo?
0: Perché dice così? Perché? Intanto è un dibattito che ci accompagna ogni giorno, sì. A tutte le latitudini.
1: Ma non sto dicendo che è una tua.
0: No, no.
1: Quello che tu riferisci di questo dibattito...
0: Che io sento ovunque.
1: Ma è una sciocchezza. Vorrei, sulla base di questa dicotomia, che mi qualificaste Guardiola. Klopp.
0: Ma sono due, sono eccezioni che confermano la regola.
1: Ah sì? Sono eccezioni?
0: Eccezioni.
1: Sì.
0: Sono eccezioni, perché no?
2: Quello del Bayern.
0: Sono eccezioni.
1: Emery.
0: E non sono eccezioni. Emery. Gli allenatori sono 2000.
1: Emery, che cos'è?
0: Un'altra eccezione.
1: Killer Europa Paris Saint-Germain, come si chiama?
0: Luis Enrique,
1: che cos'è? È un'altra eccezione. Viviamo di eccezioni. Però uscite da questo corpo. Uscite da questo corpo. Il gioco porta al risultato.
0: Indubbiamente.
1: Ma Centese. Perché quello Mori nega se stesso. Ma Centese giocava, è chiaro.
3: Poi vai a vedere queste eccezioni, i giocatori che hanno,
0: ma forse perciò non sono eccezione. Perciò sono eccezioni.
2: Se tu ci hai messo,
3: se tu ci hai messo
2: un Barcellona e Guardiola, c'aveva 9-11 campione del mondo, di cui in mezzo a questi 9-11 c'era Messi. Cioè, quelli a palla la pigliavano al primo minuto. E te la riconsegnava al 94esimo. Ti facevano 3 gol.
1: Sa, però poco fa, hai ricordato che il Paris Saint-Germain, tu l'hai ricordato poco, che il Paris Saint-Germain, prima Luis Enrique,
0: non vinceva.
2: Neymar
0: e Suarez.
2: Erano tutte prime donne.
5: Giocatori fuori classe. Scusa, voglio però ricordare a lui che io conosco il capo di osservatori per il figlio di Sensibile ha fatto il corso con me, il figlio era piccolo.
0: A Palermo stava Sensibile, se non vale.
5: Ha fatto il direttore in
0: alcuni Palermo,
2: però si commuoveva sempre.
5: Fa il capo.
2: Pure a Napoli, si commuoveva.
5: Io l'ho incontrato 2 anni fa a Torino e mi ha detto, non vinceranno mai niente, finché non prendono un allenatore vero, ma vero attenzione, no? Attenzione, la connotazione è il vero che diceva lui. Diceva che a Parigi facevano quel che cacchio gli pareva, i giocatori non si allenavano, i giocatori facevano una vita brutta. Se fosse nato Conte, avrebbe avuto lo stesso risultato. Perché? Perché Luis Enrique, oltre a essere un allenatore più tra i giochisti e i risultatisti, è un allenatore vero sotto quell'aspetto.
0: Perché lei ci
5: a volte una squadra. Ma c'è la dicotomia da chi non lavora proprio e chi lavora tanto.
2: Ma non giochi,
5: perciò è una stupidaggine, secondo me. Giochisti e risultati. Ci sono allenatori più bravi a fare alcune cose, a compattare l'ambiente, Allegri. Allegri non è un grande lavoratore rispetto a Conte, però compatta molto meglio. Molto meglio. Perché? Perché uno gestisce, compatta il gruppo, crea la situazione di amore, di solidarietà. Quante cose godo di fare grande allenatore? Ma è Ancelotti.
2: Ancelotti è andato via dal Real Madrid.
5: Allora,
2: che dicevano è finito, come pure a Napoli. Quando c'hai
1: ha distrutto la squadra.
2: Ascolta. Quando c'hai all'interno dello spogliatoio gente.
3: Due mesi ha distrutto un meccanismo.
2: Non parla sempre che tu.
5: Ora sta dicendo una cosa, ho capito.
2: Quando c'hai all'interno dello spogliatoio gente che è abituata con Sarri, che faceva ancora.

0: maligno e così.
1: Bravo.
0: Ancelotti non è quel tipo di allenatore.
2: Ancelotti è un gestore.
0: Ma quelli là sono come i muli, sai, i muli che sono i giocatori, sono quelli che devono lavorare la mattina e la sera perché si sentono bene e rendono. Ma per Ancelotti non era la stessa cosa. Quando si è scontrato con questa mentalità, gli hanno fatto la guerra.
3: Infatti, non è stato Ancelotti che ha distrutto, sono stati i calciatori che hanno distrutto.
0: Ovvio che lui c'ha i problemi.
4: Ma per favore, vedevo un gioiellino, lo ha distrutto. Tanto è vero che l'ha ripreso. L'ha ripreso.
3: Chi sarebbe questo gioco?
2: Il Napoli di Sarri, Gianluca, il Napoli di Sarri
4: era una squadra
2: aveva vinto il campo lo
4: scudetto del mondo.
3: Ok,
2: e in tre mesi azzerato.
3: L'ha rovinato.
4: L'ha desertificato.
3: Allora, voi
4: sai chi l'ha rimessa?
3: Voi non avete buona memoria,
4: il distrattato Gattuso.
3: Ma certo.
4: L'ha rimessa in
3: non avete buona memoria.
4: Spalletti vince lo scudetto.
3: Non ricordate comunque
4: il lavoro che ha fatto Gattuso.
2: Guido, sai che cosa
1: c'eravamo, Guido?
4: Lo ha detto Spalletti.
3: Voi non ricordate,
2: sapete cosa metterà chiarezza? Il tempo, perché il tempo è galantuomo. L'anno prossimo vedremo con un allenatore giochista per lo spettacolo che cosa porteremo a casa.
4: Vabbè. Ma non c'entra.
3: Comunque Ancelotti a Paris Saint-Germain in Champions League fece due partite in casa e fuori meravigliose, tra le poche bellissime, tra i migliori degli ultimi 20 anni, varando una difesa a 3.5. Ancelotti. Con quel Napoli fece le partite in Champions League memorabili.
0: Paris Saint-Germain ha vinto. Allora ascolta, però voi ci avete una visione da campo, da tribuna campo, noi ci abbiamo una prospettiva
1: da campo
0: che è diversa. La percezione è diversa dalla visione. Voi ci avete la visione e tu dalla visione ti fai le tue conclusioni.
3: Che vuoi dire?
0: Che poi mi ha fatto dimenticare.
3: E allora andiamo in pubblicità e tra poco lo riprendiamo. Pubblicità, tra poco con Fuorigioco e parliamo anche di Anguissa, via o no?

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics.

0: E dunque rieccoci in studio a Fuori Gioco, oggi incontro con il manager di Vincenzo Italiano. Napoli e Italiano sono sempre più vicini, accordo triennale o biennale con opzione del terzo, questa è la proposta del Napoli, che però si è riservato ovviamente anche l'opzione Allegri, con un incontro che avverrà nelle prossime ore con l'entourage dell'allenatore. La scelta dovrebbe essere tra questi due, con Italiano che oggi nel giorno martedì 26 maggio 2026 è più vicino, quindi Italiano
1: io
0: rispetto ad Allegri.
1: Credo che sia stato fissato anche per giovedì l'incontro con Allegri. Con
2: Allegri. Posso rivelare una cosa, tanto non faccio nomi. Due anni fa, quando ero in discussione, so per certo che Italiano disse a una persona che io conosco, disse: fate di tutto, fatemi venire a Napoli, perché lui si sente meridionale.
3: Ma c'è
2: un macchista.
3: È meridionale italiano, è siciliano di origine.
2: Ma ci capite, purghillate se è meridionale, dei natali.
3: Che vuoi dire?
2: Sente l'identità, Paolo, l'identità, Conte Sabaudo per
3: Napoli. Ma italiano è chiaro che pagherebbe per venire a Napoli.
4: Può essere pure norvegese, a me mi ha fatto Igge.
3: Ma a Napoli
0: Vogliamo parlare del futuro anche della squadra. Guardiamo dove va Anghissà, perché Anghissà, adesso vi faremo vedere delle immagini, ha giocato pochissimo, non è mai entrato, a volte non si è andato neanche a riscaldare durante le partite.
1: Dopo
0: l'infortunio ha giocato solo con la Lazio.
1: Bianchi, che tu continui a dire ha vinto uno scudetto e una supercoppa.
4: Senza Maradona, Careca, Lemao, Giordano, Carnevale. Ma che stai parlando?
1: Quel Napoli là giocava contro Van Basten, Gullit, Rijkaard, Rummenigge,
4: chi te ne va?
1: Müller.
4: Ma chi te ne va?
0: Platini.
1: Che c'entra? Era un campionato competitivo.
4: Che giocava?
1: Un
4: presidente che giocava contro Agnelli, contro Berlusconi, contro Sensi.
1: Tu puoi parlare.
4: Vatti a scontrare con questo.
1: Guarda, il tuo problema, sai qual è? Credimi, che sei proprio chiuso. Tu sei chiuso.
4: Ragazzi, Maradona, Careca, Giordano, Carnevale, De Napoli, non erano nessuno.
1: Perfetto.
4: Abbiamo scoperto oggi che quindi, non erano nessuno.
1: Ok, non ho detto questo. Però,
4: hai detto che il Milan andava a basso e mezzo Maradona.
5: Non fare però, non ne ha fatto.
1: Vabbè,
5: che fai Cosby di Cambiare italiano. Sei ridicolo. O Milan ha fatto la storia di un calcio. Devi essere togli Maradona.
4: Assolutamente.
5: Togli Maradona.
4: E Giordano?
5: Togli Maradona. Togli Maradona. Ma mi fai parlare a me. Ma hai detto la tua. Hai detto la tua stupidata.
1: La Juve di Platini.
5: Togli Maradona. Togli Maradona. Quel Milan là ha fatto la storia del calcio italiano.
4: Ma chi sta dicendo il contrario?
5: Anche a livello europeo.
4: Ha vinto tutto.
1: Ma la Juve di Platini, di Boniek.
0: Ma ragazzi, ma anche l'Udinese aveva Zico. La Roma aveva Falcao.
4: L'Udinese teneva solo Zico. È una noce in un sacco.
0: Ho capito, ma c'erano giocatori di altro livello.
1: No, infatti mo è competitivo il campionato.
4: È competitivo. Sono d'accordo con te. Su questo d'accordo con te.
1: E allora basta.
4: Voglio aggiungere soltanto che il signor Ferlaino, l'ingegner Ferlaino, lottava contro Cagnotti, Moratti, Berlusconi, Agnelli.
1: E quindi che vuoi?
4: Lottava contro dei colossi, ha fatto dei risultati.
0: Ragazzi, io vi devo fermare, guardiamo dove va Anghissà. Parliamo un attimo della squadra. Anghissà, dove va Anghissà la slide? Eccola qui. Ci sono Anghissà, Lobotka, Lukaku e Juan Jesus. Guardiamo le immagini del post Napoli Udinese, perché Anghissà, dopo non aver giocato, dopo l'infortunio, ha giocato pochissimo. Solo con la Lazio 0-2 la sconfitta, poi è stato sempre in disparte, adesso è andato via al fischio finale, non è andato a festeggiare con la squadra e con Conte sotto i settori dello stadio, e ovviamente non ha partecipato alla foto di gruppo della squadra di fine campionato che è stata scattata alla fine della partita.
4: E non
0: quindi
4: è piaciuto.
0: C'è un problema anche
3: palese, è una palese distorsione, vuol dire che si è rotto con qualcuno, con l'allenatore immagino.
1: Però l'allenatore non giustifica.
4: È l'ultima partita di campionato. Tu per puoi questo avere tutti i problemi che vuoi con l'allenatore, il tuo
3: pubblico ha sbagliato.
1: Perfetto, ha sbagliato Anghissà.
3: Assolutamente.
1: Ma dei 25 che sono andati sotto alle
5: nessuno
1: l'ha
5: andato a chiamare.
1: Dei 20, no, al di là. Di quei 25, quanti ce n'erano che sono scassati con l'allenatore però sono andati a salutare il pubblico.
3: Sono d'accordo.
0: Perché lì c'è anche un rinnovo di contratto che è all'orizzonte e che non verrà realizzato.
1: No, perché mo i 25 sono tutti santi.
3: No.
1: E quello è il demonio.
4: Ah, no, no, quello no.
0: No. Perché il problema è anche il rinnovo di contratto che non si farà.
5: Però voi vi sbagliate. Queste. Perché a seconda di chi è allenatore, perché anche sa, a tre in Napoli, con il nuovo co italiano, gioca a tre a centrocampo.
0: Anche a due può giocare, anche 4-2-3-1, no?
5: Posso parlare?
0: Puoi parlare. Parla. Anche 4-2-3. Anche 4-2-3.
5: Sto dicendo la mia.
0: No. Gioca anche 4-2-3.
5: Il modulo.
3: Ma sempre 3, soltanto qualche volta lo mette più alto.
5: Lo gira. È l'unico che può fare all'interno di centrocampo, meglio degli altri, e anche sa. Mo, è un problema mentale, è un problema fisico.
0: Vuole 4,5 milioni.
5: Però, voglio dire, non è che si deve accettare tutti i ricatti di tutti i giocatori.
1: No.
5: Perché se devi dare un taglio lo devi dare a tutti.
0: Certo.
5: Allora, però anche se è una pedina importante, può 4-3-3.
4: Cioè se non... sta bene un signor giocatore.
0: Vi posso far vedere una cosa, Spinazzola ha rinnovato il contratto, quindi guardiamo chi può partire. Ecco,
4: mi spiegate, no. L'ultima giornata, allora, l'ultima partita.
0: Allora, non abbiamo tempo.
4: Un'ora prima.
0: Non abbiamo tempo.
4: No,
0: guarda, sono 6 minuti e qua. No, non abbiamo tempo.
4: Un'ora prima della partita, Spinazzola, buongiorno, si sono scontrati. Tutti e due fuori.
0: Va bene. Spinazzola, rinnovo di contratto, quindi sarà del Napoli l'anno prossimo. Guardate questi giocatori, voglio chiedere alla Specchia. Luca Ngong, Lang, Lindström, Marianucci, Rafa Marin, Caiuste, Foloruscio, Kedira, Asa, Zerbin. Torneranno tutti a casa. Il loro costo è di 59 milioni. Lo vedete, questo è da Calcio e Finanza. Tra ammortamento e stipendio lordo, 60 milioni di euro costano questi giocatori al Napoli. Piazzarli o tenerli? Chi terrebbe di questi giocatori, Specchia?
3: Ma... forse Lang?
5: Nessuno.
3: Forse Lang?
0: Solo Lang?
3: Forse.
4: Ma Lang però ci sono problematiche extracalcistiche.
5: Lang se no...
0: E quindi è un problema piazzarli questi, eh? Sistemarli da qualche parte, ma fidano.
1: Rafa Marin. Sicuramente, non è facile.
3: Rafa Marin non lo terrei mai.
4: Ha fatto un campionato pazzesco.
3: Ma non lo terrei mai.
4: È il nuovo...
3: Non mi piace.
0: Ma fidano...
4: Sei giorni di ritiro, io ho fatto la sentenza.
0: Manna avrà la sua gatta a pelare.
1: Sì, anche perché questi sono giocatori difficilmente collocabili ai prezzi
4: i prestiti, Mimmo.
1: E vorrei, ecco, quindi si ritornerà nuovamente quei prestiti, rinnovi di prezzo. Però volevo dire una cosa, perché ho sentito dire hanno litigato il giorno prima.
4: No, chi ha litigato?
0: No, è uno scontro di gioco.
4: Ora prima della partita sono infortunati tra di loro Azzola e Buongiorno.
1: Scusate.
4: A me mi sembra strano.
1: Perdonate.
4: Come fai a scontrarti un'ora prima della partita?
0: Allora, guardiamo invece il giocatore, chi può partire e chi resta. Abbiamo inserito anche Spinazzola, ovviamente, tra gli intoccabili, perché ha rinnovato. Buongiorno, Rachmani, Lorenzo, Gutierrez, Gilmour, Politano, McTominay, Alisson Santos, Vergara, Højlund e Spinazzola. Chi può partire? Anche sa, Beukema, perché ha deluso. Lobotka, oltre 32enne e 4 infortuni. Meret, Milinkovic-Savic, Juan Jesus scadenza. De Bruyne, Lukaku, Oliveira, Lang, Lucca, Marianucci ed Elmas.
5: Posso fare una domanda io? Se la Juve parte dal portiere, che è il portiere del Liverpool... Scusi, il Napoli, quando la fanno? Che secondo me, quando fa questo passo di mettere un fuoriclasse? Un fuoriclasse in
0: quindi li vende tutti e due?
1: Io voglio dire al mio amico Gianluca, tra l'altro lui è un professionista insieme ad Antonio della materia, se la regia rimette un attimo la slide...
0: Quale?
1: L'ultima.
0: Eccola qua.
1: Vedi, per esempio... Tu hai messo chi può partire, Beukema. Beukema è un investimento di 31 milioni. 31 milioni.
4: Se viene in italiano, poi che metto te titolare.
1: Questo qua gioca titolare.
0: Sì, con italiano.
4: Perché esatto. Lui nella difesa è
1: allora,
4: a
1: 3. Allora, in quell'elenco lì, se metti Lobotka...
3: Lobotka, se c'è l'italiano, è un punto fermo per gli italiani.

0: Bravissimo, vedi, allora vuol dire che qualcosina capisco anch'io.
1: Bravo.
2: Ma anche De Bruyne è un punto fermo.
0: Bruyne è intoccabile, per
3: sta scherzando. Ma quello è fuori classe.
4: Ma quasi ragazzi, avete visto quella palla che ha dato oggi?
3: Ma lasci sta la palla, tu vedi la palla. Ma quello è un fuori classe.
0: Quello c'ha tutto ed è assurdo.
4: Ok, voglio capire con invece con Allegri. Quello che hai detto adesso con Allegri, uguale,
0: stessa cosa.
4: Beugoma, lo botte che De Bruyne si dice che l'ho avuto.
5: Io tra Beugoma e Buongiorno, oggi come oggi, mi terrei più Beugoma che Buongiorno.
3: Ti posso dire una cosa? Ma il Milan, Allegri ha fatto giocare Ricci, perché questi parlano tutti così. Ma l'altro centrale di centrocampo,
4: Fofana?
3: No, quell'altro, lo straniero, il
4: Modric, Rabiot.
2: Là, sì.
4: Atecam.
0: Ragazzo, quello che si è fatto male.
3: Sì.
4: Atecam.
3: No.
0: Regista,
3: Yashar. 30 milioni di euro, raga.
0: No, che 30 anni? Yashar c'ha...
3: No, 30 milioni di euro. Raga, ma veramente, poi faceva fatica. Il Genova ha fatto due autogol, ma Genova sembrava...
4: Vuoi lanciare la pubblicità?
3: Ragazzi, io con un piacere enorme pubblicità.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Smart TV LED LG 50 pollici 4K, può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Allora, eccoci qui di nuovo in studio, fuori gioco il calcio come nessuno lo racconta e ai noi siamo arrivati alla fine della stagione, davvero.
1: Parlavamo del vestito.
0: De Bruyne, diceva Amalfitano, sicuramente poi dopo parleremo del vestito anche, però De Bruyne, diceva Amalfitano, è una certezza. Con Allegri sicuramente, perché Allegri lo ha scelto l'anno scorso, il Napoli,
2: anche con, ma con chiunque.
0: Anche con italiano sarebbe,
2: con chiunque una certezza.
3: De Bruyne, ci vogliono gli attributi, ma poi perché non doverlo utilizzare?
0: Vabbè,
3: è okay. L'unico campione che ha il Napoli. Ma
0: va bene, è tutto chiaro. Volevi dire qualcosa su Antonia Carandante, che cominciava a salutare?
1: Antonia, col freddo, col suo vestito, questo bru elettrico, il lapislazzulo.
0: Ti sei elettrizzato pure tu?
1: No, non mi sono
0: elettrizzato. Il bru elettrizza.
1: Stavamo facendo i commenti sul vestito. Ecco.
0: Va bene, allora noi ci ritroveremo, visto che è finita la stagione, ma tra poco, perché dal 16 luglio a Di Maro, il giorno prima dell'arrivo del Napoli in Trentino per l'inizio della nuova stagione, con il nuovo allenatore, con i nuovi acquisti, insomma qualcuno ci sarà, alla fine del mondiale, quindi sarà un bel periodo che vivremo insieme ogni sera dal 16 di luglio fino alla fine del ritiro a Di Maro, fino al 27 di luglio. Grazie a Paolo Specchia per essere stato con noi.
4: Grazie, buona serata. Buonanotte a tutti.
0: E buonanotte ad Antonio Corrado.
2: Buonanotte, ci vediamo tra un mese e mezzo.
0: Buonanotte Antonia Carandante.
5: Buonanotte.
0: Buonanotte a Salvatore Soviero, che fai? Torni a Genova dalle Ninja?
1: Io torno a Genova, sì.
2: E poi viene in ritiro.
0: Sei stato contento di incontrare il professore?
1: Io, al di là di Mimmo, il rapporto che mi lega a Mimmo, sono contento di aver trovato un nuovo amico. Lo avevo anche dalla televisione, però averlo conosciuto...
0: È emozionante, effettivamente. È palpitante.
1: Oggi parlava del libro, mi si accapponava la pelle.
0: La pelle. E allora, il libro è Malattia Azzurra Identità, di cui si parlerà il 9 giugno alle 18 al Tennis Club Napoli. Grazie a Mimmo Amalfitano.
3: Grazie a voi.
0: Grazie al professore emerito e pieno di meriti,
3: grazie a tutti
0: Guido
3: voi.
0: Clemente di San Luca. Grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso andiamo al 53, una
1: 53
0: bella cenetta
1: che ci aspetta, diciamo,
0: conclusiva
1: di questa cena, stagione. Questi camerieri che porteranno queste portate.
3: Luca, vuoi velocemente ricordare il
0: gara? E ricordo che il 4 giugno, con conduzione di Mimmo Amalfitano al Teatro Mattiello di Costanzo, Mattiello di Pompei, ci sarà la terza edizione del Gran Galà Sport e Passione, organizzato da Scafati, da Filippo Sansone e Mario Altieri. Con Mimmo Amalfitano sul palco ci sarà Ilaria Mennozzo, che nella prima parte della trasmissione è stata qui con noi. Pensate, tra i premiati quest'anno ci sono Francesco Repice, che è uno dei simboli di tutto il calcio minuto per minuto, un grandissimo radiocronista, uno dei più grandi della storia. Ma poi l'ingegner Corrado Ferlaino, il capitano Giuseppe Bruscolotti, Francesco Romano, che è stato uno dei protagonisti del primo scudetto del Napoli, il Pampa Sosa, che è stato l'ultimo a indossare la maglia numero 10 di Maradona, da argentino puro sangue, Monica Scostafava, che riceverà il premio Rosa, e poi tante altre sorprese. 4 giugno dalle 18:30, ingresso gratuito a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, terza edizione Gran Galà Sport e Passione.
1: Anche perché se si paga.
3: Grazie Antonio.
2: Grazie a voi.
0: E buonanotte.
2: Ci vediamo a Di Maro.
0: A Di Maro.
1: Ciao. Forza Napoli sempre. Questo è un mostro pure.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli Massimiliano Allegri. Sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna deve sostituire Vincenzo Italiano. Per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parte al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage dell'Aisel. Dopo il ricordo della strage dell'Aisel, l'incontro tra Spalletti, Comoni, probabilmente ci sarà anche John Elkann, e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ciao Enzo, come se lo fosse, no?
1: È come se lo fosse, però

0: di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi è esattamente il contrario. Io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto. Io non ritengo, io penso non sia uno stile divertente, ma questo poco conta.
1: Certo.
0: Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico, quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono. Certo. No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi, oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con l'italiano, intendiamoci, non è che l'italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce, che continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze e a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna, una coppa che mancava da 50 anni, però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli,
1: sì.
0: Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, per chi ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente, con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
1: Sì.
0: Perché sai benissimo, sì, quante gliel'hanno dette Italiano per, sì, le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore, sicuramente la può dipingere meglio o peggio, si può parlare secondo me di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve, la Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse. Perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui avendo delle difficoltà durante l'anno, no?
1: Sì.
0: Chi ce l'ha avuta prima, chi ce l'ha avuta dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso, sono ancora più forti adesso, no?
1: Sì.
0: Però sai benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che

0: tieni. Allora, a me piacerebbe questo, tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League, chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
1: Esatto, poi credo, perché che
0: poi, come dicevi te, se non si va in Champions o se un allenatore è bravo o meno, non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti nella gestione della stagione, perché se no, ragazzi, allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
1: Certo, certo, certo.
0: Allora, se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui, che ne so, le scelte che si fanno in campo. Quando invece, purtroppo, per fortuna, alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti, e per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori, o allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
1: No,
0: ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. Per questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
1: No.
0: State delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere, che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan, che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, l'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League, per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda. Vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
1: Questo è vero,
0: che la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che significa, così come quest'anno lo è stato soltanto
1: dai risultati, anche più forte della Juventus. Perché ti ho fatto questo paragone? Perché le ultime due esperienze che ha fatto Allegri l'ha fatta sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra, nonostante questo la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società, quel godersi la tifoseria della Juventus, poi andare via, risoluzione del contratto, va al Milan in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione, si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro che potrebbe non funzionare, ma potrebbe anche funzionare, però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte, solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
0: Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché aveva ancora un anno di contratto con il Milan, al di là del licenziamento, ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione. Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità come Spalletti, non è che non se sono prese, io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi?
1: No,
0: dal
1: divano, certo,
0: di casa nostra.
1: Certo.
0: Cioè, non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare. sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella da Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione tra il direttore sportivo, tra l'area sportiva e tra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscito a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
1: No, io poi, a proposito di Gasperini, stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare, e nessuno pensa ancora tutt'oggi, che Claudio Ranieri possa essere stato un problema per la Roma. Tutt'altro, Claudio Ranieri ha preso la Roma quasi retrocessa, l'ha portata quasi in Champions League l'anno scorso, entra nella Roma per dare romanità, organizzazione, eccetera, sceglie, probabilmente non lui da quello che ha detto, però insieme alla società, Gasperini, si va avanti con qualcosa che evidentemente non funziona, poi si capisce cose che non funzionano, il rapporto tra i due, allora la proprietà prende una decisione, o l'uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio, con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere, il resto in casa Juventus, prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
0: Allora, non è così rosea, secondo me, come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, e probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo rischioso, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni, quando uno non raggiunge l'obiettivo volano le parole, no? Se lo raggiungi dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto, ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus, non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo, perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale, mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio, allora il mercato si fa, come ha detto Ranieri, e quindi prendiamo uno che non c'è più, il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malena l'ha portato Gasperini e che ne so, Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme,
1: già,
0: perché se no ci raccontiamo al contrario,
1: questo va specificato.
0: E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio ha messo dentro Malena che ha fatto 14 gol, se lo davi alla Juve ci andava la Juve. Gasperini bravo che gli ha fatto fare 14 gol, superlativo, non voglio essere travisato, ma se tu hai Malen a posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuto la Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la dispensa. E Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ha detto in conferenza stampa.
1: Appunto. Più chiaro di così, dice, non posso essere.
0: Al resto ci ha pensato lui ed è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? Bisogna sempre vedere i percorsi, per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como, la Juventus ha fatto forse il più grande flop.
1: Sì.
0: Il Milan lo ha avuto

0: la tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E alla fine ti ritrovi sesto, quindi voglio dire, hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa, la Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però ci è andata all'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto, e per un punto o due, è sempre quello, è scorso anno così, quest'anno colà. Una volta tocca a te, una volta tocca a me, che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato, quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. Non c'è continuità, perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo a posto, adesso voglio vedere come lo risolvo, oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
1: Questo pure è vero.
0: Per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo, posto che magari si risolveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera, eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no? Di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma che è ancora senza dirigenza, fondamentalmente, la Juventus che ha una situazione conflittuale ma consolidata, e il Milan che non ha niente, ti ribalto la domanda, sta meglio?
1: No, io lo capisco che effettivamente...
0: Secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante, viste le premesse, è ancora la Juve.
1: Sì, però io parlo del contrasto, che secondo me va risolto.
0: Certo.
1: I giocatori poi lo avvertono, la divisione o un'unità di intenti, i giocatori lo avvertono, la percepiscono, quando certo. Si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che... ha deciso di fare Comolli, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato se solo un incontro con la stampa,
0: sì,
1: significa
0: sì.
1: Che se fosse stata conferenza stampa era una cosa più ufficiale che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
0: Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
1: Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice
0: io spero non ho fatto il mercato con te. Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente, e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire
1: certo.
0: Delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè.
1: Okay?
0: Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio.
1: Esatto.
0: Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
1: Certo.
0: Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché se no avrebbe potuto fare come a Roma, guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
1: Però
0: alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, A Roma non c'era per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono i ruoli che ricoprivano quelle persone lì, a Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare all'allenatore.
1: Guarda, poi,
0: però certifica un fallimento
1: sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi, però per dare spazio anche ai nostri amici ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio così coinvolgiamo anche i nostri amici e poi ti faccio questa riflessione.
2: Sono bravo Vincenzo.

0: Visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui, che è un esperto di mercato, ma visto che si dice sempre che Comolino non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA e visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen, la Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che glielo impedivano, quindi non potevano fare grandi cose, quindi faccio un esempio: prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata. A
1: Luca, la tua risposta.
2: gennaio questo?
1: Sì.
2: Anche la Roma ha paletti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve. E non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà. Tu hai un budget. È come se tu a casa tua con lo stipendio decidi di spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro 6 mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, perché i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore, estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi due a giugno, ok?
1: Certo.
2: Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai i soldi, allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il cane, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te ne ho dato 100, che se vuoi da me ho altri
1: Più
2: 50.
1: 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta
2: Però a
1: nel...
2: Roma hanno speso tanto,
1: Sì.
2: cioè a Roma hanno, da quando è arrivato i Friedkin hanno messo nella Roma quasi 1 miliardo di euro, esattamente
1: Lo
2: quello che ha
1: so.
2: messo la famiglia Agnelli, c'è il Cannes di fatto, insomma, la famiglia Agnelli
1: Sì.
2: negli ultimi 10 anni con le ricapitalizzazioni nella Juventus, quindi
1: Esattamente.
2: anche qui, come vedi, sono simili.
1: Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda riflessione. Allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a... Lasciamo stare la questione plusvalenze, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma secondo me io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice guarda abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Comolli, sia a Giuntoli che a Comolli, sono stati dati pieni poteri. Forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
2: Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io
1: Che non
2: ho
1: ha
2: sempre
1: funzionato.
2: detto, non ha funzionato, io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato, è chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia ed è forse un caso più unico che raro al mondo, che una famiglia abbia avuto la proprietà di un club per così tanti anni, ma l'indirizzo di questo ramo della famiglia è completamente diverso da quello precedente. Andrea Agnelli era un presidente presente
1: Sì,
2: sul campo, in
1: competente.
2: sede, sempre competente, che organizzava lui anche il lavoro degli altri e si avvaleva della consulenza di professionisti pagati, per carità, a lui vicini, che la pensavano come lui. Jonel Kahn è un presidente che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia, come dicevete, alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo,

0: e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
1: E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
0: Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea può essere l'idea di altri, però lui è convinto, secondo me, se no
1: sì,
0: sarebbe
1: infatti
0: un
1: raccontano
0: altro, totale.
1: Più ragione a noi che a lui, eventualmente.
0: Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me, di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
1: No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, si fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene. Poi però la struttura piano piano andava avanti, e qui la continuità che è un percorso fondamentale.
0: Ma perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? non si può fare solo dopo un anno un tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Si fa dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno mettiamo, in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento.
1: Sì.
0: È retrocesso un anno, ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
1: No,
0: una volta in 15 anni?
1: Assolutamente.
0: Quell'altro momento in Europa, tutto, e quindi capisci, per questo che dico, se nell'anno della retrocessione Sassuolo avessero cambiato tutto, avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono risalti subito, sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
1: Sì, assolutamente. Però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno a chiudo il discorso alla questione che
0: mi... Ma io su questo sono d'accordo, però...
1: Perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori. Metti che litigano, certo, oggi Comolli e Spalletti, no? Elkan, secondo te, dove fa pesare la bilancia? Dice ok, Luciano, ciao, o ok, Damien, ciao?
0: No, che ne so io.
1: Lo so.
0: Non avevo pallida idea.
1: Però se pagasse ancora un allenatore...
0: Però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso, mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
1: Certo, non lo possiamo sapere.
0: Il problema è quello, se il presidente, il proprietario, viene raccontato quello che succede è un conto, se lo vive lui è un altro. È qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkan, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre, perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non da dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Caio, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza.
1: Sì.
0: Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia un fondo, tanto quanto fosse la propria.
1: Sì.
0: E quindi la società funziona lo stesso, o come Carnevali, e di fatto il presidente, cioè, non è il proprietario del Sassuolo Carnevali, no, però è una sua creatura, o come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così sì, facciamo pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piaceria.
1: No.
0: Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice alla Corvino a Lecce, che va via, anzi, ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce, possiamo dire che no? È la sua immagine e somiglianza, e si è visto 4 salvezze

0: consecutive. Pantaleo Corbino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano.
1: Senza
0: andato ha fatto bene. Quando era la Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina dei Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo, che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci, per cui non è che il Cesticchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia, e questa fiducia Corvino l'ha ripagata in maniera esponenziale. Per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste.
1: Che non è la cosa più semplice e immediata del mondo, e ad occhio diciamo che Giunte l'ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
0: Però se ti faccio un altro esempio poi chiudiamo, sì. Giunte l'avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso sarebbe stato un cattivo dirigente?
1: Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? 3 consecutive, questa magari
0: ma
1: sarebbe
0: saltata. Ma quindi voglio dire, un anno storto una società lo può avere, il problema è che se tu con l'anno storto ne approfitti per mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e
1: però,
0: poi ripartire, quella continuità non ce l'avrai mai.
1: Però non era il primo anno di quel Pantaleo Corvino quest'anno, quindi c'erano anni di fiducia instaurata e di risultati raggiunti.
0: Certo,
1: che ti può
0: ma Corvino era Corvino, quello che voglio dire è che io... adesso parliamo di uno che non può avere rapporti con noi, no?
1: Okay.
0: Nel senso, non di lunga data.
1: Okay.
0: Comolli, se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok? Perché io non dico che Comolli non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico,
1: no.
0: Ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno,
1: sì,
0: e quindi io in quell'anno, se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettermi gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione. Ma lo stesso discorso vale per Giuntoli,
1: certo, per tutti, ma è chiaro come per gli allenatori.
0: Non è chiaro come lì perché c'è come lì.
1: Sì.
0: No, però se invece io devo valutare adesso dico il percorso che è stato fatto dal Milan, beh, già lì stiamo parlando sui 4 anni per Furlani, per esempio.
1: Sì, esatto.
0: Ma non per stare Allegri,
1: sai,
0: poi li puoi mandare via lo stesso.
1: No, certo, questo
0: per
1: sì.
0: Carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché hanno si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente, lo decidi tu il motivo per cui devo andare via. Poi però per favore, l'ultima e poi mi taccio.
1: No, ma figurati, parlene ore.
0: Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sei il proprietario del tuo diritto, fallo, e non è pronto nulla.
1: È quello, è l'altra cosa folle, capito? Perché tu dici, ma io ho pensato, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari che ne cambiamo uno, vediamo un po'.
0: No, ma a me va bene tutto, tu puoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle tre figure vuoi essere già pronto? Almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore. Ma almeno su una, guarda, rifiuta l'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui. Ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua. Allora, licenzio Allegri, ma c'è lui. Oppure licenzio Tare, ma c'è Marchetti. E io stavolta, non quello
1: di Stella.
0: Licenzio Furlani, ma c'è Marangio.
1: Sì.
0: Almeno uno, lo vuoi tenere pronto oppure no?
1: Sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo. E invece Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra una società meglio strutturata, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
0: Ciao
1: Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Grave incidente diplomatico al confine tra la Romania e l'Ucraina. Durante un massiccio attacco notturno russo sulla vicina regione di Odessa, un drone militare di Mosca ha violato lo spazio aereo della NATO precipitando su un palazzo residenziale a Galati. L'impatto ha innescato un incendio e ferito due civili. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha confermato ufficialmente la dinamica, spingendo il governo romeno a espellere immediatamente il console generale russo come persona non grata. Pronta e minacciosa la replica del Cremlino, che ha invitato alla vigilanza e annunciato una ritorsione tempestiva contro il provvedimento. Alta tensione tra Washington e Teheran, mentre Donald Trump convoca la Situation Room per definire le sanzioni e pretendere l'apertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oltre alla bonifica delle mine e alla distruzione delle scorie nucleari sotterranee. La replica del Parlamento iraniano è netta. Il portoghese Ebrahim Rezai ha ribadito la piena sovranità sul transito marittimo, sottolineando che i paesi pagano regolarmente le tariffe e accusando Trump di ignorare la realtà. Intanto l'IDF ha aperto un'inchiesta dopo aver preso di mira per errore un aereo civile in Cisgiordania e ha confermato il superamento del fiume Litani e la conquista delle alture in Libano. Grave incidente stradale nelle scorse ore a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Uno scuolabus comunale che trasportava gli alunni dagli istituti Santa Gemma, Boscarino e Pirandello verso la borgata costiera si è scontrato violentemente con un'autovettura privata ribaltandosi su un fianco a causa del forte impatto. Il bilancio ufficiale del sinistro è di 13 feriti complessivi, tra i quali figurano due insegnanti, due assistenti di viaggio, il conducente della vettura e 8 bambini. Due dei piccoli passeggeri si trovano ricoverati in condizioni più serie, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita. La Procura di Milano ha disposto un decreto di controllo giudiziario d'urgenza nei confronti del colosso multinazionale delle costruzioni Cadel Construction, impegnato nella realizzazione del nuovo consolato americano nel capoluogo lombardo. Secondo l'impianto accusatorio, l'azienda sfruttava un'agenzia intermediaria indiana per reclutare operai stranieri costretti a pagare una tangente iniziale di 4.000 euro per ottenere l'impiego. I cantieri operavano in palese violazione delle norme sull'orario di lavoro e sui riposi settimanali, corrispondendo ai manovali stipendi inferiori del 50% rispetto alla soglia di povertà e minacciando licenziamento in caso di protesta. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha diffuso i dati ufficiali estratti dalla nuova piattaforma di monitoraggio delle liste d'attesa nella sanità pubblica e privata convenzionata. Nel corso del primo quadrimestre dell'anno, le prestazioni mediche rimaste inevase e non erogate entro i limiti di tempo normativi hanno sfiorato la quota record di 2 milioni di interventi. Nel dettaglio, l'Agenas ha registrato 1.225.000 visite specialistiche eseguite oltre i termini stabiliti dai codici di priorità, a cui si aggiungono ben 688.000 esami di diagnostica strumentale, tra cui ecografie, risonanze magnetiche e riscontri TAC. Nelle considerazioni finali della Banca d'Italia, il governatore Fabio Panetta ha indicato l'innovazione tecnologica come l'unico terreno per consentire al sistema produttivo italiano ed europeo di resistere alla forte pressione competitiva di Stati Uniti e Cina. Panetta ha sottolineato che il progressivo invecchiamento demografico rende urgente un aumento della produttività individuale, da perseguire attraverso massicci investimenti pubblici e privati nei sistemi di intelligenza artificiale. Per salvaguardare lo sviluppo e finanziare il welfare a lungo termine, resta fondamentale avviare un percorso virtuoso e prudente di riduzione strutturale del debito sovrano. La Commissione europea ha promosso le recenti riforme strutturali implementate dal governo italiano all'interno dell'ultimo rapporto annuale sugli squilibri macroeconomici comunitari. L'esecutivo di Bruxelles ha lodato l'efficacia delle misure adottate dal nostro governo per il contrasto all'evasione fiscale, trainate dall'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e dai sistemi di compliance digitale che garantiranno un incremento stabile delle entrate nel medio periodo. La nota comunitaria evidenzia inoltre lo stato di ottima salute e la solidità patrimoniale manifestata dal comparto bancario nazionale, parallelamente al raggiungimento di livelli record stabiliti per l'occupazione. Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell'arte per raccontare come il sapere tecnico dell'antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell'ingegneria e della sostenibilità. Dopo le tappe di Roma e Milano è stato inaugurato oggi al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell'Università di Catania Ingenium, sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia. Il progetto è promosso da Maire e Fondazione Maire ETS in collaborazione con il Parco Archeologico archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università di Catania.
1: Questa mostra, che mette assieme le attività svolte da 3 accademie di belle arti italiane, fra cui l'Accademia di Belle Arti di Catania, con la partecipazione dell'Università di Catania, chiaramente vuole mettere a confronto l'ingegneria del passato con l'ingegneria del presente attraverso una mostra fotografica e insomma ricordarci da dove veniamo, capire quello che è stato fatto e valorizzare ovviamente il passato per cercare anche di guardare un futuro che sia sostenibile, credo sia un'opera più che meritoria.
2: Questa è la chiave di lettura nuova per parlare di beni culturali, mettere insieme diverse discipline, diverse competenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche. E tutto questo serve per raccontare in nuovo modo i beni culturali e soprattutto per progettare anche interventi di restauro con consapevolezza.
0: Il presidente di Maire, Fabrizio D'Amato, ha sottolineato le opportunità offerte ai giovani siciliani dalle progettualità sviluppate in città attraverso la nuova sede del gruppo.
3: Noi vogliamo essere nel nostro piccolo una speranza, una soluzione per magari qualche giovane che decidesse di intraprendere un'attività nel settore della transizione energetica, dell'ingegnere umanista, come lo definiamo noi, anche ad altre discipline che sono fondamentali per il nostro tempo, per le nostre scelte. Immaginate sull'intelligenza artificiale quanto potrà essere applicata anche nei nostri progetti.
4: Facciamo sistema come istituzioni formative, l'università, ma l'altra università che è l'alta formazione artistica e musicale. Catania ha fatto diventare una proposta, un'idea che viene da Maire, un grande gruppo internazionale che si è inserito nel nostro territorio, la terza sede in Italia, Milano, Roma e Catania, un'idea, un progetto è diventato un progetto nazionale che ha voluto proprio sposare la logica di un sud che chiama il nord per posizionarsi al centro di questa lunghissima penisola.
5: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ancora anticiclone dominante sull'Europa occidentale, prosegue dunque questa fase calda, tipicamente estiva, caldo anomalo, con qualche disturbo soltanto sui settori alpini dell'Italia. Vediamo la presenza della nuvolosità sulla nostra penisola, che sarà molto scarsa, vedete ampie schiarite, cieli sereni e poco nuvolosi su gran parte del territorio, qualche velatura di passaggio al nord, un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma con pochi fenomeni limitati essenzialmente ai rilievi montuosi settentrionali. Come vediamo da questa grafica riassuntiva, gran parte dell'Italia sarà alle prese con una giornata di stampo estivo ben soleggiata. Queste acquazzoni temporali potranno impegnare tra pomeriggio e sera i settori alpini, soprattutto quelli settentrionali. Vedete le temperature sempre molto elevate, tenderanno ulteriormente ad aumentare rispetto alla giornata di venerdì, con punte ancora fino a 33-34 gradi sulle aree interne del centro-nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: L'eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros per mano di Cerundolo continua a fare discutere e accende i riflettori su una statistica pesante. Il bilancio dell'azzurro al quinto set precipita a 6 vittorie e 12 sconfitte, con una striscia negativa aperta di 5 incontri e lo 0 su 8 nei match che superano i 240 minuti. Numeri ben distanti dal 15 su 16 di Carlos Alcaraz al quinto set. Nonostante il coach Kyle ricordi che il tennis migliore di Sinner arriverà a 28-30 anni, esplode la polemica sulla scelta degli organizzatori parigini di fare giocare il numero uno del mondo sotto il sole di mezzogiorno fino a 32 gradi per privilegiare il francese Rinderknecht in notturna contro Berrettini. Sinner, da grande signore, non ha cercato alibi, ha detto: non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così debole. Clamoroso colpo di scena in casa Napoli, quando l'accordo con Vincenzo Italiano sembrava ormai cosa fatta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha cambiato radicalmente rotta, puntando diritto per la panchina su Massimiliano Allegri. L'ex tecnico del Milan raccoglie così l'eredità di Antonio Conte in una staffetta che ricorda storicamente quella del 2014 alla Juventus. Allegri, che torna a giocare la Champions League, ripartirà dal modulo 4-3-3 per valorizzare gli esterni d'attacco Alisson e Neres a supporto del centravanti Højlund, Blindati, Lobotka e McTominay. Il grande sogno per il centrocampo è Adrien Rabiot, mentre Kevin De Bruyne agirà sull'altra mezzala. Sul mercato si stringe per i vice di Lorenzo, Kalaili, mentre in attacco resta la suggestione Dusan Vlahovic. Si complica improvvisamente la ricerca del nuovo allenatore in casa Milan. Anthony Raula ha infatti deciso di dare la priorità assoluta ai contatti in Premier League con il Crystal Palace e in Germania con il Bayer Leverkusen, allontanandosi dai rossoneri. Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli pensano a Maurizio Pochettino, attualmente alla guida della nazionale statunitense. Restano sullo sfondo le opzioni che portano a Glasner, Xavi e Thiago Motta. I tifosi dell'Inter possono dormire sonni tranquilli. Alessandro Bastoni non si muoverà da Milano, ha confermato il presidente Beppe Marotta, complice anche l'investimento da 80 milioni del Barcellona su Gordon, che ha tolto i Blaugrana dalla corsa al difensore. Con il Sassuolo, che fa muro per Muharemovic in attesa dei mondiali, l'Inter potrebbe sacrificare Davide Frattesi come contropartita tecnica per abbassare le pretese dell'Atalanta, 40 milioni, per l'esterno della nazionale Marco Palestra, colpo caldeggiato da Christian Kivu per sostituire il partente Dumfries. Per rimpiazzare Frattesi invece l'Inter ha messo nel mirino Curtis Jones del Liverpool. L'Atalanta si prepara una vera e propria rivoluzione tattica in vista della prossima stagione, con la ricca cessione di Ederson al Manchester United per ben 45 milioni di euro più bonus. La dirigenza robica ha individuato in Maurizio Sarri la figura ideale per guidare il nuovo ciclo. Il tecnico toscano, fresco di separazione ufficiale dalla Lazio, dove dovrebbe arrivare Gennaro Gattuso, è pronto a varare il suo storico modulo 4-3-3 a Bergamo e avrebbe già individuato proprio in Davide Frattesi il rinforzo ideale a centrocampo, da sempre un grande pallino dell'allenatore. Il commissario tecnico della nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha annunciato la lista ufficiale dei 26 calciatori convocati per i prossimi mondiali negli Stati Uniti. Nessun colpo di scena rispetto alla lista dei preconvocati. Lionel Messi guiderà l'albiceleste da capitano nella sua sesta storica rassegna ridata, affiancato dagli italiani Lautaro Martinez e Nico Pazza, la sua prima assoluta. Alla vigilia delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim della nazionale italiana Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, chiarendo subito la sua posizione. Per allenare l'Italia serve un percorso, ci vuole un certo curriculum e io questo curriculum non ce l'ho. Baldini ha spiegato di aver assunto l'incarico temporaneo solo a causa delle dimissioni di Gattuso e Buffon, arrivate dopo la terza dolorosa mancata qualificazione ai mondiali causata dalla sconfitta contro la Bosnia. Il tecnico ha espresso desiderio di volere semplicemente aiutare chi arriverà dopo di lui, lanciando poi un duro attacco ai vertici del calcio italiano, definito in mano a dirigenti lestofanti che pensano solo ai propri interessi e preferiscono acquistare giocatori anziani piuttosto che investire sui giovani. In vista delle prossime partite, con l'obiettivo mirato alle Olimpiadi, Baldini ha scelto di convocare in blocco il suo gruppo dell'Under 21, integrato dai soli Donnarumma e Pio Esposito. Il venerdì del Gran Premio d'Italia al Mugello si tinge interamente d'azzurro. Dopo il primato nelle prime libere del mattino, Fabio Di Gianantonio si ripete artiglia miglior tempo anche nelle prequalifiche, fermando il cronometro su un eccezionale 1.44.808. La Ducati VR46 del Romano guida un clamoroso poker tutto italiano davanti al pubblico di casa. Alle sue spalle si piazzano infatti i Pecco Bagnaia, autore di un ottimo riscatto dopo l'errore del mattino, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Il primo dei non italiani è Fermin Aldeguer, quinto con la sua Ducati, seguito da un solido Marc Marquez in sesta piazza, più staccate le due Aprilia ufficiali del leader iridato Marco Bezzecchi e di Jorge Martin, rispettivamente settimo e ottavo, che agguantano comunque l'accesso diretto alla Q2. L'atleta della generazione Alfa tende a preferire formati di apprendimento visivo, è esperto nell'uso delle nuove tecnologie, è indipendente e individualista e si aspetta che le sue esigenze e preferenze siano prese in considerazione nella partecipazione sportiva. In quello della generazione Z invece resta elevato il livello di motivazione intrinseca legato al divertimento, al rispetto delle regole e alla socializzazione, con un incremento con il passare degli anni della percezione dei benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva. E quanto emerge dalla ricerca condotta dalla Federazione Italiana Canottaggio in relazione al progetto Studieremo in Famiglia, realizzato con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e di Sport e Salute.
1: Progetto dedicato alla pratica sportiva, dedicato a soprattutto anche al valore educativo dello sport, perché coinvolge non soltanto i ragazzi dagli 8 ai 13 anni ma anche le famiglie. Effettivamente il numero dei praticanti sportivi è in continua crescita, gli ultimi dati sono

0: migliori di sempre e danno un tasso di sedentarietà del popolo italiano al 30%, che è l'indice più basso di sempre.
1: È un progetto che di fatto traduce quello che è un principio costituzionale. Finalmente vediamo come lo sport possa essere realmente un diritto di tutti e per tutti attraverso la promozione di buone pratiche, e questo progetto va proprio nella direzione di favorire principi fondamentali che il Ministro per lo Sport e i Giovani e Body sta portando avanti sin dal principio, quelli dell'inclusione, dell'integrazione e soprattutto della sollecitazione dei più giovani a fare sport, perché fare sport significa intraprendere un sano e corretto stile di vita.
2: Con il convegno Crescere le nuove generazioni con il canottaggio si è così concluso il percorso di Studieremo in famiglia, ideato e realizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport e allo stesso tempo sviluppare una concreta azione di contrasto del fenomeno del dropout. Tappa importante del progetto è stata l'assegnazione di 132 imbarcazioni 7,20 m alle società affiliate FIC, con l'obiettivo di supportare la loro azione in direzione di un forte incremento dei tesseramenti, soprattutto giovanili. Naturalmente, senza mai dimenticare che il canottaggio, per la sua vocazione inclusiva, può essere praticato a ogni età e con ogni abilità.
3: Un progetto che ci ha fatto entrare nelle scuole ha confermato di fatto la nostra presenza nel mondo giovanile. Risultati importanti che hanno, diciamo, confermato la bontà dell'iniziativa, l'impatto raggiunto, perché ricordiamoci che all'inizio il nostro obiettivo fondamentale era quello di promuovere la cultura sportiva nelle nuove generazioni, ma non solo.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un lungo ponte per la giornata festiva del 2 giugno, allora vediamo subito il tempo che ci aspetterà. Intanto l'anticiclone continuerà a portare un clima decisamente caldo, anomalo per il periodo, soprattutto sabato e domenica. Però poi verso la fine di questo ponte avremo dei primi disturbi. Intanto sabato bello e caldo su tutta l'Italia, con temperature nuovamente a rialzo fino a 33-34 gradi al centro nord, anche domenica bello, ma con i primi temporali in arrivo su Alpi e Prealpi entro sera. Poi lunedì avremo già delle instabilità con temporali soprattutto al nord-est, sul medio alto versante adriatico, quindi anche sull'Italia centrale, sulle aree interne e sul versante adriatico. E poi martedì 2 giugno sarà probabilmente una giornata piuttosto instabile, in particolare al centro-nord, con temporali anche forti sulle regioni settentrionali e un primo sensibile calo delle temperature. Intanto vediamo la situazione da satellite. Già ieri ci sono stati dei temporali, dei sistemi convettivi anche piuttosto organizzati, li vedete qua sul nord Italia, che poi questa mattina ancora insistevano al centro, hanno portato fenomeni anche intensi. Vediamo un paio di immagini che ci avete mandato, con anche grandinate, chicchi di 4-5 cm di diametro sono caduti vicino a Verona, questa è Pescantina, temporale forte anche a Milano, vedete i fulmini immortalati da Cornaredo. Vediamo allora, vediamo le temperature, che attualmente sono ancora piuttosto elevate sull'Europa, con questa bolla di calore che insisterà anche nel weekend, temperature 1500 metri anche oltre i 18-20 gradi, però vedete l'aria più fresca dall'Atlantico comincerà a spingersi anche verso l'Europa centrale, scaccerà via questa aria calda, e dunque la prossima settimana si preannuncia decisamente più fresca e a tratti instabile. Intanto chiudiamo con le temperature di questo weekend. Le massime domani, vedete, torneranno ad aumentare fino a 32-33 gradi in pianura padana, un po' più bassi i valori al sud, sulle aree costiere dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Domenica ancora simile, con clima molto caldo, caldo anomalo per il periodo, massima fino a 34-35 gradi sulle pianure del centro nord. Bene, con questo è tutto, rimanete però aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Buonasera amici, le ultime due settimane, ma direi anche gli ultimi 8 giorni, sono stati giorni da luglio a agosto, perché la situazione panchina è stata proprio una baraonda di ogni tipo. Vi ho raccontato tutto quello che c'era da raccontare, anticipando tantissime situazioni, Sarri e l'Atalanta, Gattuso e la Lazio, cose che stanno andando tutte in porta. Aspettiamo chiaramente il discorso tra Grosso e la Fiorentina, però oggi è stata una giornata campale. Io sono contento di aver raccontato le cose in tempo reale, anche sulle svolte clamorose che ci sono state, perché nel precedente video, e vi ringrazio per le visualizzazioni e per l'attenzione, due cose davvero clamorose, vi ringrazio sempre. In pratica le cose sono andate esattamente come vi ho accennato, un po' in contropiede, subito dopo le 13 con un tweet e poi con conferme assolute, al punto che possiamo dire che Massimiliano Allegri in pectore è il nuovo allenatore del Napoli. Un discorso che ha preso una piega da quell'ora di pranzo, e questo ci tengo a ribadirlo, perché si parlava ancora di un testa a testa. Sì, Allegri ha dato la disponibilità, però vediamo in realtà, come vi ho raccontato, il Napoli aveva scelto a prescindere dal discorso italiano. Perché le cose sono cambiate? Per tanti motivi, almeno un paio importanti. Intanto il Napoli già non aveva gradito il fatto che l'entourage, e anche in questo caso vi abbiamo raccontato tutto, fosse stato tra virgolette scoperto nel blitz romano di martedì, e c'era anche Italiano a Roma, perché chiaramente se non ti vuoi fare scoprire, comunque non devi stare a Roma. Se stai a Roma è facile che ti scoprano, ma in quel modo è stata una cosa che al Napoli ha lasciato un po', e la cosa l'ha lasciato un po' interdetto, soprattutto per come ragiona Aurelio Di Laurentiis. E poi il retroscena, che secondo me fa la differenza, è che durante il dialogo lungo, colloquio lunghissimo con l'entourage, De Laurentiis, avendo intuito di non pestare i piedi a nessuno, perché gli italiani evidentemente il suo entourage gli avevano garantito che il Bologna lo avrebbe liberato senza alcun tipo di intoppo e di problema, gli aveva chiesto di impegnarsi con il Napoli. Aveva fatto un'offerta molto importante, più triennale che biennale con opzione, a 3 milioni abbondanti, forse qualcosa in più, e gli aveva chiesto di impegnarsi. L'entourage non ha voluto impegnarsi, perché dal suo punto di vista, pur essendo dietro l'angolo la separazione con il Bologna aveva chiesto di pazientare fino a giovedì stamattina, e stamattina è successo che De Laurentiis, colpo di scena, ha fatto saltare il banco, esattamente come vi ho raccontato con le conferme che sono arrivate. Perché ha fatto saltare il banco? Perché non gli sono piaciute tante cose e quindi ha convocato, ha chiamato o ha fatto chiamare gli agenti di Allegri, contemporaneamente ha chiamato Allegri, c'è una foto di Allegri al telefono documentata da Luca Cilli per Sport Italia proprio in quei momenti decisivi, e in pratica gli ha comunicato la scelta, con un anno di ritardo. Vi avevo parlato un anno fa, mi pare fosse il 27 maggio o il 28, cambia poco, di un incontro a Roma durante gli internazionali di tennis, e Allegri praticamente aveva incontrato De Laurentiis e si era impegnato perché in quei giorni l'ipotesi di un addio di Conte era un'ipotesi abbastanza concreta. Poi Conte e De Laurentiis, si ricordate la storia, si sono incontrati, Conte aveva avuto un feeling con la Juve che non era andato in porto, decise De Laurentiis di rilanciare e soprattutto Conte decise di accettare, e quindi fine delle trasmissioni, liberato Allegri, e poi Conte rinnovo di contratto, e poi Allegri direzione Milan. La stagione di Allegri al Milan è durata un anno, il rinnovo automatico non è scattato, il suo contratto soprattutto scade nel 2027, e quindi la macchina burocratica è partita per liberarlo dal Milan e per fare in modo che poi Allegri possa firmare un biennale. Siamo dentro i tempi tecnici. Ora, ho ricevuto centinaia di messaggi, cosa pensi, cosa non pensi. Ora, io cerco di fare il giornalista e non l'ultra, non sono l'ultras di alcun tipo di allenatore, quindi sotto questo punto di vista continuerò a fare sempre il mio mestiere. Quello che voglio aggiungere è che non mi voglio far condizionare dalle cose che ho detto e che penso dal punto di vista tattico, e quindi auguro le migliori fortune. Poi giudicherò senza condizionamenti e senza fare l'ultras, ma spero di fare il giornalista, quello che farà Allegri in campo, che penso sia il passaggio più importante e il passaggio fondamentale di queste situazioni. Adesso quindi noi aspettiamo i tempi tecnici che verranno rispettati, dopodiché ci dovremo concentrare su quelle che sono le altre situazioni delle panchine. Il Bologna, e queste sono notizie di Luca Cilli, aveva cercato Di Francesco, poi ha sondato Tedesco, è stato proposto Palladino fin qui senza alcun tipo di profondità, e deciderà con calma il successore. Di Francesco ha avuto un rinnovo automatico con il Lecce, il Torino, vi ho raccontato, ha incontrato Abate.

aspetta di incontrare Aquilani, vi ho spiegato un po' le motivazioni. Il Abate resta un candidato per il Sassuolo, che può averne legittimamente altri, e il Milan è un punto di domanda, perché questa storia di Ragnik, la sua

0: vedremo l'attualità cosa comporterà, e chiuderemo questo famoso valzer che ci consentirà poi di andare sul mercato. Oggi è arrivata un'altra notizia dal mio punto di vista molto importante, che anche questa vi ho svelato un po' nei dettagli, poi è stata confermata definitivamente rispetto alla decisione di Pantaleo Corvino di lasciare il Lecce per un periodo di riposo. I rapporti sono eccellenti, evidentemente Pantaleo Corvino, che ha fatto un lavoro incredibile a Lecce, ritiene opportuno riposarsi. Gli ultimi 5 campionati sono stati una promozione dalla B e 4 salvezze consecutive in A, compresa l'ultima, che per me sono 4 scudetti, plus valenze enormi, notizia clamorosa, perché comunque Pantaleo Corvino è stato in Lecce, rappresenta il Lecce. Vedremo cosa deciderà Di Francesco e quali saranno le altre decisioni a corredo, perché accadranno e capiteranno tante altre situazioni che dovremo marcare da vicino. È stato anche il giorno, e questa è una notizia di Gianluigi Longari clamorosa, anche questa, di un rapporto ormai addirittura d'arrivo tra di un accordo addirittura d'arrivo soprattutto tra Bernardo Silva e il Barcellona. Io non ho mai approfondito il discorso Juve, se non quando 2 mesi e mezzo fa vi avevo detto la Champions sarà fondamentale, lui ha aperto, ma è chiaro che poi la qualificazione nella sua scelta e nelle sue idee diventeranno decisive per sciogliere le riserve. Il Barcellona ha mosso dei passi che possono essere quelli decisivi, il Barcellona è letteralmente scatenato sul mercato e va seguito, perché sta collezionando un colpo dietro l'altro. È normale che se porti Bernardo Silva a parametro zero dalla tua parte ti prepari a chiudere un colpo sensazionale. La Juventus farà altre cose, la seguiremo. Ho altre situazioni che sto controllando, ma che preferisco non dare adesso, e vi do appuntamento ai prossimi video. Insomma, una bella giornata, molto intensa, come se fosse metà luglio, e invece siamo al famoso giro di allenatori, incastri che si stanno chiudendo. Soltanto a fine maggio siamo, e vi posso garantire che vi divertirete e ci divertiremo ancora. Buon proseguimento.
1: Grazie, benvenuti. Ciao Arianna.
2: Ciao, ciao.
1: Come stai?
2: Benissimo. Tu?
1: Secondo me benissimo, perché oggi ci divertiamo, c'è un personaggio clamoroso. Basterebbe solo citare qualche numero già per rendere l'idea.
2: Sì, ci sono dei campioni che veramente basta il nome perché si aprono dei cassetti dei ricordi, oppure, come dicevi tu, basta nominare qualche numero: 573 gol, 12 campionati vinti, 9 squadre, insomma un nome, un volto noto in tutto il mondo.
1: Vogliamo chiamarlo tutti insieme?
2: Ma sì, dai.
1: Zlatan Ibrahimovic.
2: Ciao Zlatan.
1: Benvenuto. Prego.
3: Ciao, ciao. Hanno detto 12 campionato e 14.
2: Attenzione. Adesso tiriamo le orecchie.
3: Senza creare qualche problema.
2: No, no, figurati. Adesso licenziamo qualcuno, ma insomma, non è un problema.
3: No, senti, 14.
2: Zlatan, sei arrivato con un incidente in autostrada e noi abbiamo detto, vabbè, farà come al Festival di Sanremo, salirà su una moto e verrà qua, giusto? Come sei arrivato?
3: Sono arrivato, no, in minivan, tutto ok, ho una schiena bloccata, non ho bevuto acqua per 3 ore, ma...
2: Beh, perfetto.
3: Ma sono pronto per voi, e facciamo questo bel show.
1: Zlatan, tutti ricordiamo le tue imprese, ma la domanda che io mi faccio, che tutti si fanno, cosa fa oggi Zlatan Ibrahimovic nella vita? Consulente di Red Bull, com'è?
2: No, mi sa che non riposa tanto.
3: Adesso oggi
1: non riposa.
3: Oggi sono un operating partner a Redbird Capital Fund, che è proprietà di Milan. Sono un rappresentante di proprietà in Milan, e sono dentro anche proprietà. E il ruolo che faccio tutti i giorni, sto provando ad aiutare tutti.

0: diritti di fare meglio. Poi, a parte questo, mi alleno, ho piccoli progetti che mi impegno con. Sono sempre in attività, perché da quando ho smesso di giocare calcio sembra che il tempo sta fermo. Allora devo attivarmi di fare le cose per sentirmi un po' vivo, non come prima, perché è impossibile. Questa adrenalina da calciatore non avrò stessa adrenalina come quando giocavo, però sono attivo e mi impegno.
1: Senti, tu hai detto che dopo 25 anni di carriera di calciatore, insomma, qui avevi la giornata programmata, all'inizio ti sei goduto un po' la libertà, no? Che avevi
0: tre mesi.
1: Poco, è durata poco.
0: Però dopo 25 anni che ho creato futuro per vivere bene, è durato tre mesi, poi sono tornato di lavorare dentro un programma e va bene. Ultima volta che siamo visti ho detto: dopo un anno ho tagliato capelli, fra un anno sarò pelato da tutto stress.
1: No. Scherzo. Non ti vediamo pelato.
2: Ci racconti qualche dettaglio della tua giornata tipo e anche della tua vita, perché viaggi molto. Quanto stai in Svezia, quanto stai a Milano? Quanto tempo dedichi anche a te stesso?
0: 80-90% è Italia, Milano. Giornata può essere mi sveglio, o vado in palestra, o a casa Milano, Milanello, dipende dal programma, dipende come l'agenda. Poi viaggio. Vado fuori Italia, Svezia, ogni tanto, non tanto, poi fuori Europa anche, perché devo anche fare altre cose nelle Redbird, che sono dentro un mondo di entertainment e altre cose che voglio scoprire, dove Jerry Cardinale mi ha aperto un mondo diverso di quello che ero già dentro. Diverse cose per crescere come persona e prendere altre esperienze per crescere.
1: Però tu mi hai raccontato che a casa Milano non hai voluto l'ufficio. Ci spieghi perché?
0: Perché penso quando hai un ufficio mentalmente vai sempre verso l'ufficio. Invece voglio essere più aperto e quando c'è qualche appuntamento o riunione mi porto da loro e faccio appuntamenti da loro, perché mentalmente è troppo fissato verso questo ufficio.
1: Hai chiesto per accettare, perché insomma ci è voluto un po' per convincerti, perché insomma ci tenevi a questa nuova libertà appena conquistata, avevi chiesto tre cose, ce le ricordi?
0: Sì, riunione con Jerry Cardinale, che è padrone di Redbird Capital. Mi ha convinto dopo un po', dopo 5-6 appuntamenti, e poi ho chiesto tre cose perché al fine ho detto o succedono queste tre cose o non entro. Prima era lungo termine di questa responsabilità, di questo progetto, vincere, perché tutto quello che voglio fare, devo fare, voglio sempre vincere, perché mi piace vincere e nel mio DNA devo vincere.
2: E a proposito,
0: poi terza cosa era essere me stesso. Se non riesco a essere me stesso non mi diverto e non mi piace, non sto bene, devo essere me stesso. E poi se ti piace o no,
1: problema tuo.
2: Dicevo, a proposito di DNA, due piccoli Ibrahimovic giocano a calcio, no? Che papà sei quando vai a vederli, dai qualche consiglio, litighi con l'allenatore, discuti? Che papà sei?
0: Mi metto totalmente fuori con allenatori, perché è un percorso di loro, non voglio mettermi in mezzo. Poi quando parlano con me, mio figlio, do consigli, lo giudico come altri giocatori, altri talenti, altri ragazzini, perché non è facile per loro, perché hanno avuto un papà che ha fatto la storia, ho fatto quello che ho fatto. Allora già lì per loro sono già giudicati per colpa mia. Però sto aiutando prima di tutto ho consigliato di non giocare calcio, non è andato bene.
1: 2 su 2, Ibra, non è andato bene, no?
0: Non uno, tutto due.
1: Allora,
0: e poi sempre ho protetto tutto due di metterli con cognome di mia moglie, così almeno meno attenzione, più privacy, però al fine sanno chi sono. Ho spiegato l'altro giorno, nostra accademia si allenano in Vismara e di là non ho messo piedi per 2 anni, perché non volevo che sembrava che mio figlio erano là per grazie a me o per colpa mia. Invece quello che arriva deve essere meritato, e grazie a loro per il lavoro che fanno e sacrificio, se diciamo sacrificio, perché per me non è sacrificio, però tutto quello che fanno. Tutto quello che fanno devono meritare, e non perché hanno un cognome di Ibrahimovic. Però al fine, come ho detto, non è facile. Però sto dietro, aiuto, e tutto è destino.
1: Senti, non parli molto della tua vita privata, però qui a Trento facciamo un'eccezione, tanto siamo, diciamo, ci vedono solo sul sito della Gazzetta, insomma, ci vedono in
2: faccia. Siamo tra amici.
1: Siamo tra amici. Hai citato adesso tua moglie, ma in realtà Elena non ti ha mai sposato. Come mai?
0: Non sono sposato, perché quando ho chiesto mi ha detto no. L'unica persona che mi dice no in questo mondo, tutti gli altri sì. No, è forte, forte. Poi in realtà non volevo perdere il 50%. No, mamma di mio 2 figli, sta bene così, e poi siamo insieme da 25 anni. Dico sempre, ogni giorno che passa è un record. Stiamo bene, siamo più di diciamo, non ufficialmente moglie e marito, invece ogni giorno che passa si unisce ancora di più e più forte. Stiamo bene, dai.
1: Bellissimo.
2: E a proposito di curiosità, c'è ancora la foto dei tuoi piedi appesa da qualche parte in casa? Vuoi spiegare anche perché?
0: In casa mia in Svezia, sì. Oggi sono più belli. In questo momento erano attivi. E a casa mia c'è un quadro di questa foto, perché mia famiglia si devono ricordare tutti i giorni quello che mangiamo, dove viviamo, e quello tutto che abbiamo è grazie a questi 2 piedi.
1: Vabbè, immagino che ci saranno tanti tifosi del Milan che ci stanno guardando, e quindi qualche domanda sul Milan attuale te la devo fare. Il tuo DNA è vincere, ma insomma, allora questo Milan dove può puntare quest'anno?
0: Fino adesso stiamo andando bene. Questo estate è arrivato Massimo Allegri, Max Allegri, tutti conoscono. È un allenatore vincente, ha portato sua esperienza, ha portato equilibrio, stabilità. E poi spirito è top, quando vinci sempre spirito è top. E società ha fatto un grande lavoro di fare una squadra competitiva, di portare risultati. Poi passo per passo si lavora, stiamo tutti uniti per fare il meglio possibile e mettere Max nel migliore condizione per fare il meglio possibile.
2: Senti Zlatan, sai che in Italia noi siamo tutti allenatori, no? E c'è anche...
0: Questo so, non solo Italia, tutto il mondo sono allenatori.
2: E c'è anche chi critica Max Allegri per il suo gioco, scarso spettacolo, pensa solo al risultato. Tu che ne pensi?
0: Io ho avuto Allegri come allenatore, abbiamo vinto insieme. E tutto che facciamo, facciamo per risultati. Milan ha DNA di vincere, deve vincere. E finché vinciamo, queste critiche si allontanano, no? Se non vinci, critiche si avvicinano, perché critica è parte di professionismo che facciamo, soprattutto quando giochi in un club come Milan, quando sei un top calciatore, top allenatore e ti giudicano per risultato, risultati pure. Poi come gioca, secondo me sta giocando bene la squadra, c'è un mix di calciatori di esperienza presente e poi anche talenti che sarà per il futuro, devono crescere. E non vedo questo gioco che non gioca bene o male, invece la squadra sta giocando bene e sta portando risultati.
2: Ma è vero che a un certo punto della vostra relazione avete litigato molti anni fa, 2010-2011?
0: No, una volta, tante volte.
1: Tante volte.
0: Altro giorno ho detto...
1: Però no, ce n'è uno in particolare che si ricorda.
0: Uno che tutti si ricordano era a Londra contro Arsenal, perché prima era Champions League, prima partita a casa abbiamo vinto 4-0, poi abbiamo perso fuori casa 3-0, però...
1: Siete andati avanti.
0: Passati turno. Per il prossimo stage. Però sono una persona, quando perdo non è che sono contento. Poi ho fatto, non lo so se mi ha fatto una battuta, io ho detto ma tu hai messo due portieri in panchina, e lui ha detto sì, ma tu hai giocato disastro, allora di là siamo partiti. Però è così, quando hai due vincente con mentalità vincente in una camera è normale, perché per noi ex, da ex calciatore che sta dentro un mondo di calcio nel spogliatoio vicino alla squadra o dentro la squadra, per noi questo è normalità, perché non è tutti i giorni che amore o abbracci o questo complimenti, invece c'è anche altra parte di questo mood, di questa situazione dove se entra due testa con diversi carattere, diverse mentalità, per noi questo è tutto normale, però purtroppo quando esce in giornale, che non deve uscire, però purtroppo ognuno ha suo spia dentro, ma quando escono le cose per noi è normalità. Può essere che per voi tifosi che sembra un po' wow, cosa è successo, non è normale o qualcosa così. Poi per giornalista questo è un momento che godono, perché possono scrivere tutte le cose e diventa wow. Però per noi è normale, soprattutto per me.
1: E nel tuo nuovo ruolo ti capita appunto di andare negli spogliatoi o parlare con i giocatori? E insomma, la domanda di tutti un po' dopo Torino, se tu hai detto qualcosa, se hai preso le A o gli hai parlato, l'hai attaccato al muro, non lo so.
0: Dopo Juventus-Milan ero dentro spogliatoio, perché sono vicino squadra, mister, siamo tutti là, entourage di società con la squadra e con l'allenatore, perché il Milan è come una famiglia, facciamo tutto insieme, quando perdiamo, perdiamo insieme, quando vinciamo, vinciamo insieme, e siamo tutto insieme per fare il meglio possibile. Dopo la partita erano tutti arrabbiati, perché è una partita che si poteva vincere e volevamo vincere, E poi dopo...

0: bene, è aria di Allegri, nessuno entra nella sua zona, quando lui parla, parla lui e tutti gli altri ascoltano, poi dopo che lui finisce suo speech o si è sfogato perché non era contento, ma era uguale per i giocatori, anche loro erano arrabbiati. E poi dopo che succedono tutte queste cose, è normale che vai da giocatori, parli individualmente con loro, che pensi, come è andato. Però dopo la partita ognuno è pieno di adrenalina. Allora c'è tanta emozione che passa, risposta che hanno subito dopo la partita non è stessa risposta giorno dopo, perché giorno dopo adrenalina è passato, si è entrato un altro mood e per questo bisogna stare un po' attento quando si parla subito dopo la partita. Invece noi diamo spazio a ognuno. Di fare suo, perché uno è deluso, altro arrabbiato e devono avere il suo spazio, perché spogliatoio è come una casa. Quando entri là non devi proprio disturbare troppo giocatori e allenatore. Però erano arrabbiati, questo posso dire.
1: Ma e cosa manca a Leao per fare? Tu mi hai detto l'altro giorno che secondo te lui è uno dei giocatori più forti del mondo. E che cosa gli manca per
0: Ho
1: tornare?
0: visto, lo so che tanti parlano di Leao, se non si parlava di Leao non era uno dei più forti al mondo, perché se parla di quelli che sono più forti e quelli che non sono più forti non si parla di loro, purtroppo è così, perché ho esperienza di questo di 25 anni. E Leao, se guardiamo il passato, quando abbiamo vinto Scudetto, qualche anno fa, Leao era più giovane, molto più giovane, per me ha vinto da solo e quello che faceva la differenza da fenomenal, perché oggi squadre vincono da squadre. Prima c'erano giocatori che facevano differenza da solo e squadra stava dietro questo fenomenal. Leao ha vinto Scudetto da fenomenal. Da solo ha vinto Supercoppa in Saudi 2 anni fa, mi sa che era 2 anni fa, è entrato, ha fatto la differenza, vinto, finale ha vinto, poi ha vinto anche Nations League con Portogallo. Parliamo di uno che ha vinto con la squadra e poi anche ha fatto differenza da solo. È un giocatore che chiediamo tanto da lui perché lui ha questa magia che ogni volta che fa qualcosa, chi non ha visto lo dice wow, chi lo ha visto, chi lo conosce lo dice ma questo è normale perché questo lo vediamo tutti i giorni in allenamento e chi l'ha seguito per un po' lo vede in partita anche. Poi quando fa meno di queste cose tutti iniziano commenti, critica e così, però questo secondo me lui è arrivato a un'età, livello che tutte queste critiche lo dà stima di fare ancora di più. E aspettiamo tanto di Leo, è normale perché è uno dei più forti al mondo. Tutto qua.
2: Chi appartiene a questa categoria di giocatori più forti del mondo è sicuramente Luka Modric. Solo un matto poteva pensare che con Luka Modric il Milan non avrebbe avuto più qualità. Quello che ha stupito è la sua tenuta fisica. A 40 anni Luka è ancora in grado di giocare 90 minuti ad alto livello. Cos'è, la passione o la disciplina alla base di queste prestazioni?
0: Modric è un maestro. Quando entra in campo, lui è il calcio. Lui non gioca a calcio, lui è proprio il calcio. Questo non è un segreto. Ha fatto una carriera più di normale, una carriera incredibile. Fine campionato, l'anno scorso, abbiamo detto, la società era convinta che mancava esperienza e serviva esperienza per questa estate.

0: prima scelta era il natore, poi da lì parte tutto il resto. Però esperienza, e se parlava con Modric, poi quando uno conosce un po' di persone fuori, ti dà consigli, ti dà raccomandazioni, come la situazione. Se parlava con Ancelotti e lui ha detto che era l'unico giocatore in Real Madrid che non è mai stato infortunato l'anno scorso. Allora fisicamente stava al 100%, se non di più. Poi ha una mentalità, non lo so se tutti, sicuro tutti hanno visto dopo Milan-Napoli che è andato, ecco, quello è il foto, questo ti spiega tutto chi è, non bisogna parlare troppo, questo è passione. Questo è passione, identità, è un maestro, poi non devo
1: Non ti ha fatto tornare voglia di tornare a giocare a questa età?
0: No, ma se c'era lui quando giocavo allungavo carriera ancora 2 anni, sicuro. Però siamo molto molto contenti di arrivo di Modric, quello che porta, ma non solo in campo, anche quello fuori campo, perché quando hai Modric fuori campo, nel spogliatoio, che va in pulmino con giocatori, altri ragazzi giovani, ma pure quelli che sono presenti con un po' di esperienza, avere Modric in fianco ti dà questa energia, ti dà motivazione di fare ancora di più. E pensa, grazie. Poi pensa quando è in campo, questo voglia ti dà di fare ancora di più. E poi se lui corre, quelli in fianco corrono doppio, questo sono sicuro.
2: Ibra.
1: Prego.
2: Hai
0: Posso
2: parlato?
0: prendere acqua, no?
2: Ci mancherebbe.
0: Perché in Minima non c'era acqua. Cairo almeno ha speso un po' qua, non su.
2: Hai parlato dell'importanza dell'esperienza che la società appunto ha messo quest'estate, e è un po' quello che, anche se siete due giocatori completamente diversi come carattere, è un po' quello che tu sei stato nel Milan dello Scudetto. Tu eri un allenatore aggiunto, no? Cioè andavi dai compagni, li spronavi in allenamento, quelli che non correvano li facevi correre, quelli che correvano li facevi correre ancora di più. È importante avere delle figure di riferimento e quella è stata forse una delle soddisfazioni maggiori della tua carriera, quello scudetto, lo scudetto del Milan di Pioli, con questo ruolo tuo particolare, no?
0: In una squadra va bene, tutto è un processo, tutto è un po' un esperimento. Hai squadre che hanno tutti giovani che sta andando bene, per esempio PSG, tanti giovani hanno fatto un anno e stanno andando ancora oggi bene. Poi altre squadre, come nostra squadra è oggi, 20% esperienza, 60 presente, altro 20 più talento, no?
2: Aspettiamo.
0: Potenzialità di crescere. Questo è un processo, un progetto come la società scegliere di avere risultati, soprattutto perché c'è un presente, poi c'è futuro, poi c'è dopodomani. Prima di mio arrivo era un progetto di puntare su giovane, quello come ho capito, perché non ero qua. Ero in America e volevano portare uno con esperienza che fa un po' guida, pilota per portare questi talenti, non ragazzini, però talenti con meno esperienza, portarli in avanti, farli crescere e portare risultati. Poi hanno pensato a me, ma in realtà ho scelto io Milan, non è che Milan ha scelto me quando sono arrivato. Poi con mio arrivo ho conosciuto Pioli che era allenatore, poi come io ho detto a Modric non aspettare, prendi subito il tuo spazio, fai quello che devi fare, devi essere te stesso, conosco molto bene questa squadra, se fai questo loro sono disponibili e ti faranno, ti seguono, devi solo fare la guida, più o meno come ho fatto io. Poi il suo approach è diverso di mio, ovvio, lui molto più leader in campo, invece io facevo campo e fuori campo, e poi il mio modo di fare le cose può sembrare più aggressivo e più duro, però per me è normalità.
2: Può sembrare.
0: Prendo più spazio anche fuori campo, perché l'altro giorno spiegavo, quando non andava bene ho detto manda solo me avanti, giornalista, per parlare.
2: Quando c'era una sconfitta hai detto...
0: Esatto, così... Io. Andavo io e coprivo tutto io, perché per me questo di media, di comunicazione, critiche che abbiamo parlato prima, per me lo mangio per colazione. E così, poi, se potevo giocare con Modric... Era una bella cosa, ma non è solo Modric, perché un giocatore non fa differenza da solo, perché serve anche aiuto di tutti gli altri. Per questo questa squadra è molto equilibrato.
2: Giusto.
0: Bene.
1: Senti Zlatan, allargando un po' lo sguardo, a parte il Milan, guardi tanto calcio? E chi ti diverte, chi ti fa saltare dalla sedia con una giocata?
0: Lo sai, quando hai giocato a 25 anni calcio, ma pure quando giocavo, sempre guardare calcio mentalmente ti stanchi, perché devi prendere energia per giorno dopo, per fare allenamento, poi fai le partite, poi ogni tre giorni c'era una partita... Poi devi guardare anche in televisione, poi non solo questo, dovevi giocare anche play, certo. Calcio. Era 24 ore, per questo non guardavo. Però se c'erano partite, derby in Inghilterra o in Spagna, sì, guardavo. Poi certi giocatori guardi solo perché giocano loro. E quello secondo me manca un po' oggi, questi fuori classe. In Real si chiamano Galacticos, un po' manca questo, perché è diventato più collettivo invece di individuale, però questo è calcio, questo calcio moderno di oggi, e così calcio è cresciuto verso questo.
2: Beh, ci stiamo concentrando sul presente, però io un tuffo nel passato lo voglio fare, e se riusciamo vorrei farti vedere le foto di due allenatori del passato, insomma, se no, eccoli qua.
1: Eccoli qua.
2: Direi che insomma Guardiola e Mourinho non hanno bisogno di presentazioni, volevo capire che cosa ti viene in mente, che cosa associ e che a loro due e che importanza hanno avuto nella tua vita.
0: Questi due allenatori hanno cambiato calcio, possiamo dire. Ho avuto fortuna di avere tutti e due. Ho cresciuto tanto con tutti e due. Uno più fuori campo invece di campo. Poi hanno fatto la storia. Tutti e due mi hanno voluto in squadra di loro.
2: Diciamo
0: due diverse persone, possiamo dire, due diverse persone. Uno era inizio sua carriera, che era Guardiola in Barcellona, e altro era tutto mentale, e ti entrava in testa e da lì ti controllava. È un vincente, tutto due vincente, però in modi diversi. Uno crede in un tipo di gioco, Guardiola, e Mourinho cerca risultati e vuole vincere, però come lo cerca non cambia.
2: E quindi Guardiola tu l'hai perdonato?

0: Non lo perdoni se non sai quale problema c'era. Lui ha avuto problema, non io. Io risolvo i miei problemi. È tutto là.
1: Non l'hai tanto perdonato.
0: No, non puoi perdonare se non sai cos'è il problema. Invece l'ho visto in New York e era felice a vedermi. Perfetto.
2: Perfetto.
0: Poi era solo un amichevole.
2: Sempre una curiosità a proposito di allenatori. Qual è l'allenatore che ti ha fatto più incavolare e quello che ha fatto più incavolare te?
0: Io dico sempre Fabio Capello, perché Capello mi ha portato a Juventus e da lì è iniziato il mio percorso di trasformarmi da calciatore, da non per mio ego, però da fuoriclasse, no? Da quello ultimo step che pochi giocatori arrivano. Questo devono dire altri, invece io lo dico per me stesso. E da lì è iniziato il mio percorso di allenarmi in un altro modo, mentalmente e anche fisicamente. Poi Capello era un allenatore che ti alza e poi come si dice?
2: Ti schiaccia.
1: Ti rimette un po' coi piedi per terra.
0: Pure sotto terra, ti fa sentire wow e il giorno dopo ti fa sentire zero. Però questo era suo modo di lavorare con me, non con tutti, perché ognuno aveva sua strategia di entrare in testa, perché l'allenatore deve entrare in testa di ogni giocatore e fargli seguire quello che vuoi. Per questo allenatori in certi casi non devono essere professori, basta essere un po' manager, perché quando hai qualità alta in tua squadra devi tenerlo sotto fuoco sempre, entrare in testa e farli seguire. Capello questo mi ha fatto e mi ha trasformato da essere normale per diventare un animale, ecco.
1: Senti, adesso magari vediamo un video, ma io volevo chiederti questo: il giorno che hanno assegnato il pallone d'oro a Dembélé, in quei giorni lì almeno, non so se casualmente tu hai postato sui social un video in cui si vede una camera di casa tua stracolma di trofei.
2: Vediamolo insieme, tanto il video, tanto che... Eccolo qua.
0: È un po' lento perché c'è tanto di far vedere.
1: Vabbè, diciamo che fanno impressione, no?
2: Ecco.
1: Allora la domanda è...
2: Non finisce più.
0: Primo pensiero di tutti quanto lo diranno, ma perché in questo environment, come si dice environment?
1: In questo ambiente, sì.
0: In questo ambiente hai messo le tue trofee in questa stanza. Questo è il mio casa, sottoterra, dove ho messo tutte le mie trofei, tutte le cose che ho vinto, perché tutti fanno un museo, un spettacolo, lo mettono in una camera con fiction, tutto quanto. Però per me questo è normalità, per questo ho messo sottoterra.
1: E il fatto di averlo postato nel giorno del pallone d'oro doveva mandarci un messaggio, cioè che
0: resti meritato tu? Mi è arrivato così
1: di vincere un pallone d'oro.
0: Non c'era questo timing per pallone d'oro, gelosia, no, era un video che ho fatto tipo 4 mesi fa. Poi non sono una persona che vivo dentro il mio social platform, come si dice, nel Insta e tutto quanto. Invece mi arrivano momenti, mi sveglio e dico: dai, va bene, oggi postiamo qualcosa.
2: Ma non è un

0: rimpianto il pallone d'oro,
1: no, no.
0: Non aver vinto il pallone d'oro,
1: no,
0: è
1: no.
0: Strano, con tutto rispetto,
1: è molto strano che non ho vinto, hai ragione. Poi non uno, un paio potevo vincere. No, non è un rimpianto, perché non è che sempre più forte vince il trofeo di pallone d'oro. Poi non ho vinto anche Champions League, non è un segreto, perché chi ha visto questo sicuro ha detto ma Champions League, poi c'è qualcuno che sempre ripete non ha vinto Champions League, invece se ricorderanno più che io non l'ho vinto che il 90% che ha vinto Champions League, e questo è più importante,
2: perché è più strano.
1: Però pallone d'oro ha vinto questo anno Dembélé, perché ha vinto Champions League, penso, e poi ha fatto un anno straordinario.
2: Ma tu a chi l'avresti dato? Tu a chi l'avresti dato?
1: Prima di tutto è un trofeo individualmente, no?
2: Sì, individuale.
1: Devi giudicare chi è il giocatore più forte individualmente e chi ha fatto differenza individualmente. Per me Yamal ha fatto tutto individualmente.
2: Mi sembra che sono d'accordo.
1: Perché anche se uno ha vinto tutte le trofei collettivo, è sempre un trofeo individuale. Però devi arrivare a questi trofei collettivi per arrivare là. Ma non significa che non meritava vincere, certo. Perché poteva vincere anche lui, come ha vinto, e tutto complimenti a lui.
0: Zlatan, prima hai fatto un discorso molto bello sul tuo ruolo di riferimento per tanti giovani calciatori. Al Milan ce n'è uno, Camarda, che ha segnato qualche giorno fa in Serie A e che ha fatto questo messaggio sui social molto, molto carino. Che effetto ti ha fatto vederlo felice dopo aver segnato un gol in Serie A, in Lecce Bologna?
1: Camarda lo tengo tanto, perché c'è un foto che ho fatto con lui quando era ragazzino che non sapevo chi era. Mi sono presentato a Vismara per salutare ragazzini che ogni tanto giocatore da prima squadra va là a salutare per dare un po' di energia e
0: motivazione
1: per carica. Questo messaggio ha scritto 2000, c'è scritto là 2019, ma in realtà io ho visto questo messaggio un anno fa, non perché per arroganza o qualcosa, perché non sono attivo nel social media, nel social, e poi un giorno ho visto che mi ha taggato e da lì entro e vedo ma questo messaggio che cosa è? Poi guardo la data, era 2019. Poi io ho detto a Camarda, perché lui si allenava con me, ho detto ma perché non mi hai detto che mi hai mandato un messaggio? E lui era ragazzino. No, sei ancora ragazzino. Non è che in 3 anni tanto è successo. E poi ho detto, aspettavo che faceva il suo primo gol per far vedere tutto questo, perché è una cosa incredibile, una bella storia dove lui, questo va bene in inglese, non penso che tutti sanno inglese, dove c'è scritto che mi chiamo Francesco Camarda.
2: Sì, gioco nel Milan.
1: E gioco in Milan, sì, quello fan. Resto sì. Però l'ultima frase è fantastico, perché dove lui si presenta a me, poi ho detto a me stesso, quando farà primo gol in Serie A, perché sicuro arriva, volevo che lo faceva con Milan, perché lui ha fatto tutta la strada di Milan, adesso è in prestito, che prossimo anno tornerà, deve fare il suo percorso, deve crescere, però ero molto molto contento, perché poi aspettavo, dai fai primo gol, aspettavo già da l'anno scorso, Francesco spingevo, devi fare gol, quando entri stai solo avanti la porta, non fare giro, niente, fai solo primo gol così posso postare, perché ti faccio diventare ancora più famoso, no? Però sono molto contento per lui, molto, molto. Poi anche se guardiamo calcio italiano,

0: storicamente numero 9 di Italia, questo è il profilo che manca, no? Perché è uno che è arrivato da Milan e sarà in Milan. Invece questo è il profilo che manca in calcio italiano, quello numero 9 che fa 20-30 gol all'anno.
1: Un bel derby con Pio Esposito, no? Uno dell'Inter, uno del Milan.
0: Ancora? Non...
2: Beh, mi hai fornito un assist perfetto perché appunto dici quello che manca al calcio italiano. Stasera l'Italia di Gattuso si gioca una partita molto importante per la qualificazione mondiale. Allora, cosa vuoi dire al tuo amico Gattuso? E secondo te, insomma, l'Italia ce la farà? Sai che per noi è un momento
0: Lo
2: importante.
0: auguro tutto meglio che c'è, perché conosco la persona, è una persona che a me mi ha fatto affetto quando giocavo, perché è uno che ti carica, è uno che ti dà adrenalina, ti dà motivazione. Quando giocava è una mentalità forte e piace vincere, è un vincente. Poi lo auguro di fare il meglio possibile in nazionale, perché serve per l'Italia, perché nazionale, calcio Italia si dice, no? Ha sofferto un po'
2: Esatto.
0: negli anni passati, perché non hanno riuscito di andare in mondiale e rappresentare l'Italia in mondiale, e l'Italia deve essere in mondiale, però non è che inizia. Scusa. Non poco disciplina qua, eh? No, scherzo. No, dicevo
2: Ibra,
0: che
2: penso che...
0: l'Italia è un paese che deve essere in mondiale, europeo, ogni europeo mondiale che arriva, però non inizia da prima squadra. Questo va dietro da accademia e italiani che fai crescere per diventare questi giocatori che devono rappresentare l'Italia, e per questo abbiamo creato Milan Futuro, per portare avanti i talenti che devono diventare professionisti, più italiani che possono rappresentare l'Italia, perché questo è importante, perché inizia da base, perché quando hai avuto giocatori, ex giocatori d'Italia che sono stato fenomeni da altra categoria, se porti nazionale oggi vedo difficile qualcuno giocare in squadra di passato di Italia. Tutto inizia di accademia, e noi Milan stiamo cercando di portare un progetto che porta questi talenti in avanti e farli crescere per diventare fenomeni e fuori classe, no?
1: Allora, Zlatan, visto che il tempo sta correndo via veloce, io ho delle curiosità, comincio con questa, la tua top 3 di tutti i tempi. Sì.
0: Giocatori. Zlatan Ibra Ibrahimovic. Va bene, mi metto fuori nel primo, secondo e terzo. Metto per me Ronaldo, fenomeno brasiliano. Per me lui era calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai giorno dopo per ripetere quello che hanno fatto prima giorno, quelli sono giocatori che ti dà stima, che ti fa effetto, che tu vuoi copiare loro. Metto Ronaldo, due, Maradona, perché per me era un giocatore vero, era tutto con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, lui era se stesso, così sei perfetto, e faceva tutto giocava con emozione. Poi terzo metto Messi, metto per... Metto Messi per quello che ha vinto e non lo so se manca qualcosa, forse torneo di Aldini, no? Un torneo così.
2: Il resto ha vinto tutto. Senti, invece tu hai amici nel mondo del calcio?
0: Purtroppo
2: amici.
0: Sì.
2: Cioè, per esempio...
0: Colleghi purtroppo. Calciatore o...
2: Quello che vuoi. Per esempio noi sappiamo che sei amico di Maxwell.
0: Maxwell era un amico vicino che ho fatto... Abbiamo rappresentato tante squadre insieme. Ajax, PSG, Barcellona, Inter... Poi abbiamo avuto stesso procuratore che non c'è più con noi e siamo cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme, è una bravissima persona come calciatore, lo dico ancora oggi, era più elegante che ho visto in campo e lo voglio bene e parliamo spesso.
1: Sempre, io sono quello delle curiosità, quante auto hai? È vero che compri una Ferrari ogni compleanno, più o meno, no?
0: Non solo, non solo, quello che faccio vedere, poi c'è quelli che non faccio vedere, però con questa passione di macchine, soprattutto Ferrari, mi ha allungato carriera 5 anni, perché? Costa.
2: Ah, ecco. E restando nelle curiosità, invece la cosa più strana che hai comprato? Forse l'isola.
0: Più strana cosa che ho comprato?
2: Beh, hai comprato un'isola tu.
0: No, isola godo. Sto bene in isola. Quando allora, devo nascondermi, quando devo sparire... Vado verso isola. No, più cosa strana. Non mi ricordo.
2: Beh, giusto perché un'isola è normale per Zlatan, giustamente.
0: Sì, è normale.
2: Esatto, certo.
1: Tra le cose che fanno pensare alla Svezia c'è anche l'IKEA. Tu hai detto le persone intelligenti comprano mobili e altro all'IKEA. Quindi tu li sai anche montare i mobili dell'IKEA, fai tu in casa?
0: Eh sì.
2: Sei sicuro? Sì.
0: Per tanti anni ho vissuto IKEA, e era come secondo casa, perché tutta la IKEA era dentro mia casa. Però a quell'epoca si doveva sempre con le mani sistemare. Poi dopo un po' ho capito che c'è anche una macchina elettronica che puoi fare zzz, zzz. Era più facile.
2: Ma lo facevi tu?
0: Tutto io.
1: Ogni mobile dell'IKEA ha delle istruzioni. Allora ti facciamo fare un giochino, ti facciamo comporre il calciatore ideale come se fosse un mobile dell'IKEA.
2: IKEA.
1: Abbiamo anche un manuale di istruzioni. Eccolo qua. Allora, da dove cominciamo? Dal colpo di testa? Chi ha il colpo di testa migliore di tutti i tempi? Zlatan.
0: Colpo di testa... Mi ricordo uno da... Mi sa che era brasiliano, Yardel, ti ricordi
1: Yardel,
0: questo Mario nome?
1: Yardel.
0: Quello quando faceva con la testa sembrava un tiro fuori aria.
1: Mario Yardel.
0: Era molto forte, poi con piedi non sono sicuro quanto forte era.
2: Piede destro?
0: Resto, petto, Ginola, mm-hmm. Per pose che aveva, petto. Molto elegante, petto fuori. Quello che deve essere postura di un giocatore, sì, deve essere petto fuori. Eleganza, mi piace i calciatori che sono eleganti in campo. Però da tutti i tempi o ti faccio un mix individuale?
2: Se
0: no è perfetto come a destra.
2: Così a destra.
0: Non possiamo spostare.
2: Vedi che l'abbiamo fatto.
0: È perfetto
2: fatto
0: così. Poi le mani lo prenderò Buffon, sì. Perché Buffon per me... Non le mani, una volta.
2: Una volta solo.
0: Però Buffon era una cosa incredibile. Ho avuto fortuna di giocare con lui, pure giocare contro lui, pure fatto gol. È un gol che si ricorderà lui per tutti i tempi.
1: Anche noi.
0: Però sì, era proprio Superman là, no?
1: Sì.
0: Suo cognome, no, non cognome, è nome artistico, Superman.
1: Soprannome.
0: Scusa. Sì, Buffon e poi pantaloncini, no, gambe, tutto parte giù. Ronaldo,
2: destro,
0: devo dire, Ronaldo, perché era calcio, più fluido. Potevo mettere anche Zidane, come si muoveva, perché mm-hmm. anche lui si muoveva come un ballerino, in campo, fluido, non era rigido, sinistra, destra. Dai, mettiamo Zidane, perché Ronaldo ho messo come in prima lista di...
2: Sì, poi Zidane viene qui al festival.
0: Poi quello giù a sinistra, non lo so, quello dovete giudicare voi.
1: Maldini.
2: Arrivano dei suggerimenti dalla platea. No,
0: però è finito una...
2: Sì, abbiamo
0: cosa,
2: finito.
0: Sì. No, Maldini top, difensore, uno dei difensori più forti in tutti i tempi. È completo, quello per un difensore è una cosa non da normalità.
1: E a parte Paolo, qual è il difensore più tosto, più cattivo che hai mai affrontato?
0: Hai calciatori che sono cattivi, però con rispetto. Poi hai calciatori che sono cattivi, che cercano farti male. Poi mi piace difensori che giocano forte, ti entrano, perché così ti caricano, ti danno fuoco di stare su dite e essere pronto sempre, perché quando giocavo io e quando ero arrabbiato mi alzavo il livello. I difensori, ogni tanto mi serviva il trigger point da qualcuno per alzarmi. Poi va bene, Maldini abbiamo già detto che era cattivo, rispettoso, nesta. E poi chi c'è più? C'è Cordoba, Walter Samuel, Chiellini era mio preferito, perché Chiellini c'erano duelli.
2: Dei bei duelli.
0: Poi era giovane, anche io ero giovane. Io l'ho giocato con lui in Juventus quando era super giovane. Già lì si capiva, questo giocatore diventerà un professore in difesa e farà scuola ad altri come si difende. Quelli erano bel duelli.
2: Senti Zlatan, riassumendo, questo è il tuo terzo capitolo al Milan, no? Tu mi hai detto l'altro giorno che i primi due sono stati, il primo è stato felicità, il secondo è stato amore e il terzo, che è questo, tu vuoi restituire. Me lo vuoi spiegare questa frase così chiudiamo?
0: Prima volta che sono arrivato in Milan mi ha dato felicità, perché sono arrivato da Barcellona, era una situazione non da felicità, che ci sta, perché questo è parte di calcio. Arrivato Galliani, arrivato chiamata da Berlusconi, e poi da lì è partito tutto. Sono arrivato, mi ha riportato felicità di giocare calcio. Poi purtroppo ho lasciato, che non era scelta mia, che non bisogna entrare nel dettagli. Seconda volta che sono tornato è diventato amore, perché ho finito mia carriera con Milan. Poi ultimo cena in stadium, era una giornata indimenticabile che mi ricorderò per tutta la vita. Era tutto programmato da altri, invece da me ho detto non voglio sapere niente, arrivo e poi da lì vediamo cosa succederà. Poi se, non lo so se avete immagine, però c'erano immagini fantastici dove pure i miei colleghi calciatori piangeva, mia famiglia, tifosi, era troppo emozione. Poi sono tornato in un Milan diverso di quello di prima volta. Poi quello che è successo, quello che abbiamo passato insieme, come siamo cresciuti come squadra, siamo diventati una famiglia forte, collettivo, e abbiamo vinto che nessuno ci credeva che vincerà, che questa squadra può vincere. Vincere non eravamo neanche considerato top 4, pure posso dire anche top 5 per altri, invece ho detto

primo giorno che vinceremo e porterò Milan in alto, e ho vinto. Quello era il mio obiettivo. E poi terzo capitolo,

Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexum Channel, benvenuti su canale 53, 56 Roma, meglio che non dia a tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. Io è mattina. Mattina siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, cioè, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, non, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: "Amore, ma guarda che qua ci sono 36 gradi." Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: "Sì, erano quelli in macchina." Va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi. No, ma sono troppi. Io vi giuro, qui sotto mi sudano. Ho quella parte qua che suda e siamo a maggio. Siamo a fine maggio. Sì, però anche qui. Ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Oddio, vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè perché comunque è veramente molto presto stamattina. Non, probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè. Io ho detto: "Guarda, ti aspetto in studio, corri in studio." "Tu non fai colazione?" "No, no, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio." "Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao." E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente. Scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè amaro, assolutamente. Ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi. Adesso inizia la giornata. Noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. O dice: "No, basta che..." Il fatto è che io quando mi intrippo nelle cose devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori e mi piace pensare a che possano essere anche un po' più.

umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Belen. E ci sta, signori miei, ci sta. Che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza, quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici ok, ti metto come contatto di emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini, perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto di emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano, l'hanno chiamato subito e lui ha mollato le registrazioni di Affari Tuoi, ma vorrebbe vedere, ed è corso da lei. Ma è così, cioè comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Ok, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito. E lui non ci ha pensato due volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista, credo a Che Tempo Che Fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani e dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero, e lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che è quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così, in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona, e lo sapranno tutti. Quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi piaceva Emma quando ha vinto Amici, è una voce molto graffiante, è una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ieri ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi, che non ce la farei a seguire per intero, perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. Per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso,
E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita. Insomma, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto diciamo così, a una notizia che lo riguarda, che gli sputa veleno addosso. Io francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può... Che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare quindi a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fossi stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, ma sarebbe alla scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi, che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo. A teatro, lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, è quando canta, è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo. Quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco. E alla classica scatola aveva delle scatole rettangolari e lui mi disse: in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare. Sì, erano tutti DVD. Con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare. Ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano. Recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi ha l'ignoranza. Mia, ma ignoranza deriva da ignorare. Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa. Quindi
Perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici, ma. Ah,

sì, io non penso che ce la farò mai. E invece mi dice: Massimo, guarda che non è così. E non era del, tra l'altro, questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice: guarda che è così. Cioè, anche Totò recita in italiano. L'inflessione è napoletana. Alcune battute devono essere in napoletano perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai. È come quando, se noi dovessimo fare una battuta. Italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo, perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia o quando è divertito, di più quando si finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico: ah, ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa: guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Ma veramente? No, ma vieni, cioè, non. Ah, ma no, te li regalo, se ti fa piacere te li regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per sta cosa, e sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto: cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi. Di Nefertiti, Nefertari, di io gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi. E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la piumia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è e sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, di sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona. La quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici: viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella. Tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè, avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto,
Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche

la stima. Vince la persona che viene travolta da questi sentimenti, vince tutto. Io personalmente, che ho amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che so che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, no, no, possiamo, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, no, io non potrei mai tradirti. Invece vuoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, no, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi io ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire: ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non è importante. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen, parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse, alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse, vabbè, lei è con me. Wow! È diventato l'eroe del giorno. Quindi nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, lo disse lui, gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo, poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti, questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, oh, bello che è chiuso, dai su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma si è rifatto perché se l'è disfatta la faccia, però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e... ma guarda che la parola antipatica in sé non descrive una persona, la parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio, ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella,
Cioè, ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente.

Niente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici: ma che bella ragazza, ma che, com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci si è costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro, si è costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo, una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai, può darsi che io sia voglio vedere sempre il bello, non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti cioè, arriverà un giorno in cui pagherai tutto, perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando aveva ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara D'Urso. Si è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando, fingono, per l'una far emergere l'altra, perché davvero. Io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore, ci cioè, mi sono messa dentro pure io, dobbiamo essere delle signore, a certi livelli non possiamo dimenticare che ci dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne. Venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexum Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa. Pensano solamente ai produttori, pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali. Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice: è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa
quindi la corsa a casa dell'ex moglie.

poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male. Io non trovo molto queste pagine, ormai sono all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata, perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

Grave incidente diplomatico al confine tra la Romania e l'Ucraina. Durante un massiccio attacco notturno russo sulla vicina regione di Odessa, un drone militare di Mosca ha violato lo spazio aereo della NATO precipitando su un palazzo residenziale a Galati. L'impatto ha innescato un incendio e ferito due civili. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha confermato ufficialmente la dinamica, spingendo il governo romeno a espellere immediatamente il console generale russo come persona non grata. Pronta e minacciosa la replica del Cremlino, che ha invitato alla vigilanza e annunciato una ritorsione tempestiva contro il provvedimento. Alta tensione tra Washington e Teheran, mentre Donald Trump convoca la Situation Room per definire le sanzioni e pretendere l'apertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oltre alla bonifica delle mine e alla distruzione delle scorie nucleari sotterranee. La replica del Parlamento iraniano è netta. Il portoghese Ebrahim Rezai ha ribadito la piena sovranità sul transito marittimo, sottolineando che i paesi pagano regolarmente le tariffe e accusando Trump di ignorare la realtà. Intanto l'IDF ha aperto un'inchiesta dopo aver preso di mira per errore un aereo civile in Cisgiordania e ha confermato superamento del fiume Litani e la conquista delle alture in Libano. Grave incidente stradale nelle scorse ore a Mazzara del Vallo in provincia di Trapani. Uno scuolabus comunale che trasportava gli alunni dagli istituti Santa Gemma, Boscarino e Pirandello verso la borgata costiera si è scontrato violentemente con un'autovettura privata ribaltandosi su un fianco a causa del forte impatto. Il bilancio ufficiale del sinistro è di 13 feriti complessivi, tra i quali figurano due insegnanti, due assistenti di viaggio, il conducente della vettura e 8 bambini. Due dei piccoli passeggeri si trovano ricoverati in condizioni più serie, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita. La Procura di Milano ha disposto un decreto di controllo giudiziario d'urgenza nei confronti del colosso multinazionale delle costruzioni Cadel Construction, impegnato nella realizzazione del nuovo consolato americano nel capoluogo lombardo. Secondo l'impianto accusatorio, l'azienda sfruttava un'agenzia intermediaria indiana per reclutare operai stranieri costretti a pagare una tangente iniziale di 4.000 euro per ottenere l'impiego. I cantieri operavano in palese violazione delle norme sull'orario di lavoro e sui riposi settimanali, corrispondendo ai manovali stipendi inferiori del 50% rispetto alla soglia di povertà e minacciando licenziamento in caso di proteste. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha diffuso i dati ufficiali estratti dalla nuova piattaforma di monitoraggio delle liste d'attesa nella sanità pubblica e privata convenzionata. Nel corso del primo quadrimestre dell'anno, le prestazioni mediche rimaste inevase e non erogate entro i limiti di tempo normativi hanno sfiorato la quota record di 2 milioni di interventi. Nel dettaglio, l'Agenas ha registrato 1.225.000 visite specialistiche eseguite oltre i termini stabiliti dai codici di priorità, a cui si aggiungono ben 688.000 esami di diagnostica strumentale, tra cui ecografie, risonanze magnetiche e riscontri TAC. Nelle considerazioni finali della Banca d'Italia, il governatore

0: L'attore Fabio Panetta ha indicato l'innovazione tecnologica come l'unico terreno per consentire al sistema produttivo italiano ed europeo di resistere alla forte pressione competitiva di Stati Uniti e Cina. Panetta ha sottolineato che il progressivo invecchiamento demografico rende urgente un aumento della produttività individuale, da perseguire attraverso massicci investimenti pubblici e privati nei sistemi di intelligenza artificiale. Per salvaguardare lo sviluppo e finanziare welfare a lungo termine, resta fondamentale avviare un percorso virtuoso e prudente di riduzione strutturale del debito sovrano. La Commissione europea ha promosso le recenti riforme strutturali implementate dal governo italiano all'interno dell'ultimo rapporto annuale sugli squilibri macroeconomici comunitari. L'esecutivo di Bruxelles ha lodato l'efficacia delle misure adottate dal nostro governo per il contrasto all'evasione fiscale, trainate dall'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e dai sistemi di compliance digitale che garantiranno un incremento stabile delle entrate nel medio periodo. La nota comunitaria evidenzia inoltre lo stato di ottima salute e la solidità patrimoniale manifestata dal comparto bancario nazionale, parallelamente al raggiungimento di livelli record stabiliti per l'occupazione. Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell'arte per raccontare come il sapere tecnico dell'antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell'ingegneria e della sostenibilità. Dopo le tappe di Roma e Milano è stato inaugurato oggi al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell'Università di Catania Ingenium, sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia. Il progetto è promosso da Maire e Fondazione Maire ETS in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università di Catania.
1: Questa mostra, che mette assieme le attività svolte da tre accademie di belle arti italiane, fra cui l'Accademia di Belle Arti di Catania con la partecipazione dell'Università di Catania, chiaramente vuole mettere a confronto l'ingegneria del passato con l'ingegneria del presente attraverso una mostra fotografica e insomma ricordarci da dove veniamo, capire quello che è stato fatto e valorizzare ovviamente il passato per cercare anche di guardare un futuro che sia sostenibile, credo sia un'opera più che meritoria.
2: Questa è la chiave di lettura nuova per parlare di beni culturali, mettere insieme diverse discipline, diverse competenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche. E tutto questo serve per raccontare in nuovo modo i beni culturali e soprattutto per progettare anche interventi di restauro con consapevolezza.
0: Il presidente di Maire, Fabrizio D'Amato, ha sottolineato le opportunità offerte ai giovani siciliani dalle progettualità sviluppate in città attraverso la nuova sede del gruppo.
3: Noi vogliamo essere nel nostro piccolo una speranza, una soluzione per magari qualche giovane che decidesse di intraprendere un'attività nel settore della transizione energetica, dell'ingegnere umanista, come lo definiamo noi, anche ad altre discipline che sono fondamentali per il nostro tempo, per le nostre scelte. Immaginate sull'intelligenza artificiale quanto potrà essere applicata anche nei nostri progetti.
4: Facciamo sistema come istituzioni formative, l'università, ma l'altra università che è l'alta formazione artistica e musicale. Catania ha fatto diventare una proposta, un'idea che viene da Maire, un grande gruppo internazionale che si è inserito nel nostro territorio, la terza sede in Italia, Milano, Roma e Catania, un'idea, un progetto è diventato un progetto nazionale che ha voluto proprio sposare la logica di un sud che chiama il nord per posizionarsi al centro di questa lunghissima penisola.
5: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ancora anticiclone dominante sull'Europa occidentale, prosegue dunque questa fase calda, tipicamente estiva, caldo anomalo, con qualche disturbo soltanto sui settori alpini dell'Italia. Vediamo la presenza della nuvolosità sulla nostra penisola, che sarà molto scarsa, vedete ampie schiarite, cieli sereni e poco nuvolosi su gran parte del territorio, qualche velatura di passaggio al nord, un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma con pochi fenomeni limitati essenzialmente ai rilievi montuosi settentrionali. Come vediamo da questa grafica riassuntiva, gran parte dell'Italia sarà alle prese con una giornata di stampo estivo ben soleggiata. Queste acquazzoni temporali potranno impegnare tra pomeriggio e sera i settori alpini, soprattutto quelli settentrionali. Vedete le temperature sempre molto elevate, tenderanno ulteriormente ad aumentare rispetto alla giornata di venerdì, con

0: L'eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros per mano di Cerundolo continua a fare discutere e accende i riflettori su una statistica pesante. Il bilancio dell'azzurro al quinto set precipita a 6 vittorie e 12 sconfitte, con una striscia negativa aperta di 5 incontri e lo 0 su 8 nei match che superano i 240 minuti. Numeri ben distanti dal 15 su 16 di Carlos Alcaraz al quinto set. Nonostante il coach Kyle ricordi che il tennis migliore di Sinner arriverà a 28-30 anni, esplode la polemica sulla scelta degli organizzatori parigini di fare giocare il numero uno del mondo sotto il sole di mezzogiorno fino a 32 gradi per privilegiare il francese Rinderknecht in notturna contro Berrettini. Sinner, da grande signore, non ha cercato alibi, ha detto: non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così debole. Clamoroso colpo di scena in casa Napoli, quando l'accordo con Vincenzo Italiano sembrava ormai cosa fatta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha cambiato radicalmente rotta, puntando diritto per la panchina su Massimiliano Allegri. L'ex tecnico del Milan raccoglie così l'eredità di Antonio Conte in una staffetta che ricorda storicamente 3-3 per valorizzare gli esterni d'attacco Alisson e Neres a supporto del centravanti Højlund, Blindati, Lobotka e McTominay. Il grande sogno per il centrocampo è Adrien Rabiot, mentre Kevin De Bruyne agirà sull'altra mezzala. Su mercato si stringe per i vice di Lorenzo, Kalaili, mentre in attacco resta la suggestione Dusan Vlahovic. Si complica improvvisamente la ricerca del nuovo allenatore in casa Milan. Anthony Raula ha infatti deciso di dare la priorità assoluta ai contatti in Premier League con il Crystal Palace e in Germania con il Bayer Leverkusen, allontanandosi dai rossoneri. Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli pensano a Maurizio Pochettino, attualmente alla guida della nazionale statunitense. Restano sullo sfondo le opzioni che portano a Glasner, Xavi e Thiago Motta. I tifosi dell'Inter possono dormire sonni tranquilli. Alessandro Bastoni non si muoverà da Milano, ha confermato il presidente Beppe Marotta, complice anche l'investimento da 80 milioni del Barcellona su Gordon, che ha tolto i Blaugrana dalla corsa a difensore. Con il Sassuolo, che fa muro per Muharemovic in attesa dei mondiali, l'Inter potrebbe sacrificare Davide Frattesi come contropartita tecnica per abbassare le pretese dell'Atalanta, 40 milioni, per l'esterno della nazionale Marco Palestra, colpo caldeggiato da Christian Kivu per sostituire il partente Dumfries. Per rimpiazzare Frattesi invece l'Inter ha messo nel mirino Curtis Jones del Liverpool. L'Atalanta si prepara una vera e propria rivoluzione tattica in vista della prossima stagione, con la ricca cessione di Ederson al Manchester United per ben 45 milioni di euro più bonus. La dirigenza robica ha individuato in Maurizio Sarri la figura ideale per guidare il nuovo ciclo. Il tecnico toscano, fresco di separazione ufficiale dalla Lazio, dove dovrebbe arrivare Gennaro Gattuso, è pronto a varare il suo storico modulo 4-3-3 a Bergamo e avrebbe già individuato proprio in Davide Frattesi il rinforzo ideale a centrocampo, da sempre un grande pallino dell'allenatore. Il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni ha annunciato la lista ufficiale dei 26 calciatori convocati per i prossimi mondiali negli Stati Uniti. Nessun colpo di scena rispetto alla lista dei preconvocati. Lionel Messi guiderà l'albiceleste da capitano nella sua sesta storica rassegna ridata, affiancato dagli italiani Lautaro Martinez e Nico Pazza, la sua prima assoluta. Alla vigilia delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim della nazionale italiana Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, chiarendo subito la sua posizione. Per allenare l'Italia serve un percorso, ci vuole un certo curriculum e io questo curriculum non ce l'ho. Baldini ha spiegato di aver assunto l'incarico temporaneo solo a causa delle dimissioni di Gattuso e Buffon, arrivate dopo la terza dolorosa mancata qualificazione ai mondiali causata dalla sconfitta contro la Bosnia. Il tecnico ha espresso desiderio di volere semplicemente aiutare chi arriverà dopo di lui, lanciando poi un duro attacco ai vertici del calcio italiano, definito in mano a dirigenti lestofanti che pensano solo ai propri interessi e preferiscono acquistare giocatori anziani piuttosto che investire sui giovani. In vista delle prossime partite, con l'obiettivo mirato alle Olimpiadi, Baldini ha scelto di convocare in blocco il suo gruppo dell'Under 21, integrato dai soli Donnarumma e Pio Esposito. Il venerdì del Gran Premio d'Italia al Mugello si tinge interamente d'azzurro. Dopo il primato nelle prime libere del mattino, Fabio Di Gianantonio si ripete artiglia miglior tempo anche nelle prequalifiche, fermando il cronometro su un eccezionale 1.44.808. La Ducati VR46 del Romano guida un clamoroso poker tutto italiano davanti al pubblico di casa. Alle sue spalle si piazzano infatti i Pecco Bagnaia, autore di un ottimo riscatto dopo l'errore del mattino, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Il primo dei non italiani è Fermin Aldeguer, quinto con la sua Ducati, seguito da un solido Marc Marquez in sesta piazza, più staccate le due Aprilia ufficiali del leader iridato Marco Bezzecchi e di Jorge Martin, rispettivamente settimo e ottavo, che agguantano comunque l'accesso diretto alla Q2. L'atleta della generazione Alfa tende a preferire formati di apprendimento visivo, è esperto nell'uso delle nuove tecnologie, è indipendente e individualista e si aspetta che le sue esigenze e preferenze siano prese in considerazione nella partecipazione sportiva. In quello della generazione Z invece resta elevato livello di motivazione intrinseca legato al divertimento, al rispetto delle regole e alla socializzazione, con un incremento con il passare degli anni della percezione dei benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva. E quanto emerge dalla ricerca condotta dalla Federazione Italiana Canottaggio in relazione al progetto Studieremo in Famiglia, realizzato con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e di Sport e Salute.
1: Progetto dedicato alla pratica sportiva, dedicato a soprattutto anche al valore educativo dello sport, perché coinvolge non soltanto i ragazzi dagli 8 ai 13 anni ma anche le famiglie. Effettivamente il numero dei praticanti sportivi è in continua crescita, gli ultimi dati sono i migliori di sempre e danno un tasso di sedentarietà del popolo italiano al 30%, che è l'indice più basso di sempre.
2: È un progetto che di fatto traduce quello che è un principio costituzionale. Finalmente vediamo come lo sport possa essere realmente un diritto di tutti e per tutti attraverso la promozione di buone pratiche, e questo progetto va proprio nella direzione di favorire principi fondamentali che il Ministro per lo Sport e i Giovani e Body sta portando avanti sin dal principio, quelli dell'inclusione, dell'integrazione e soprattutto della sollecitazione dei più giovani a fare sport, perché fare sport significa intraprendere un sano e corretto stile di vita.
0: Con il convegno Crescere le nuove generazioni con il canottaggio si è così concluso il percorso di Studieremo in Famiglia, ideato e realizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport e allo stesso tempo sviluppare una concreta azione di contrasto del fenomeno del dropout. Tappa importante del progetto è stata l'assegnazione di 132 imbarcazioni 7,20 m alle società affiliate FIC, con l'obiettivo di supportare la loro azione in direzione di un forte incremento dei tesseramenti, soprattutto giovanili, naturalmente senza mai dimenticare che il canottaggio, per la sua vocazione inclusiva, può essere praticato a ogni età e con ogni abilità.
3: Un progetto che ci ha fatto entrare nelle scuole ha confermato di fatto la nostra presenza nel mondo giovanile. Risultati importanti che hanno, diciamo, confermato la bontà dell'iniziativa, l'impatto raggiunto, perché ricordiamoci che all'inizio il nostro obiettivo fondamentale era quello di promuovere la cultura sportiva nelle nuove generazioni, ma non solo.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un lungo ponte per la giornata festiva del 2 giugno, allora vediamo subito il tempo che ci aspetterà. Intanto l'anticiclone continuerà a portare un clima decisamente caldo, anomalo per il periodo, soprattutto sabato e domenica, però poi verso la fine di questo ponte avremo dei primi disturbi. Intanto sabato bello e caldo su tutta l'Italia, con temperature nuovamente a rialzo fino a 33-34 gradi al centro-nord, anche domenica bello, ma con i primi temporali in arrivo su Alpi e Prealpi entro sera. Poi lunedì avremo già delle instabilità con temporali soprattutto al nord-est, sul medio-alto versante adriatico, quindi anche sull'Italia centrale, sulle aree interne e sul versante adriatico. E poi martedì 2 giugno sarà probabilmente una giornata piuttosto instabile, in particolare al centro-nord, con temporali anche forti sulle regioni settentrionali e un primo sensibile calo delle temperature. Intanto vediamo la situazione da satellite. Già ieri ci sono stati dei temporali, dei sistemi convettivi anche piuttosto organizzati, li vedete qua sul nord Italia, che poi questa mattina ancora insistevano al centro, hanno portato fenomeni anche intensi. Vediamo un paio di immagini che ci avete mandato, con anche grandinate, chicchi di 4-5 cm di diametro sono caduti vicino a Verona, questa è Pescantina, temporale forte anche a Milano, vedete i fulmini immortalati da Cornaredo. Vediamo allora, vediamo le temperature che attualmente sono ancora piuttosto elevate sull'Europa, con questa bolla di calore che insisterà anche nel weekend, temperature 1500 metri anche oltre i 18-20 gradi, però vedete l'aria più fresca dall'Atlantico comincerà a spingersi anche verso l'Europa centrale e scaccerà via questa aria calda, e dunque la prossima settimana si preannuncia decisamente più fresca e a tratti instabile. Intanto chiudiamo con le temperature di questo weekend. Le massime domani, vedete, torneranno ad aumentare fino a 32-33 gradi in pianura padana, un po' più bassi i valori al sud, sulle aree costiere dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Domenica ancora simile, con clima molto caldo, caldo anomalo per il periodo, massima fino a 34-35 gradi sulle pianure del centro-nord. Bene, con questo è tutto, rimanete però aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Buonasera amici, le ultime due settimane, ma direi anche gli ultimi 8 giorni, sono stati giorni da luglio a agosto, perché la situazione panchina è stata proprio una baraonda di ogni tipo. Vi ho raccontato tutto quello che c'era da raccontare, anticipando tantissime situazioni: Sarri e l'Atalanta, Gattuso e la Lazio, cose che stanno andando tutte in porta. Aspettiamo chiaramente il discorso tra Grosso e la Fiorentina, però oggi è stata una giornata campale. Io sono contento di aver raccontato le cose in tempo reale, anche sulle svolte clamorose che ci sono state, perché nel precedente video, e vi ringrazio per le visualizzazioni e per l'attenzione, due cose davvero clamorose, vi ringrazio sempre. In pratica le cose sono andate esattamente come vi ho accennato, un po' in contropiede, subito dopo le 13 con un tweet e poi con conferme assolute, al punto che possiamo dire che Massimiliano Allegri in pectore è il nuovo allenatore del Napoli. Un discorso che ha preso una piega da quell'ora di pranzo, e questo ci tengo a ribadirlo, perché si parlava ancora di un testa a testa. Sì, Allegri ha dato la disponibilità, però vediamo in realtà, come vi ho raccontato, il Napoli aveva scelto a prescindere dal discorso italiano. Perché le cose sono cambiate? Per tanti motivi, almeno un paio importanti. Intanto il Napoli già non aveva gradito il fatto che l'entourage, e anche in questo caso vi abbiamo raccontato tutto, fosse stato tra virgolette scoperto nel blitz romano di martedì, e c'era anche Italiano a Roma, perché chiaramente se non ti vuoi fare scoprire, comunque non devi stare a Roma. Se stai a Roma è facile che ti scoprano, ma in quel modo è stata una cosa che al Napoli ha lasciato un po', e la cosa l'ha lasciato un po' interdetto, soprattutto per come ragiona Aurelio Di Laurentiis. E poi il retroscena, che secondo me fa la differenza, è che durante il dialogo lungo, colloquio lunghissimo con l'entourage, De Laurentiis, avendo intuito di non pestare i piedi a nessuno, perché gli italiani evidentemente il suo entourage gli avevano garantito che il Bologna lo avrebbe liberato senza alcun tipo di intoppo e di problema, gli aveva chiesto di impegnarsi con il Napoli. Aveva fatto un'offerta molto importante, più triennale che biennale con opzione, a 3 milioni abbondanti, forse qualcosa in più, e gli aveva chiesto di impegnarsi. L'entourage non ha voluto impegnarsi, perché dal suo punto di vista, pur essendo dietro l'angolo la separazione con il Bologna, aveva chiesto di pazientare fino a giovedì stamattina, e stamattina è successo che De Laurentiis, colpo di scena, ha fatto saltare il banco, esattamente come vi ho raccontato con le conferme che sono arrivate. Perché ha fatto saltare il banco? Perché non gli sono piaciute tante cose e quindi ha convocato, ha chiamato o ha fatto chiamare gli agenti di Allegri, contemporaneamente ha chiamato Allegri, c'è una foto di Allegri al telefono documentata da Luca Cilli per Sport Italia proprio in quei momenti decisivi, e in pratica gli ha comunicato la scelta, con un anno di ritardo. Vi avevo parlato un anno fa, mi pare fosse il 27 maggio o il 28, cambia poco, di un incontro a Roma durante gli internazionali di tennis, e Allegri praticamente aveva incontrato De Laurentiis e si era impegnato, perché in quei giorni l'ipotesi di un addio di Conte era un'ipotesi abbastanza concreta. Poi Conte e De Laurentiis, ricordate la storia, si sono incontrati, Conte aveva avuto un feeling con la Juve che non era andato in porto, decise De Laurentiis di rilanciare e soprattutto Conte decise di accettare, e quindi fine delle trasmissioni, liberato Allegri, e poi Conte, rinnovo di contratto, e poi Allegri, direzione Milan. La stagione di Allegri al Milan è durata un anno, il rinnovo automatico non è scattato, il suo contratto soprattutto scade nel 2027, e quindi la macchina burocratica è partita per liberarlo dal Milan e per fare in modo che poi Allegri possa firmare un biennale. Siamo dentro i tempi tecnici. Ora, ho ricevuto centinaia di messaggi, cosa pensi, cosa non pensi. Ora, io cerco di fare il giornalista e non l'ultra, non sono l'ultras di alcun tipo di allenatore, quindi sotto questo punto di vista continuerò a fare sempre il mio mestiere. Quello che voglio aggiungere è che non mi voglio far condizionare dalle cose che ho detto e che penso dal punto di vista tattico, e quindi auguro le migliori fortune. Poi giudicherò senza condizionamenti e senza fare l'ultras, ma spero di fare il giornalista, quello che farà Allegri in campo, che penso sia il passaggio più importante e il passaggio fondamentale di queste situazioni. Adesso quindi noi aspettiamo i tempi tecnici che verranno rispettati, dopodiché ci dovremo concentrare su quelle che sono le altre situazioni delle panchine. Il Bologna, e queste sono notizie di Luca Cilli, aveva cercato Di Francesco, poi ha sondato Tedesco, è stato proposto Palladino fin qui senza alcun tipo di profondità, e deciderà con calma il successore. Di Francesco ha avuto un rinnovo automatico con il Lecce, il Torino, vi ho raccontato, ha incontrato Abate ma aspetta di incontrare Aquilani, vi ho spiegato un po' le motivazioni. Il Abate resta un candidato per il Sassuolo, che può averne legittimamente altri. Il Milan è un punto di domanda, perché questa storia di Ragnik, la sua scuderia, l'allenatore che ha vinto col Crystal Palace, l'altro allenatore che allena in Arabia, intanto ha incontrato Pochettino, e poi molti mi chiedete ma può essere italiano? Io quando saprò delle cose ve le racconterò. Italiano era stato contattato in precedenza dal Milan, ma fin qui siamo soltanto a livello di memoria storica, vedremo l'attualità cosa comporterà. E chiuderemo questo famoso valzer che ci consentirà poi di andare sul mercato. Oggi è arrivata un'altra notizia dal mio punto di vista molto importante, che anche questa vi ho svelato un po' nei dettagli, poi è stata confermata definitivamente rispetto alla decisione di Pantaleo Corvino di lasciare il Lecce per un periodo di riposo. I rapporti sono eccellenti, evidentemente Pantaleo Corvino, che ha fatto un lavoro incredibile a Lecce, ritiene opportuno riposarsi. Gli ultimi 5 campionati sono stati una promozione dalla B e 4 salvezze consecutive in A, compresa l'ultima, che per me sono 4 scudetti, plus valenze enormi, notizia clamorosa, perché comunque Pantaleo Corvino è stato in Lecce, rappresenta il Lecce. Vedremo cosa deciderà Di Francesco e quali saranno le altre decisioni a corredo, perché accadranno e capiteranno tante altre situazioni che dovremo marcare da vicino. È stato anche il giorno, e questa è una notizia di Gianluigi Longari, clamorosa anche questa, di un rapporto ormai addirittura d'arrivo, di un accordo addirittura d'arrivo soprattutto tra Bernardo Silva e il Barcellona. Io non ho mai approfondito il discorso Juve, se non quando 2 mesi e mezzo fa vi avevo detto la Champions sarà fondamentale, lui ha aperto, ma è chiaro che poi la qualificazione nella sua scelta e nelle sue idee diventeranno decisive per sciogliere le riserve. Il Barcellona ha mosso dei passi che possono essere quelli decisivi, il Barcellona è letteralmente scatenato sul mercato e va seguito perché sta collezionando un colpo dietro l'altro. È normale che se porti Bernardo Silva a parametro zero dalla tua parte ti prepari a chiudere un colpo sensazionale. La Juventus farà altre cose, la seguiremo, ho altre situazioni che sto controllando ma che preferisco non dare adesso e vi do appuntamento ai prossimi video. Insomma, una bella giornata, molto intensa, come se fosse metà luglio e invece siamo al famoso giro di allenatori, incastri che si stanno chiudendo, soltanto a fine maggio siamo e vi posso garantire che vi divertirete e ci divertiremo ancora. Buon proseguimento.

Siamo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions

0: E al Napoli, insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte, al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso, e come abbiamo visto, non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta. Ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì, al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco, di espressione di gioco, non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui questo l'anno scorso al Milan. Non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questa è un'altra bella domanda da 1 milione di euro. Cioè, secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore. Che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, anch'io stesso, io preferisco anch'io, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori, che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Cibu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte, però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini e io l'ho visto allenare. Quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli, e a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento, a livello di nazionale, abbiamo bisogno di coraggio. Perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare i giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi. E Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore, però a me non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigente.

0: di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per l'italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
1: Il Como, come te lo immagini in Champions?
0: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big, e secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo, perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo, perché c'è una rosa che, da un punto di vista di valorizzazione, è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo, perché nelle potenzialità il calcio, per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche, è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà. Non da meno stanno rifacendo lo stadio, e secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane, innanzitutto, e anche, secondo me, nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
1: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Leppol, del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
0: Ma sul Como c'è un allenatore che, oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva, e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso. Perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions. Ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi, e che sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
1: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa, si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
0: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso, e a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede, ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
1: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
0: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima volta.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché appunto sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagno di Valentino Lazzaro.

0: Prima cosa ti chiedo, com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
1: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni. Dopo 2-3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati, l'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore, e non è stato, anche la squadra abbiamo cambiato tanto, allora non è stato facile per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora alla fine, da quando è arrivato D'Aversa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati, e fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio, e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora io spero solo tutto il meglio per questo club.
0: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
1: Io non posso parlare di cose che sono successo nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza, e come ho detto, io spero solo tutto, auguro tutto il meglio per il club, e io penso che seguo il club Torino da adesso come tifoso per sempre.
0: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
1: Sì e no. Ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no? Volevo vincere il scudetto, la coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto, è arrivata la Coppa d'Europa con la Nazionale, ho detto devo cercare di giocare di più, sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nell'FA Cup, e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato anche Coppa d'Europa, si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? Con Torino finalmente ho trovato continuità. Con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vannoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
0: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
1: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è uno spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando è tutto è confermato.
2: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
0: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
3: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi... Per me personalmente, quando sono arrivato al Torino, il mio obiettivo era, uno degli obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, l'ambiente anche con i tifosi, che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
0: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
3: No, bellissima domanda, poi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che anche internazionale, quindi valuterò le opzioni, anche sia... Sì, ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me, rimanerò legato con il Torino per, tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
0: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo, poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
3: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia, sia in Italia, anche fuori, fuori dall'Italia, quindi io voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
0: Ma la voglia di Tamel sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
3: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
2: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
4: Allora, non facciamo falsa modestia perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella perché abbiamo vinto col gioco e questa è stata la soddisfazione più bella.
0: Adesso viene ancora la cosa più, ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
4: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato, quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura e ce la giochiamo in questa maniera, non abbiamo altre armi per poter fare altro, quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene perché, voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
5: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli.
4: Ma guarda, noi siamo un club che se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
0: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata, quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
4: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati, finché vuol stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone Alvini starà con noi.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

Eh sì, è venerdì e quindi, siccome è venerdì, perché non mettere un po' di musica, quella musica che ci avvicina, ci accompagna al weekend, weekend dove una volta meno era bello pensare al weekend si va a ballare, vedi la febbre del sabato sera o vedi vari film in cui il venerdì apre il fine settimana. Il fine settimana spesso dedicato da molti al ballo, oppure andare al cinema, oppure a fare qualche cosa per togliersi di dosso il peso della settimana. In questo caso abbiamo voluto iniziare con gli Earth, Wind and Fire con Let's Groove, una canzone che ovviamente uno mette quando vuol far ballare, vuol far iniziare il mood danzereccio in una festa o comunque in un locale ovviamente dedicato a quel tipo di musica, perché non è che magari in molti locali si mette ancora la musica anni 70, quelle volte viene anche difficile. Bene, iniziamo la prima puntata di questo programma diffuso che è Yes We Are. Sono Mauro Caputi, sapete benissimo che nella seconda e terza parte

Poi ci sarà anche Simona e parleremo con lei di cucina, l'almanacco del giorno dopo, mi ha preparato delle cose magnifiche, quindi ha voglia di parlare con lei. Se ne parla sempre tanto, ma iniziamo subito, cari amici, la nostra puntata. Oggi voglio parlare un po' di cinema perché non ne parliamo più spesso tanto, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla.

L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexun Channel, su Teleroma 56, ma adesso... Eh sì, è la parte dedicata al oggi voglio parlare un po' di cinema. Perché? Perché mia mamma mi ha mandato una foto di un poster che avevo a casa. Cosa significa? Quando ero alle superiori mi divertivo, era, non dico voglio dire vandalismo, ma quasi, ok, perché se poi va ad analizzare il gesto, però quando uscivano una volta, quando uscivano i film al cinema, venivano apposti i famosi manifestoni, cartelloni, venivano attaccati, ti ricordi, non so se vi ricordate, con la colla dai signori che passavano e attaccavano il manifesto del film in uscita, veniva per pubblicizzare in tutti i modi e maniere. Oggi sono social, sicuramente da qualche parte magari li appendono, ma ne vedo sempre di meno in strada. Beh, quando ero adolescente alle superiori con il mio amico Tommaso, girando per la città, Venezia, Mestre, Padova, in zone magari remote dove oppure magari dopo un po' che il film era uscito, prima che lo ricoprissero con altri film, ci divertivamo per collezionarli, per averli a casa, a staccare in maniera molto accurata e molto, perché bisogna fare molta attenzione, a staccare i manifesti dei film. E dici, come funziona? Manifesti dei film, sì, perché appunto tu, c'erano questi qua, erano grandi, considerate che erano alti più o meno quanto noi, erano manifestoni, quindi noi li staccavamo in base a quello che era il film che volevamo tenere a casa. Purtroppo io non sono mai riuscito a trovare quello di Ritorno al Futuro perché ero troppo piccolo. Avevo il poster di Dracula di Bram Stoker. E quello, peccato, quello è andato, i miei sicuramente l'hanno buttato. Hanno trovato dentro una cosa arrotolata, eccetera, il poster del film Malcolm X, un film del 1992, un film di Spike Lee con una delle prime apparizioni di Denzel Washington. Ora, c'era quel film, avevo il poster di Jovanotti, e Sole e Luna, quello che cosa più sì, dovrebbe essere quello. E avevo Profumo di donna, Scent of Woman, con Al Pacino, e poi ne avevo anche forse un altro, adesso non mi ricordo, però i miei preferiti erano Dracula di Bram Stoker, Malcolm X e Jovanotti, che erano quelli che avevo appeso. Stranamente lo so, non avevi Top Gun, non avevi le cose, no, non avevo quelli lì, non sono riuscito a trovarli perché erano prima che diventassi grande, quindi riuscissi poi a trovare avere la possibilità di staccarli. Comunque, e mia madre dice: ho trovato sto poster di Malcolm X, che ne faccio? Fermali, tienilo, dove vai, che fai? No, non lo dare via, ci mancherebbe, perché comunque sono ricordi, magari non vale niente perché non è firmato, non è originale, cioè, però sono ricordi, quindi però andando a vedere, perché tu voi sapete che quando parlate al telefono vi ascoltano, proprio perché magari oggi è la giornata dei complotti, vi ascoltano e viene fuori tutto, quindi se pronunciate la parola Malcolm X, adesso vi sto pronunciando nuovamente, il mio telefono recepisce e mi va a dare input su quelle che sono le cose di cui parlo, quindi Malcolm X, e mi sono uscite delle notizie su quel film. Pensate un po', leggo: nel 1992 Spike Lee e Denzel Washington finirono i fondi per Malcolm X. Vedete le cose, la bellezza dei social di oggi, dei social, di avere internet oggi, è che tante nozioni che al tempo non sapevi o non venivano da, non si potevano sapere perché erano interne, e oggi le sai perché le raccontano e quindi si condividono. Quindi finirono i soldi per questo Malcolm X e rischiarono di non completare il film. Fu allora che Prince intervenne pagando personalmente il resto della produzione senza chiedere nulla in cambio. Perché appunto nel 92 Malcolm X rischiò seriamente di non vedere mai la luce. Spike Lee aveva superato il budget concesso dalla Warner Bros., che pretendeva forti tagli
ovviamente, perché quando supera il budget taglia, taglia, taglia, forti tagli al film per ridurre i costi. Il regista però si rifiutò di accorciare una storia che considerava troppo importante per essere compromessa dai tagli. Perché? Perché giustamente, come vedi anche successo al film di Michael Jackson, non è che puoi raccontare in un film spesso tutta la vita, perché uno ci vogliono troppi soldi per le riprese. Al tempo non si faceva in digitale, ma era tutto in pellicola. La pellicola costa, il montaggio costa, le ore costano, quindi costa tutto. Quindi uno dei dice accorci, accorci, accorci, ma non è che lo puoi fare sempre. Ok? Quindi i soldi poi andarono a finire. Fu allora che arrivò l'aiuto inatteso di Prince. Prince era un personaggio veramente particolare perché combatteva delle battaglie veramente onorevoli sotto certi aspetti, altre uno non le capisce, come per esempio, no, al concerto quando gli chiesero cantare la canzone Uniti lì per tutti assieme, tutti i grandi artisti, fatta da Lionel Richie e Michael Jackson, lui non cantò la sua parte, restò fermo, senza parlare, muto, zitto, giusto per andare contro questa cosa. Comunque, secondo quanto raccontato negli ultimi anni da Spike Lee, il musicista, quindi Prince, contribuì economicamente insieme ad altre importanti personalità afroamericane come Oprah Winfrey, Michael Jordan, Magic Johnson e Janet Jackson. Dovete sapere, Malcolm X comunque rappresentava un idolo, comunque un qualcuno che portava avanti la cultura afroamericana. Non mi sto a dettare, entrare nei dettagli. Permettendo quindi, assieme a tutti questi altri personaggi, alla produzione di completare il film senza sacrificare la versione originale del regista. Prince, in particolare, non cercò né pubblicità né ritorni economici, voleva semplicemente aiutare a portare sul grande schermo la storia di Malcolm X. Alla fine il film uscì regolarmente, diventando uno dei lavori più importanti della carriera di Spike Lee e una delle interpretazioni più iconiche del grande Denzel Washington. Capito com'è questa cosa? Alcune volte, spesso uno, non volevo rifarmi, ragazzi, non volevo rifarmi a quello che è successo, che ne abbiamo parlato l'altro giorno, degli attori che si lamentano, eccetera. Ragazzi, se il prodotto è valido, se il prodotto è valido, vi posso garantire che qualcuno al di là dello Stato vi dà una mano. Perché? Perché il prodotto è valido. Stai parlando di Spike Lee, Denzel Washington, un film comunque importante. Se invece il prodotto è quella classica menata che dovete politicizzare, eccetera, eccetera, vedrete che nessuno vi dà il cash. Perché? Perché? Perché non interessa a nessuno, perché non ha alcun tipo di idea. Eppure, comunque, attenzione, Malcolm X era politicizzato, eh? Cioè, nel senso, non è che stiamo parlando della storia di un supereroe, stiamo parlando di qualcuno che comunque combatteva contro quello che è il mondo della discriminazione razziale, eccetera, eccetera. Quindi, però, era un film importante, un film che aveva una sua linea, una sua idea e comunque andò molto bene al botteghino e comunque fu un film bellissimo. Allora, prima di passare al prossimo film, voglio raccontarvi qualcosa sulla scena di Fight, una scena di Fight Club, anche lì un po' complottesca, un po', dove la produzione richiese il cambio di alcune battute. E in quegli anni, quando staccavo i cartelloni dai film, dai muri, c'era una canzone che imperversava. Io la sentivo, la cantavo con questo mio amico, appunto Tommaso, e la canzone era La regola dell'amico degli 883.

Ah, bellissima, sì, che pezzo, pezzo meraviglioso, 883, la regola dell'amico. Mi ha dato un messaggio a mia sorella dicendo, siccome lei fa la ballerina e alcune volte mi chiede, ma che coreografia posso fare? Che coreografia posso fare? Questa, devi fare la coreografia, sorella, degli 883, della regola dell'amico, bellissima, sembrava un po' una sorta di Alligalli, voglio metterla a gioco, però canzone meravigliosa, coreografia altrettanto bella. Bene, cari amici, sono Mauro Caputi, questa è Yes We Are, stiamo parlando oggi di cinema barra serie TV, varie cose vengono fuori leggendo un po' sui vari siti che parlano di cinema. Ecco, voglio fermarmi su La Casa di Carta perché è una serie TV che non ho visto. Proprio perché mia sorella, sì, la vede, è appassionata di quella, si è appassionata della Casa di Carta, io non l'ho mai vista e quindi non vi so raccontare assolutamente niente su quel film, o meglio, su quella serie TV. Però leggo perché a quanto pare, ovvio che a me interessa un po' quello che è il retroscena del mondo del cinema. Dicono, prima di diventare il fenomeno globale che tutti conosciamo, la banda del professore ha rischiato grosso. Alex Pena, il creatore, ha preteso la perfezione assoluta girando

ben 52 versioni differenti del primo episodio. Tanto gli attori ci vengono pagati, che mi frega a me. Un'ossessione che ha salvato la serie dopo il flop iniziale sulla TV spagnola. E ecco che per questo me ne hanno parlato di questa cosa, proprio perché diceva inizialmente non aveva preso bene. Essendo ossessionato dalla perfezione, per rendere l'episodio il cuore pulsante della serie, ha costretto il cast a girare le stesse scene decine di volte, testando 52 diverse versioni del pilot. Sapete come funziona, no? Parte una serie, c'è la puntata pilota, viene mandata in onda, se piace, se viene recepita, se viene presa, capita, catturata, allora si va avanti. Altrimenti se fanno altre due puntate, poi ciao, chiude la serie. Lo stesso, se voi andate a rivedere Beverly Hills 90210, la prima puntata, che è la puntata pilota, vede Brando con dei capelli, Brenda con altri, Dylan apparire velocemente, Steve in un modo, donna in una, cioè, e fanno entrare dei personaggi per capire quanto poi ci sia l'appeal, e di conseguenza poi si muovono nella direzione. Poi dalla seconda serie Brandon cambia l'auto, cambia i capelli, Brenda è una diversa, Dylan, cioè ci sono dei cambiamenti che vanno a fare proprio perché realizzano che poi il personaggio può andare in quella direzione. In Spagna, quando uscì su Antenna 3, la serie stava per essere cancellata a causa dei bassi ascolti, ed è stata l'acquisizione, perché poi la fortuna è stata Netflix, è stata l'acquisizione di Netflix a cambiare tutto, con un montaggio accelerato e una distribuzione globale. Quel pilot maniacale è diventato poi virale, esattamente perché spesso magari molte serie non ci piacciono o non le seguiamo perché sono lente. Abbiamo iniziato a vedere anche con Simona una serie TV, ma ti giuro, dopo 7 minuti io mi stavo abbioccando e lei pure. Quindi quando è lenta non la vedi, non la guardi, perché poi basta, cioè, uno non è che deve essere tutto veloce. Noi ci siamo appassionati per esempio ad una serie dedicata ai fantasmi, si chiama Ghost, e praticamente narra di questa coppia giovane che riceve in eredità una vecchia casa fuori New York, una vecchia villa, una vera casa coloniale infestata da fantasmi simpaticissimi, fantasmi che sono morti all'interno della tenuta di quella casa e quindi non possono uscire da quella zona per motivi, perché sono morti negli anni, quindi c'era un vichingo morto lì in quel terreno e poi seppellito lì da uno della guerra d'indipendenza, poi un altro che era andato lì con i Boy Scout, era stato trafitto da una freccia, e quella che era una cantante del proibizionismo che era andata lì ed era stata avvelenata, e poi c'era l'indiano che era su quella terra ucciso da, e poi c'è la hippie che è stata poi andata in quel periodo, c'era un orso e l'aggredita. Quindi quella villa, che centenaria, ha vissuto e ha avuto vari personaggi che giravano e sono morti poi all'interno e sono rimasti lì, perché i fantasmi. Quindi non è una serie di paura, ma è una serie decisamente divertente, in cui è figo vedere i fantasmi. Mi piacerebbe vedere, sai, un fantasma, se qui ti trovi il fantasma di un colono salernitano, di un, che ne so, di Giulio Cesare, non lo so, sicuramente ci sono magari dei fantasmi, non per forza devono far paura, credo. Quindi i film, in questo caso, questo film è un film che va veloce, purtroppo le puntate durano anche 25-30 minuti, quindi anche poco. La Casa di Carta mi è sempre sembrato un gran pippone e quindi non l'ho mai guardato. Ecco, ho detto questo giusto per aver parlato un po' di cinema e serie TV. Vi consiglio comunque di guardare questa serie Ghost su Netflix. Noi siamo giunti al termine, cari amici, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco con Simona per la seconda e la terza parte di Yes We Are. Noi vi ringraziamo e, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi sigla!

0: È un'analisi, infatti
1: uomini forti com'è? Destini allora, forti, la frase
0: trova una squadra
1: di
0: strutturata, ok?
1: Beh, insomma, adesso lotta per il titolo.
0: Però no? Adesso vi faccio una domanda.
1: A patto che non si cambi, non si stravolga.
0: Sulla
1: carta con questa squadra qua
0: il mercato ci sarà per forza, quindi molto
1: Allegri ritrova il suo territorio, il suo terreno.
0: Okay. Ma il Napoli che Allegri trova?
1: Beh, motivato, ha messo 10 giorni a firmare, 8 giorni.
0: Ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri
1: ma non significa
0: non sono stati esaltanti.
1: Lanciatissimo,
0: quindi trova una
1: deve vincere lo scudetto. Deve lottare per vincere lo scudetto, se è questa la squadra. Mm. ma che facciamo adesso? Ci giriamo intorno? Quindi lui che fa? Le conferenze state, ha detto no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli. Ma vedo difficile a Napoli, eh.
0: Quindi tu vedi un Allegri formato
1: un Allegri che
0: Juventus,
1: torna in corsa, cioè come tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo con però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
0: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, lo vedi più da campionato o da Champions?
1: Allora, non cominciamo a mischiare le
0: Champions
1: carte.
0: Champions viene preso
1: non
0: anche
1: non cominciamo a mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Se, non siamo d'accordo su questo?
0: Sì, ma figurati.
1: Oppure lo dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
0: È la squadra che è arrivata
1: quarto posto, terzo posto.
0: È arrivata seconda
1: con tutti i problemi che ha avuto.
0: Tutti i problemi, ecco. Fai un lotti per il titolo, mi sembra doveroso, insomma, non è che puoi presentarti
1: per me restano ancora
0: cercheremo
1: Inter
0: di andare sui primi 4.
1: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
0: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
2: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto e io allonerò l'Ostia Mare l'anno prossimo.
0: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli. Perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
3: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? Siamo sicuri che il Napoli...
0: Vabbè, ma pure se vende qualcuno mica smonta a Napoli, insomma, voglio
1: anche
0: dire.
1: Anche se
0: no?
1: Perde tre pezzi...
0: Se no cominciamo già a trovare scusa Allegri.
4: Allora arse le mani. Cioè.
3: Un momento, allora se il Napoli rimane questo...
1: Andiamo tutti a Napoli.
3: Cioè. Se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio.
1: Vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato.
3: Ho capito, ma se tu vuoi...
1: Certo, se tu stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti. Ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissali, devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
3: Allora, se tu dici ad Allegri io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
1: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka e arriva un altro, non lo so.
3: Secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo ma lontano dall'Inter, quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisognerà anche vedere cosa farà la Juventus ad esempio nel mercato. Immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva, quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. Tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì, vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
1: Sì, Daniele, io mi riferivo adesso seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire, certo, però insomma c'è di meglio, secondo me, che cosa c'è di meglio? L'Inter.
0: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi quattro.

0: Del Napoli, mi prendi la scheda?
1: Hai preparato tutto?
0: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni d'Allegri.
1: Ho sbagliato?
0: Quarto posto, esonerato Coppa Italia, quinto posto.
1: Allegri non va bene, dai.
0: Come no? È questo, 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
1: Esonero.
0: Il settimo posto con una... Due esoneri c'ha in questi anni,
1: Ma perché è stato esonerato? È vero, non lo ricordavo.
0: C'è due esoneri, mica ce n'è uno, ce n'è due.
1: La Juve l'hanno esonerato.
0: Juve e Milan sono due esoneri.
1: Non era finito il contratto?
0: No, no, che finito il contratto? Oh no, Nick, sono due esoneri, perdonami.
2: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus. Certo, sì, due esoneri. Cioè, allora, però sono esoneri diversi.
0: Però sono due.
1: Ecco perché non me lo ricordavo, però sono due, sì. Sono due. Non me lo ricordavo perché mi ricordava il trionfo della Coppa Italia e mi sono dimenticato.
0: Aggiungi anche che in questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
1: Comunque, vabbè.
2: Sì, sì, però insomma voglio dire la Juventus...
0: ecco perché chiedevo che Allegri trova, io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli, cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa...
1: Per me, io sono d'accordo con Daniele, motivato.
0: Motivato, tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve?
1: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai, era una...
0: No, perché molti fanno il paragone, lo sai,
1: no,
0: perché subentra Conte...
1: No, ma c'è uno squadrone, la Juve è uno squadrone. Dai,
0: veniva da tre titoli consecutivi.
1: Perché dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
0: Bonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
3: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi sì, cioè, lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
0: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
1: Questa è una mossa da scacchista consumato, quella di De Laurentiis.
0: Sì, per me si è preso anche
1: un rischio, tutta psicologica. Ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti. Dai, vedi un po' quello che puoi fare. Secondo me c'è una buona squadra.
0: Posso chiedervi
1: se è tutta psicologica su un allenatore che viene fuori, tra virgolette, un po' mortificato perché.
0: Ma la meritava questa panchina?
1: Questo è un altro discorso, il calcio è bellissimo, è imprevedibile, come la vita in generale, quindi tu pensi, adesso me ne vado al mare, vado a Livorno,
0: prevedibile per alcuni, meno per altri, insomma, diciamo così.
1: Però lui c'ha lo stellone in questo senso, pensava di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori, ha stravinto, o no?
0: Beh, che cacchio, stravinto.
1: Cioè tu trovi il Napoli, che è la seconda squadra più forte d'Italia, dopo essere arrivato quinto con un mio, casino, cose, sono erato in trubbito, un comunicato in più implacabile da parte della dirigenza rossonera, no? E invece ti ritrovi dopo 10 giorni che stai a Napoli con 2 anni di contratto e poi vai al posto di Antonio Conte, cioè non è che quindi stai nella tua galassia, cioè dei migliori. Diciamo sempre che Max è allenatore top, adesso deve dimostrare, ecco perché dico grande possibilità per lui,
0: grande possibilità,
1: e ritorna dove magari gli è mancato, di questi 4 anni ha dovuto barcamenarsi, in situazioni difficili.
0: Daniele, meritava questa panchina?
4: Ma sai, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina. Però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, faccio un nome a caso, Ibrahimovic. Quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè spetta a De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che viene dato, è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Sia, tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
0: Ma, certo.
4: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro. Così.
0: Vabbè, là c'era un rapporto molto forte, però.
4: Certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa sì, che è un essere umano, e questo ci mancherebbe, secondo me è molto bello.
0: Su questo non
4: gli rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui, e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
0: Nicchera meritava questa panchina, voglio chiedere a tutte e quattro.
2: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portata sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, sai, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale sei
0: a Milan è che sia cascato in piedi quest'anno.
2: Cioè, capito, però è anche vero che non lo so. Io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco. Però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo. Ma secondo me non l'hanno indovinato gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma Tetà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare, e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto, memore di quando è andato via Spalletti, il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non lo è più, perché lo ha già dimostrato come italiano. Perché italiano, secondo me, sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
0: Bonanni la meritava, e poi c'ho una cosa da chiedere a Nick. Vai.
5: Se la meritava o no, sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per Italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo, come sulla falsa riga tra virgolette di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere due o tre big non c'ha senso.

0: due belli degli anni 90, e oggettivamente sono belli. Uno è Jason Priestley, colui che faceva, interpretava Brandon in Beverly Hills 90210, e lei invece Jennifer Connelly, e che poi aveva fatto un sacco di film, e poi ultimamente l'abbiamo vista in Maverick, era la Penny Benjamin, esatto, la figlia del comandante, e dove appunto Maverick, esatto, lui passava sull'aereo, no, sulla figlia del comandante.
1: Hai ragione, però Penny Benjamin è tutto il suo nome, non è il cognome Benjamin, giusto? Penny Benjamin è il suo nome.
0: Non lo so, non ho mai stato a fare la domanda a cui non so risponderti, cara Simona. Ma allora, siamo pronti a partire, una nuova puntata, oggi è venerdì, e quindi ci dedicheremo a un po', l'abbiamo lanciata ieri un po', queste teorie di cospirazione, quanto anche i social network in qualche modo influiscono su queste teorie, perché poi la gente ama e adora chiacchierare e parlare di cose decisamente inutili, di cui magari spesso non ne sanno neanche nulla in realtà, lanciano cose ad cacchium. Ma iniziamo la puntata, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Noi siamo Mauro, io sono Mauro Caputi, Simona Monaco, e oggi, allora, prima di iniziare col mondo dei gomblotti, perché ci sta, bisogna in qualche modo parlarne, ogni tanto accennare a quello che è lo sapete, no? Noi adoriamo in qualche modo andare a scoprire
1: a fare degli altri,
0: sì, esatto, a scoprire un po' quello che è il complotto mondiale. Ma prima di complotti, il complotto più grande per la mia vita e per quello che mi riguarda, che quello è proprio il complotto che mi ucciderà prima o poi, è questo. Che cosa sarà mai? Questo è il complotto che lei cerca di uccidermi, mi vuole uccidere. Mi farà morire proprio il diabete, mi farà morire proprio tantissimo. Che cos'è? Raccontaci, Simona, questa immagine che il nostro pubblico sta guardando attentamente. Che cos'è?
1: Allora, per i più che ci seguono, vi ricorderete che io ho dato la ricetta su come fare l'olio con le foglie di fico. Allora, quello verde è l'olio alle foglie di fico, che ha questo profumo, questo sentore di cocco, di mandorle, e un gusto un po'... Sì, non è dolce, è un po' erbaceo, ha questo sentore meraviglioso, è molto particolare come olio effettivamente, che non va solamente nelle insalate, che prepareremo magari anche oggi, ma va bene anche con i dolci. Allora io mi sono detta che amo provare cose nuove, soprattutto visto la mia cavia, e visto che io sto a dieta, ma lo mangiato pure io, allora cosa ho fatto?

0: mi piace molto il contrasto sapido dolce. Ho usato, ma non è che ho usato chissà che cosa. Quello che vedete è una cialda fatta con il pecorino. A questo punto però, che noi l'abbiamo provato per primi, possiamo dirvi che forse è meglio farlo col grana padano, perché è meno salato rispetto al pecorino romano.
1: Perché cucinandola poi il sale del pecorino esce fuori tutto.
0: Sì, certamente, ecco. Certamente la sua sapidità proprio viene fuori molto. Però in casa noi teniamo solo pecorino, quindi la mia ricetta è partita con questo. Ma se avete del grana è meglio. Abbiamo preso del gelato alla panna, meglio che quello alla vaniglia, perché si sposa di più con i sapori, è più neutro, è più, diciamo così, che accompagna meglio, perché non ha un sapore predominante. Ora noi non abbiamo preso il gelato alla panna,
1: il grom.
0: Per fare un esperimento abbiamo preso un buon gelato, ma niente di che, alla panna, proprio latte, proprio il gelato, il classico gelato
1: alla panna,
0: ma ce ne sono in commercio di molto più buoni, molto
1: sì,
0: più...
1: Sì, abbiamo capito, non è che dobbiamo denigrare quel povero gelato, cosa ci ha fatto di male? Un gelato alla panna, buono, normale, capito che potete scegliere un gelato alla panna, buono.
0: Se andate in gelateria è meglio. Allora, ho fatto questa cialda, che si fa tranquillamente con il formaggio grattugiato in una padella bella calda. Dovete dargli un 14-18 centimetri, perché poi una volta non freddo, ma nella giusta temperatura, che si potete rovesciarlo sul culetto di un bicchiere e dargli la forma, come avete visto, anche lui fare le classiche, proprio la classica forma del cestino. Dopodiché mettete il gelato sopra il gelato, che non deve essere duro, ma deve essere già un pochino morbido, sciolto. Lo mettete sopra. Prima, solamente prima di servirlo a tavola, mettete il sale Maldon, che non è altro che il sale a scaglie, per dargli quel sentore un po' crunch. Io sopra, come potete vedere, ho messo anche del pistacchio granuloso. Il granuloso del pistacchio ha più o meno densità, cioè quella un po' più polvere, quella un pochino più granulini, un po' più grossi, e mi piace proprio questa cosa un po' mista. E poi il sale Maldon, e tutto intorno, per ultimo ovviamente, il mio olio al fico. E dimmi un po'.
1: No, è un'esplosione senza dubbio di sapori, anche perché a me piace molto il pecorino, quindi figurati, cioè quel tipo di sapore che dà. Adesso stavo ragionando mentre tu parlavi e spiegavi quel tipo di cialda. Secondo te, se hai presente quando fanno col cacio cavallo, quando lo metti ad abbrustolire, che si crea quella parte di sotto, sempre un po' crunch, sempre un po'... Potremmo anche pensare di farlo col caciocavallo la prossima volta, che comunque è anche un buon formaggio.
0: Insomma, un buon formaggio, ma è meglio il miele. No.
1: È meglio?
0: Il miele. Ricordate una cosa.
1: Il miele?
0: Con il caciocavallo. Ricordate una cosa, che il crunch, quindi che il cestino... Più sottile è, meglio è. Perché, per esempio, il mio era più sottile rispetto a quello che vedete, quello che ho servito a Mauro. Essendo un pochino più sottile, è meno invadente il sapore del salato, del formaggio, però è veramente da provare.
1: No, è meraviglioso, ma soprattutto è buono l'accostamento del salato, dell'olio con il gelato alla panna e anche il pistacchio sopra. Quindi esperimento riuscito benissimo, e secondo me io lo proverò a fare poi con il caciocavallo. Ma voi ci chiedete, sì, perché, perché come io sono, avete presente, cari amici, quel
0: video, i limoni
1: video,
0: qua dietro?
1: No, avete presente quel video che gira sui social dove c'è marito e moglie che vanno al supermercato e il marito prende dalla busta della moglie le patate, gliele dà, le guarda e dice no, questa non va bene? Esattamente così, sì, che quello è. Questi limoni che sono qua dietro, ci avete chiesto, ma sono veri? Sono... Sì, questi sono finti, ma questi sono veri.
0: Chi? Sono così come la mia testa.
1: Questo è uno e questo è l'altro. Questi sono i limoni con cui Simona ieri mi ha fatto anche un'altra cosa, per questo è un complotto. Mi ha fatto la granita al limone. Cioè, voi guardate che cos'è, cioè quanto è questo limone. Preso, non è biologico, de più, perché è stato precolto da un albero all'interno di un uliveto, quindi figurate olive.

0: quello che è in una montagna sopra delle colline qua nel Salernitano, in costiera, e guardate che meraviglia, cioè posizionato, guardate, qua a fianco, vedete, sono esattamente la stessa dimensione di quello che uno può aspettarsi da un limone. Questo, cari amici, è il
1: Come si fa a
0: limone.
1: fare la granita, quella
0: Come
1: che
0: si fa?
1: piace a
0: Dai,
1: lui,
0: raccontacelo,
1: quella
0: vai.
1: che piace a lui, quella che, come quando ero bambino?
0: Beh, anche a
1: Allora,
0: te piace, no? È una granita buonissima.
1: forse è la più buona.
0: Sì, se quella fatta in casa ci sta. Io mi sono perso un attimino.
1: Allora, no, a noi hanno regalato qualcosa come
0: Tre buste di limoni.
1: tre buste di
0: Ma
1: limoni.
0: grandi, eh?
1: 4-5 limoni fanno 1 chilo. No, io no, ho perso il conto. Forse saranno stati 10 chili di limoni, o forse anche di più.
0: Sì, credo di
1: Però,
0: sì.
1: ovviamente,
0: Mi
1: quando
0: stravagano
1: vi fanno
0: insieme.
1: questo regalo meraviglioso, cosa dovete fare? Dovete suddividerli. Perché? Perché non hanno tutti la stessa maturazione. Quindi avete quelli un po' più brutti, ma esteticamente brutti, magari con qualche gnocca o che stanno cominciando. Gnocca. Botta. Che stanno cominciando un po' a reperire, quelli che sono un po' più morbidi, e quelli invece come questo qua, che sono giganteschi. Quindi suddivideteli in tre di solito. Quelli più brutti esteticamente. Ieri abbiamo fatto la granita. Cosa abbiamo fatto? Mauro si è messo con lo spremiagrume manuale, che è quell'affare di legno molto utile perché poi lo puoi far girare. Insomma, ha spremuto tutti i limoni brutti. Dai limoni brutti, poi dal succo io l'ho filtrato. Allora, se volete fare, noi abbiamo fatto 5 pirottini piccoli, 5 porzioni, 5 monoporzioni. Abbiamo fatto mezzo litro d'acqua, 180 di zucchero, e usate lo zucchero, non il retinolo, perché viene una cosa un pochino più complessa. Però se lo volete meno zuccherata, diminuite lo zucchero,
0: Certo.
1: nessuno ve lo vieta. Quindi portate a bollore l'acqua con lo zucchero, scusate, non portate a bollore l'acqua con lo zucchero.
0: No.
1: Lo zucchero si deve già sciogliere quando l'acqua comincia a diventare tiepidina, ma non deve bollire l'acqua, mi raccomando. Una volta che l'acqua è diventata poi fredda, ci mettete dentro il succo di limone. Lo lasciate, lo mescolate bene. Se volete fare una cosa ancora più fighissima, solo la buccia del limone, magari prima togliete la buccia a quei limoni, la parte più carina, più bella, quella che non è ammaccata, fatela sottili, sottili, sottili, e la mettete nell'acqua e nello zucchero. Una volta che mettete l'acqua nello zucchero, mescolate bene, ci mettete dentro il succo del limone, mi raccomando filtrato, perché altrimenti qualche piccola impurità capita ancora. Mettete tutto a congelare una notte. La mattina successiva, senti star lì, quelli che vi dicono ogni 40 minuti mescolate, sentite, non fatelo, è inutile,
0: Se
1: perché poi,
0: avete voglia,
1: sì,
0: fatelo,
1: veramente, se avete voglia, mi raccomando, fatelo.
0: se no.
1: Noi stamattina abbiamo preso questa massa di ghiaccio meraviglioso.
0: Una mattonella di ghiaccio, un mattone di ghiaccio, era un
1: L'abbiamo lasciato un
0: mattone.
1: 10 minuti, un quarto d'ora lì, proprio un attimino a acclimatarsi. Poi con il coltello ne ho fatto dei cubetti, l'ho messo nel robot tritatutto, che potrebbe essere un frullatore, qualsiasi cosa voi abbiate in casa, e ho frullato. Vrum,
0: C'è aggiunto del
1: vrum, vrum.
0: limone anche.
1: Aspetta, sì.
0: Ah, come.
1: Vrum, vrum, vrum. È diventata tutta una cosa
0: È acceso
1: meravigliosa.
0: il vespino.
1: È tutta una cosa meravigliosa, questa granita granitosa, questa proprio è diventata stupenda come piace a lui. Ho fatto tutti dei pirottini, 5 ne ho fatti, e mi era avanzato perché sono 250 solo di limone, quindi Mauro ne aveva spremuti di più perché erano quelli brutti, appunto, e mi è rimasta tanta così. Cosa faccio? Ieri sera ci abbiamo condito l'insalata, ma che ci facciamo? Sai cosa? Visto che ce n'è abbastanza, e poi con lo zucchero già precedentemente della granita andrà questo succo a diventare un pochino più dolce. Allora ho aggiunto a tutti e 5 i pirottini il succo avanzato, chiusi e messi in frigorifero, in freezer, scusate, e stasera il mio amato avrà la sua granita dell'infanzia.
0: Ma se, mi fai passare per l'uomo che tu, donna schiava, no, noi
1: Tu
0: ce la
1: hai
0: godiamo.
1: spremuto,
0: Cioè,
1: tu hai
0: ce la godiamo
1: spremuto,
0: tutte e
1: ce la
0: due
1: siamo
0: assieme
1: fatta
0: la cosa.
1: insieme la
0: Esatto,
1: cosa.
0: esatto, esatto. È andata in onda! È andata in onda la ricetta della granita di Simona
1: Visto che abbiamo
0: Monaco.
1: 180 limoni, farò anche il cordiale, però mi
0: Sì,
1: serve il
0: sì.
1: gin.
0: Allora, io stavo pensando il gin, siccome serve alcol perché ho letto, noi di là abbiamo, a parte se abbiamo un gin, ma siccome era solo la bottiglia costa 80 euro mi scoccerebbe.
1: No, prendiamo del gin, gin da buono normale, ma da poco.
0: Però ho di là, che secondo me può essere abbinato bene.

0: lo devi assaggiare l'alcol, una sorta di grappa, grappa alle prugne, che però si sente poco la prugna, ma non fare subito la faccia,
1: No, faccio
0: perché
1: la faccia perché non puoi imbastardire il sapore del
0: non lo
1: limone.
0: imbastardisci, perché non si sente il sapore di prugna, cioè non è la grappa alle prugne, quella cinese che te vai a prendere, come si chiama, la devi
1: Vediamo,
0: assaggiare
1: vediamo.
0: prima di. È come il discorso del caciocavallo, poi lo fa, ah sì, se poteva fare,
1: No.
0: no, siccome viene,
1: Ascolta, se
0: non è
1: io non
0: buona.
1: riesco ad immaginarlo, e soprattutto quando tu fai il caciocavallo alla piastra, ok, deve essere la piastra non calda di più perché non deve
0: Sì.
1: spampanarsi
0: Sì.
1: il coso, e il gelato dove lo metti?
0: No, non hai capito. Cioè, nel senso, poi te lo posso far vedere tecnicamente. Quando tu togli, fai spampanare, come hai detto tu,
1: Non
0: il
1: voglio
0: caciocavallo,
1: fare.
0: non lo fai spampanare. Togliendo il caciocavallo dalla piastra, rimane sempre, molto spesso, e lo fanno, e se fanno, perché ho visto degli chef
1: Sì,
0: farli, non è che me le invento io, rimane una sorta di crosticina. Quella
1: sulla
0: crosticina
1: padella.
0: sulla padella, quella crosticina lì, che è molto buona, che comunque viene mangiata, spesso messa anche come addobbo, ha lo stesso effetto che ha il pecorino che tu hai
1: Sì, ho
0: sciolto,
1: chiaro, adesso hai
0: messo,
1: capito.
0: e ti fa quella sorta di crosticina, e quindi hai un sapore. Perché? Perché tu hai fatto sì il limone, cioè è un'altra ricetta. Tu è vero che hai fatto l'olio al fico e ci sta bene, ma su quello lì, più il gelato alla panna e un po' di miele sopra, secondo me sta altrettanto bene. È un'altra ricetta, è un'altra cosa che puoi
1: Sì,
0: fare.
1: una cosa, io non l'ho mai fatto perché tendenzialmente una volta che togli il formaggio e rimane, diciamo così, la sua impronta, che è il primo grasso che
0: Sì,
1: si
0: sì.
1: scioglie, devi lasciarlo fermo lì e lasciare, fare in modo che non si raffreddi ma non ti scotti, perché quando vai con una paletta a toglierlo è facile che si
0: Certo,
1: accartocci.
0: molto
1: Quindi
0: facile.
1: potrebbe esserci anche buona la tecnica di farlo sopra la carta forno. Tu metti la carta forno sulla padella, fai scaldare tantissimo la padella. Se ci metti sopra il caciocavallo, non lo so se ci
0: No,
1: dovrebbero
0: bisogna
1: essere, però il
0: però.
1: caciocavallo deve avere queste dimensioni come quello che abbiamo mangiato a
0: Eh
1: Bieste,
0: sì, ho
1: perché
0: detto
1: altrimenti non
0: il.
1: fai un cestino.
0: Perché ti faccio esempio, quando fanno, vanno a fare il famoso caciocavallo appeso, ok, quello lì, il caciocavallo impiccato,
1: Sì.
0: quando vanno a togliere, capito, che si scioglie, quando poi tu lo metti sul pane, quella forma anche del semplice caciocavallo che viene, il caciocavallo è appeso, no? Quindi con la spalletta, fai delle sottilissime fettine, ma non tagliate, proprio quello che cola, messo sul pane, poi automaticamente prende la forma ed è molto sottile, molto delicato e leggero. E sono prove carine, uno si può comunque provare a fare queste cose. Bene, allora ieri abbiamo ascoltato, poi anche quello della grappa la devi assaggiare, poi dopo ci facciamo uno sciottino di grappa, così ti assaggi anche quello e proviamo.
1: Devo
0: Tanto di limoni ne
1: andare
0: abbiamo.
1: dal parrucchiere
0: Tanto
1: oggi.
0: di limoni ne abbiamo. Detto questo, l'altra volta abbiamo messo la canzone ieri, Bangaranga Bangaranga dell'Eurovision.
1: Metti sal adesso?
0: No, non metto Sal, che abbiamo comunque ascoltato, poi lo metteremo, ma vi faccio ascoltare, che mi piace comunque molto, la canzone della Grecia, quelli della Grecia, che è molto simpatica. Senti che odore di limone, hai grattato?
1: Sì.
2: Sobre zapao, paso mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso. Quien gauta panda me grinata, fta.

0: Hai detto bene. Lui è il Targent Amico greco. Greco. Che però, sono sincero, più bello lui di Targent Amico, almeno non ha quelle scarpe orrende che mette.
1: Ma lui è proprio, ha un gusto di...
0: Tremendo. Va bene, detto questo, siamo giunti al termine, cari amici, dopo avervi regalato delle ricette. Grazie intanto per sempre il tuo apporto meraviglioso in cucina, che ci fa sempre deliziare tantissimo. Ci vediamo tra poco, seguite la terza parte dove ci sarà l'almanacco del giorno dopo che non è di sabato, ma è di... poi passiamo poi al lunedì. Detto questo, vi ringrazio. Ringraziamo e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

Buongiorno a tutti, buon venerdì, domani finale Champions, stasera finale di ritorno della Serie B, poi ci dedicheremo alla Serie C, ormai il calcio giocato chiaramente vive gli ultimi atti, l'epilogo, quindi i passaggi più importanti di una stagione molto bella, c'è il mercato, andiamo subito dentro le notizie partendo dagli allenatori. Intanto Italiano ha creato questa storia un po' di tensione tra Italiano e chi lo assiste. Non me la sento di entrare nei dettagli perché è un rapporto tra di loro. Fatto sta che Italiano è entrato e ha partecipato all'incontro quando è entrato da allenatore del Bologna con sogno concreto e quasi certezza di essere allenatore del Napoli. Durante la riunione già aveva capito, ma gliel'hanno detto dopo, che il Napoli aveva scelto Allegri, esattamente quanto vi ho raccontato ieri in esclusiva. Questa cosa ha creato un po' di fibrillazione nei rapporti, in quello che doveva essere la gestione. Mi sento di dire una cosa, molto rispettando sempre gli uomini, è chiaro che io parlo dei dirigenti e posso essere libero o dei procuratori o degli arbitri, se gli arbitri sono scarsi, ho visto troppi arbitri scarsi nell'ultimo periodo, non parlo mai degli uomini, quindi se per me, se parlo di Pairetto è un arbitro scarso, Aureliano anche al VAR per me è scarso e in campo era uno degli arbitri peggiori, quindi con rispetto nei riguardi delle persone devo dire che chi ha gestito la trattativa Italiano Napoli Bologna l'ha gestita male. A, ti sei fatto vedere in giro per la vigna a Roma, B, è successo tutto quello che è successo. Mi dispiace perché dal mio punto di vista Italiano avrebbe meritato una gestione completamente diversa, ma del resto non tutti i presidenti sono uguali, non tutti gli allenatori sono uguali, non tutti gli intermediari, gli agenti sono uguali, le situazioni chiaramente cambiano. Panchine, Tedesco, che poi sembra strano, un tedesco per il Bologna e l'italiano nato in Germania che va via, un tedesco italiano, perché tedesco, ex CT del Belgio, ex allenatore del Fenerbahce.

Sicuramente allenatore con buone idee e una sta avanzando in modo concreto, è una situazione che sta procedendo nel migliore dei modi, è un nome questo anticipato da Luca Cilli addirittura a marzo, per dire quanto il Bologna sia brava a programmare. A marzo di Tedesco non si parlava proprio, cioè si poteva immaginare che avrebbero fatto una programmazione secondo le migliori caratteristiche del Bologna e di Sartori e che probabilmente si sarebbero divisi anche da italiano, ma il Bologna stava puntando Tedesco. Ha pensato a De Rossi, che resta al Genoa e rinnova, ha pensato a Di Francesco, non era stato mai in corsa per Grosso, sapete l'epilogo su Grosso quale noi ci aspettiamo possa essere, il Bologna l'aveva seguito e adesso va su Tedesco perché Tedesco perché piace anche nella gestione, soprattutto nella gestione, nei rapporti interni, nei suoi rapporti con la squadra e in tutte quelle cose che sono annesse e connesse. Cosa manca per le panchine? Aquilani e Abate, vi ho detto esattamente cosa manca. Di Grosso, io ieri ho letto, mi hanno girato dei link, addirittura la Fiorentina non ha deciso, Vanoli, sono sincera, a me queste cose non risultano. Poi se dovessero cambiare idea ne prenderei atto. Noi sappiamo da mesi di Grosso e non sappiamo di Vanoli, perché comunque a noi sembra tranquillamente un'interpretazione abbastanza fantasiosa. Sassuolo, c'è sempre Abate che sta facendo aspettare la Serie B in pressing, soprattutto il Modena. Bisogna anche aggiungere un concetto legato al discorso del Torino, perché il Torino ha seguito Abate, ma soprattutto il Torino aspetta di incontrare Aquilani, questo ve l'ho detto. Questa aspettiamo la resa dei conti, chiamiamola così, il chiarimento potrebbe restare. Mi hanno scritto tantissimi tifosi del Parma, ma sono sincero tanti, dice ma non parli mai di questa, ti piace, non ti piace, sarebbe giusto. Intanto questa è un ragazzo ambizioso con personalità, punto numero uno. Punto numero due, il suo lavoro l'ha fatto perché ha salvato il Parma. Punto numero tre, se devo essere sincero non posso dire che mi faccia impazzire il suo gioco, però ognuno fa quello che ritiene opportuno fare, ognuno ha i gusti che ha, a te piace alla Nutella, a te variegato, a te pistacchio, a te nocciola, fa parte assolutamente del gioco. Attenzione a tutto quello che accadrà di Allegri, è inutile parlare, anzi mi fa piacere che siano stati confermati in retroscena che vi ho svelato su che cosa avrebbero voluto farlo firmare martedì, e lì, De Laurentiis si è indispettito e poi ha cambiato idea perché un paio di cose gli hanno dato fastidio, vi ho raccontato cose, ci sono state conferme di tutti i tipi e mi fa piacere. Attenzione al mercato del Napoli. Intanto Allegri trova Højlund che aveva chiesto per il Milan e il Napoli glielo portò via in 5 minuti. Questa è una cosa che sicuramente va rimarcata, perché il Milan non avrebbe fatto le coppe, il Napoli sì. Quando si è inserito in Napoli, Højlund ha cambiato subito idea e si è sposato e si è promesso al Napoli. Ghila piace da sempre al Napoli, piaceva prima di Allegri e ad Allegri piaceva ai tempi in cui aveva impostato, nei momenti di programmazione con il Milan aveva parlato di Ghila, e piace a maggior ragione sia ad Allegri che al Napoli, adesso che Allegri si appresta a diventare il nuovo allenatore del Napoli. E quindi dobbiamo seguire anche questa traccia. E se Rabiot, come ho scritto e detto ieri in TV, non fosse contento e felice al Milan, il Napoli sarebbe pronto, anche perché può uscire anche chissà, e quindi sotto questo aspetto vediamo. A proposito di Milan, mi avete chiesto cosa penso, io vi dico, Pochettino ha confermato l'incontro pur non avendo ammesso la sua presenza, ma quella dei suoi agenti. Io Pochettino, sono sincero, lo prenderei. In un momento di confusione andrei a prendere Pochettino con un direttore sportivo di riferimento e vicino a Pochettino, sarebbe dal mio punto di vista forse la soluzione migliore, quella che ti può consentire di avere un minimo di continuità o di affidabilità sull'allenatore. Però c'è poi la sponda Rangnick che vuole prendere un altro, andiamo avanti con questa commedia e con questa telenovela. A proposito di allenatori, in Serie B il Verona penserebbe ad Aversa, che però aveva detto no a febbraio in corsa quando fu esonerato Zanetti, e non vuole andare in Serie B, sa che il Torino si congederà, e adesso il Verona
può andare davvero forte su Alberto.

Gilardino. Quello che volevo aggiungere su un argomento che insomma, mi avete chiesto in tanti, legato alla Juventus, cosa emergerà dal colloquio tra Comolli e tutti gli altri, la presenza di Spalletti con la necessità di fare un qualcosa di diverso. Io quello che vi posso dire, spero che emerga una cosa, che le trattative non le faccia Comolli. Vi faccio degli esempi. Alberto Costa era talmente scarso che l'hai scambiato con Joao Mario e Joao Mario dopo 4-5 mesi l'ha dato in prestito al Bologna. Hai trattato Colomoni per 2-3 mesi e poi alla fine hai preso Openda. Questo è tutta farina del sacco di Comolli. Non ha trovato l'attaccante che voleva, che avrebbe voluto il suo allenatore, quindi le sue trattative sono state assolutamente un naufragio. La gestione Bernardo Silva gliela si può far passare semplicemente perché il Barcellona poi ha portato degli argomenti molto chiari, non soltanto economici, ma la qualificazione in Champions. Colomani è una macchia, ma la macchia più grande, in assoluto può diventare quella di Alisson, ma per quale motivo? Può diventare la macchia più grande semplicemente perché se tu fai trascorrere 2 mesi come per Colomoni per il portiere per distacco il più indicato da Spalletti e poi non lo prendi e poi ti metti d'accordo con il suo agente, ti dicono di sì, concordi l'ingaggio e poi ti fai presentare un due di picche perché adesso questa è la situazione. Ecco, io credo che una trattativa non vada affidata a Comolli. Se una trattativa la affidi a Comolli, ci sono possibilità in crescita di un naufragio, di un nubifragio. E sarà questo un motivo di argomentazione nel faccia a faccia che ci sarà perché la Juventus ha bisogno di chiarezza. Ci rivediamo prestissimo e vi auguro buona giornata.

0: Non sono l'unico, quindi qualche, non so se è una cosa bella, una cosa brutta questa canzone, però la canzone è bellissima, quindi ci piace, va bene così. Sam Smith.
1: Non è molto triste.
0: Sì, sembra molto triste in effetti, alcune volte me l'hanno chiesta per i matrimoni, perché è lenta, quindi uno pensa che siccome la canzone è lenta, allora... capito? I'm the only, I'm not, perché molto spesso non si capisce neanche l'inglese, la canzone dice I'm not the only one, quindi non sono l'unico, non, posso non essere l'unico, magari inteso anche come, che ne so, un rapporto, cioè magari anche per te io non sono l'unico, non
1: o
0: sono
1: magari
0: stato
1: non
0: l'unico.
1: Sono l'unico che ti vuole bene, sei una persona talmente meravigliosa e amabile che non sono l'unico che ti vuole bene.
0: Potrebbe anche essere quella l'idea.
1: La canzone originale Alleluia, Alleluia, quella cosa lì, che, cioè il testo non è un testo da cantare in chiesa.
0: No,
1: ma
0: no,
1: molti cioè, non lo sanno.
0: Ma questo perché, a parte non è che non lo sanno, ma perché per esempio Alleluia è stata utilizzata, a parte la canzone bellissima, è stata utilizzata per la morte di Marissa in O sì.
1: Ma basta, e quindi fa sulle palle a tutti,
0: quindi
1: Marissa
0: è arrivata in un momento in cui quando metti quella canzone vai a in qualche modo evocare qualche cosa di
1: mai
0: triste
1: piaciuta,
0: che ti crea un attimino chi mai. Marissa. Vabbè, ho capito adesso,
1: la
0: odiavano in tanti, in effetti è un personaggio strano. Bene cari amici, siamo giunti al momento, alla terza parte di oggi, di parlare dell'almanacco del giorno dopo. Io errata corrige, in prima, nella parte principale, ho detto facciamo l'almanacco di lunedì, no, sbagliato, scusate, facciamo l'almanacco del giorno dopo, quindi facciamo quello
1: sabato.
0: Di sabato, esattamente.
1: È
0: ma
1: bello sabato.
0: Prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì, avete sentito il tamburellare? L'appuntamento dal lunedì al venerdì, perché intanto dovete sapere, ormai sono gli easter egg, questi sono chiamati easter egg, cioè molte aziende, molte case, molti film nascondono dei piccoli dettagli sconosciuti all'interno dei loro film, dei loro programmi, e la gente va a ricercarli, a trovarli, che ne so, la Jeep nascondeva delle piccole stampe all'interno delle macchine che gli amanti della Jeep andavano a cercare, e la Tesla fa lo stesso nei film. Ti faccio un esempio, nei film Scarface, visto che se ne parla tanto, no?

0: Allora facciamo così, partiamo prima intanto con esatto, almeno mettiamo il sottofondo, la Malacca del giorno dopo. Nel film Scarface c'è una scena in cui Al Pacino al ristorante con tutti gli amici che sai fanno wow, e fanno burdel, prende una fetta di limone e se la mangia.
1: Ah, davvero?
0: Sì, cioè, ma è una cosa talmente leggera, talmente che tu non vedi mentre parlano, si mangia una fetta di limone. In realtà quella fetta di limone serviva al tempo, quando mangi pesce, per pulirti le
1: Sì,
0: mani. Sai,
1: sì,
0: oggi
1: sì.
0: ti portano le salviettine, al tempo di Scarface questa cosa non c'era. Lui se la mangia. Questo qua è un easter egg che sta a rappresentare quanto puoi essere Scarface, puoi essere diventato ricco perché, ma sempre burino rimani. Cioè,
1: Ho
0: certe
1: capito
0: cose.
1: dov'era. Era nella Finger Bowl.
0: Esatto, quindi come quelli che arrivano al ristorante si mangiano la cosa che pensando che fosse un antipasto, invece sono le salviettine che con l'acqua
1: Si
0: si
1: espandono.
0: espandono, eccetera. Quindi
1: Pericolosissimo,
0: quello.
1: Madonna.
0: Ecco, i nostri easter egg sono Simona che quando gli dico sei pronta Simona? Sì, attivo il microfono, lei.
1: Sì. E qua, se non, quando magari mi capita
0: Esatto,
1: un commento.
0: ho commenti vari, quelli sono i nostri easter egg, quindi vi basta andarli a
1: Scusatemi, davvero
0: trovare.
1: non lo faccio
0: Li
1: apposta.
0: andate a trovare ed è molto molto bella questa cosa. Bene, allora, cosa stavamo parlando? Sì, l'almanacco di oggi, quindi di
1: Di domani,
0: sabato, di domani è
1: sabato.
0: sabato. Buongiorno, buonasera, bentrovati cari amici. Il fine settimana ci accoglie con il suo ritmo disteso, invitandoci a rallentare, quindi andate con calma e a goderci la quiete del pomeriggio e della sera. Domani sarà sabato 30 maggio. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco, la Pulcella d'Orléans, come si dice, e San Ferdinando Re. E il sole domani mattina, sabato, sorgerà alle 5:29 e tramonterà alle 20:45. Ci avviciniamo sempre di più alle 21, dicevi l'altro giorno.
1: Sì, però stiamo tornando indietro con il... Perché venerdì, no, giovedì con l'almanacco di venerdì, se non
0: No,
1: sbaglio erano le 5:30.
0: 5. Sì, man mano ritorno indietro, probabilmente ritorno indietro.
1: Eh sì, perché il sole non può alzarsi alle 6 del mattino. No, perché mi pare di ricordare che l'almanacco che abbiamo letto giovedì per venerdì, il giorno il sole sorgeva alle 5:30. Oggi che l'almanacco, che oggi che è venerdì e diciamo l'almanacco di sabato, abbiamo perso un minuto.
0: Aspetta un attimo, me lo vado a capire.
1: Io no, ho perso i
0: Sorge
1: nostri
0: a
1: appunti.
0: ritroso, punto di domanda. Allora, a maggio il suo a causa dell'avvicinarsi del solstizio d'estate, il punto in cui sorge si sposta sempre più verso nord, creando esatto, il Podegagnano Vaiano. In questo periodo il sole sorge intorno alle 5:48. Vabbè, comunque, quella ora
1: Vabbè,
0: più o
1: non lo
0: meno
1: so, a
0: quella là.
1: me è
0: Andiamo
1: sembrato di
0: avanti, andiamo
1: leggere
0: avanti,
1: così.
0: andiamo avanti, andiamo avanti. Detto questo,
1: Siamo ormai
0: siamo
1: giunti.
0: ormai giunti all'ultimo fine di settimana di questo splendido mese, sospesi in un'atmosfera carica di luce e di profumi estivi, come quelli che abbiamo fatto sentire prima dei famosi e bellissimi
1: Limoni
0: limoni.
1: della costiera.
0: Il 30 maggio ci porta a viaggiare tra le pieghe della grande storia dell'ingegno umano. Nel 1431 a Rouen si consumava il tragico martirio di Giovanna d'Arco, bruciata sul rogo a soli 19 anni. Figura immortale di coraggio e determinazione, facendo poi ovviamente. Ora, io ho visto una scena di un film dove c'era un momento di un rogo e uno stuntman, siccome il regista voleva il massimo della realtà, quindi non intelligenza artificiale o CGI, tutto finto, quello stuntman si è dato fuoco realmente, ovviamente protetto da tutti quelli che sono le cose, ma appunto la scena era reale,
1: Mamma mia.
0: quindi immagino stuntman che è durato esattamente il tempo del Chuck, quindi della ripresa, quindi 3 secondi,
1: Saranno stati tutti pronti con gli
0: ed era tutti,
1: estintori.
0: sì, era proprio una scena di 3 secondi studiata a mesi, proprio perché appunto il fuoco che lo invadeva, tutta la protezione, massima durata 3 secondi, Chuck si è buttato a terra e l'hanno spento. Tu immagina Giovanna d'Arco bruciata via, piccola. Che cosa poteva essere a 19 anni. Comunque,
1: sai che durante il suo rogo lei disse, chiese un'unica cosa, che ci fosse qualcuno che tenesse il crocefisso il più in atto possibile.

0: in modo che lei, anche con le fiamme che divampavano, riusciva a vedere il
1: E
0: crocifisso.
1: certo, per avvicinarsi ovviamente. Bene, mi piace. Facendo un balzo in avanti, invece, del 1848 si combatteva la storica battaglia di Goito, una delle tappe cruciali della prima guerra d'indipendenza italiana. Infine, degli amanti della tecnologia e della stampa, nel 1896 a New York veniva pubblicata per la prima volta su un giornale la prima striscia a fumetti della storia. Eventi distanti che però continuano a ricordarci la forza delle idee, delle passioni umane. Bene, questa cosa mi è piaciuta e adesso passo la linea all'inviata Simona
0: Natura
1: che
0: e orto.
1: parte
0: Il
1: della natura.
0: sabato risente della solida e saggia influenza di Saturno, pianeta che invita alla riflessione e alla cultura delle radici, al contatto profondo con la terra. In questo fine settimana, di fine maggio, i banchi dei mercati contadini si riempiono dei colori vivaci delle albicocche. Questo frutto dolce e vellutato, ricchissimo di beta-carotene e potassio, preziosi alleati per preparare la pelle al sole e sostenere l'organismo. Per il nostro benessere naturale, riscopriamo l'uso dell'olio di nocciolo d'albicocca. Applicato sul viso la sera, ha straordinarie proprietà emollienti ed elasticizzanti, ideali per nutrire la pelle dopo una giornata trascorsa all'aria aperta. Non fatelo in casa, perché dentro il nocciolo c'è il midollino, che al quale c'è dentro il cianuro.
1: Ecco, perfetto, ottimo, c'è qualcuno.
0: Compratelo.
1: Bene, allora passiamo un po' di musica, dopodiché torniamo in studio per continuare con il momento della cucina. Prego, regia.

0: Allora, lui si chiama Fiat 131, lei è Delia, e
1: Fiat
0: 121,
1: brava.
0: Beh, brava, sicuro. Fiat 131, potevi chiamarti Fiat 127, mi piaceva di più. Cioè, nel senso, ricordava io che ero quando ero bambino, ma comunque Fiat, bella, carina, rum e cioccolata, divertente come canzone latineggiante. Ma torniamo, cari amici, a l'almanacco del giorno dopo, quindi di sabato, un momento dedicato all'arte culinaria da Simona, prego.
1: Allora, partiamo dal presupposto che ci sono le albicocche, che finalmente potrebbero avere veramente un gusto di albicocche, non essere ancora un po' troppo acerbine. Allora, per il pranzo, la cena di domani, o quando volete voi, vi do una ricetta molto fresca. Prendete un petto di pollo, lo fate grigliare, la fate proprio grigliare, poi lo tagliate o a mano o con il coltello, tipo tagliata, a striscioline. Se vi è più comodo, a seconda della sua dimensione, potete farlo, se è troppo grande, anche a cubetti. Lo mettete in una misticanza fatta di rucola, lattughino, oppure anche dello spinacino, e dell'albicocca fatta a cubetti.
0: Valeriana, anche,
1: anche la valeriana è molto
0: ieri,
1: buona, anche
0: molto
1: la
0: buona.
1: Valeriana è molto buona. Fate un'emulsione di limone e sale e olio d'oliva, questa emulsione che servirà proprio a togliervi qualsiasi tipo di problema. E quello che vi consiglio è delle mandorle tostate. Se le trovate già salate, siete a cavallo. E questa è qualcosa di assolutamente fresco per una cena freschissima, quando comincia già
0: quando
1: a fare
0: fai,
1: troppo caldo. Prendiamo il pollo e te la fa. Pollo e albicocche mancano, altri 100 euro.
0: Ecco qua. Ma si può mettere anche tipo nella schiscetta una cosa del genere, nel senso, uno non è farla a casa, se uno che ne so, va a farsi il giro in moto, va a farsi il giro in barca, va a farsi un'escursione, come abbiamo sempre fatto noi.
1: Ma anche chi va a lavorare, perché noi conosciamo tantissime persone, nostri amici, dottori, infermieri, che hanno, non vogliono mangiare in mensa, ma si pigliano la schiscetta. Anche questa è perfetta. Però, quello che è il mio consiglio, il condimento a parte, altrimenti
0: moscia l'insalata. Allora, sarebbe anche carino comprare quelle boccettine, quelle, sai, quelle ampolline col tappino,
1: piccole,
0: che tu ti metti,
1: certo,
0: ci metti il condimento già salato, quindi l'emulsione, fai tutto quanto, versi dentro, giri,
1: mangiate bene, mangiate sano,
0: esattamente,
1: ragazzi.
0: Sì, fatelo, bella questa cosa. Sarebbe anche carino regalare noi in barca, così posso trovare, che ne so, le ampolline, metterci l'olietto, l'olio poetica, oppure emulsione olio limone della costiera,
1: se troviamo le ma forse quei grandi supermercati che hanno tutte le varie forme delle bottiglie, probabilmente,
0: perché lei adesso sulla nostra barca farà trovare agli ospiti le marmellatine
1: di limoni,
0: dovremmo farle stampare. Dovremmo far stampare questo regalo per te, da poetica, la marmellata di limone della costiera amalfitana. Detto così, bene. Torniamo a noi, cari amici, ricordando il coraggio indomito di Giovanna d'Arco. Domani proviamo a riflettere sulle nostre piccole e grandi battaglie quotidiane. Spesso ci lasciamo frenare dalle nostre stesse paure o dai dubbi del futuro, e noi qualcosa ne sappiamo, dimenticando la forza immensa che risiede nelle nostre convinzioni profonde. Quello è domani, approfittando della quiete del sabato per gli altri. Noi non abbiamo quiete, noi non abbiamo giornate quiete. E la quiete del sabato, provate a identificare una scelta o un progetto che avete rimandato per timore. Guardatelo con occhi nuovi e cercate dentro di voi quella determinazione gentile necessaria per fare il primo piccolissimo passo. Beh, noi per trasferirci qua, con tutti i timori che avevamo, ci aveva impiegato comunque 2 anni e ancora non ne siamo certi. Che,
1: no,
0: come
1: No, attenzione, io sono certa, nel senso che...
0: Sì, no, che abbiamo fatto bene a trasferirci qua, sì. Certo, ci mancherebbe, però ovviamente avendo una vita frenetica, non, come dicevamo nell'altra puntata di qualche giorno fa, no surprises, la nostra vita è piena di surprises ogni volta, quindi purtroppo noi non è che possiamo ogni volta... Cioè, capito, veramente servirebbe un camper, però anche qua, no, cari amici, far trovare un camper a Simona non è facile, perché no, quello non va bene, no, quello è brutto, quello è da povero, no, quello no, quello di qua, quello
1: da povero,
0: cioè trovare un camper che possa piacere a Simona non è facile. Il mio sogno in realtà
1: è quello di Tommaso, mi piace, ciao Tommy,
0: sì, ciao Tommaso, sarebbe invece avere il, che poi l'abbiamo finita di vedere quella serie di quello che trovava le persone,
1: sì, No. No. Però lui ha
0: Tracker,
1: tracker,
0: tracker,
1: lui
0: me
1: ha
0: l'hai
1: quello.
0: accannata lì quella serie.
1: No, perché è su.
0: No, la tua
1: Sì!
0: amica ci ha solato.
1: Magari adesso dobbiamo dire
0: Sabri,
1: che.
0: ci hai isolato tantissimo, è su
1: Dobbiamo vedere adesso,
0: Dio.
1: però questo è un enorme suppostone d'acciaio che lui
0: È
1: porta
0: un
1: con.
0: Airstream, si chiamano,
1: Ah.
0: sul postone d'acciaio. Sono le classiche roulotte americane trasportate da un Ford F-150, bellissimo,
1: Noi dovevamo
0: gippone.
1: andare con la nostra Audi
0: Ma
1: A4.
0: infatti è quello, se uno deve fare un investimento e dice io non mi compro il camper, dice ok, spendo, investo, che ne so, rate di faccio un mutuo invece di comprarmi una casa, mi compro il gippone e l'Airstream che è una casa e vivo su quello. Non paghi affitto, non pago affitto, non paghi l'affitto, non paghi niente, quella che è la tua vita, sai che è una vita on the road con il gippone, perché se poi prendi la lottina bianca diventi singano. Invece col gippone, con l'Airstream tu viaggi, vai a mare, ti fermi dove ti pare, parcheggi la roulotte, è un po' la vita all'americana. Come è sempre piaciuta fare a me, o lì o in
1: Vedrete
0: barca,
1: come mi ci porta a
0: o
1: fare
0: in
1: sta vita.
0: barca. No, io la farei la vita, domani la farei. Se tu che non sai rinunciare, ma non perché non è una critica, a quella che è la casa, gli spazi, le robe, eccetera. Cioè, io vivrei benissimo anche in barca, perché ti ripeto, abbiamo visto, no, ci vestiamo sempre alla stessa maniera, abbiamo un armadio pieno, ma i vestiti quelli sono. Quindi, cioè, non abbiamo bisogno all'interno di
1: Va
0: qualcosa
1: bene,
0: di.
1: bruciamo tutto, vendiamo
0: Ma, certo, va
1: tutto.
0: bene.
1: Sì.
0: Comunque, siamo giunti al termine di questo appuntamento. Evviva! Nel fine settimana vi lascio stasera con una frase, esatto, proprio di Santa Giovanna d'Arco. Non ho paura, sono nata per fare questo. Che questo pensiero di forza e consapevolezza vi accompagni nelle prossime ore. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo ovviamente lunedì, sempre con Mauro Caputi, Simona Monaco. Applausi scroscianti dal cielo per lei, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla!
0: E vai con la cipù.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori, la situazione del Milan.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Con Torino finalmente ho trovato continuità, con Juris che mi ha dato fiducia, anche Vannoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. Torino è stato e resta sempre la mia seconda casa.
5: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club

0: che andrai a trovare?
1: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra quando, dove gioco, dove sento la fiducia,

0: con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby, insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
1: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby, che per noi, per me personalmente, quando sono arrivato al Torino il mio obiettivo era, uno dei obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, anche con i tifosi, che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
0: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
1: Ah, bellissima domanda, poi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore, dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che internazionale, quindi valuterò le opzioni, anche se ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche le cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni, poi sceglierò.
0: Ma l'obiettivo è quello di venire in Italia, o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo, poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
1: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so, sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia, sia in Italia, anche fuori dall'Italia, quindi vorrei veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
0: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o di tornare?
1: La mia voglia personalmente è di andare a fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare, e quindi a livello personale di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
2: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone, che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione, e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
3: Allora, non facciamo falsa modestia, perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione, perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non l'ha fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella, perché abbiamo vinto il gioco, e questa è stata la soddisfazione più bella.
0: Adesso viene ancora la cosa più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
3: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato, quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera, non abbiamo altre armi per poter fare altro, quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene, perché voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarla contro tutto e contro tutti.
4: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli?
3: Ma guarda, noi siamo un club che, se chiedono ai giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità e questo è il lavoro

0: dobbiamo fare.
1: Parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata. Quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso, veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
0: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice: guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati. Finché lo sta a stare a Frosinone e finché sta bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta per parlare del mondo della Serie C. Qui ovviamente siamo su A Tutta C, di cosa dobbiamo parlare? Oddio, qualcosina da dire di extra c'è, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del CIA di Interim, Silvio Baldini, in vista della gara con la Grecia, una conferenza stampa bella che potete andare a rileggervi anche sulle pagine di tuttomercatoweb.com, con anche un attacco al mondo del calcio attuale, soprattutto in Italia. Poi questa sera sarà l'ultimo atto in Serie B per decretare quale sarà la terza squadra a essere promossa, la finale di ritorno tra Monza e Catanzaro. L'andata, il Monza si è imposto 2-0 al Ciavolo. Vedremo questa sera chi sarà promosso in Serie A, e poi ovviamente vediamo di tutto quello che è successo in Serie C, tutto quello che deve succedere, perché anche in Serie C siamo arrivati all'atto finale. Manca solo il doppio confronto in finale il 2 e il 7 giugno fra Unione Brescia ed Ascoli per decretare chi sarà la quarta squadra promossa in Serie C, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. L'andata il 2 si giocherà al Rigamonti, il ritorno si giocherà in casa dell'Ascoli, con diretta anche sulla Rai, quindi sarà anche in chiaro, sarà possibile assistere alla gara di ritorno, l'ultimo atto in serie C, che è un ultimo atto di questi playoff che hanno accompagnato in quest'ultimo mese. Non sono mancate le sorprese, ma diciamo che l'andamento dei playoff ha rischiato più o meno quelli che sono state le visioni, perché in fondo nelle Final Four sono arrivate le migliori squadre, quelle che hanno chiuso al secondo posto nella regular season, e la Salernitana che ha chiuso al terzo, una delle migliori formazioni, eliminata proprio dall'Union Brescia, mentre l'Ascoli ha vinto il confronto fra seconde con il Catania. Stagione complicata del Catania, c'è aria di rivoluzione, ne abbiamo parlato ieri qui in trasmissione. Ieri sono uscite notizie sul futuro del Catania, del club etneo, con Varrà che dovrebbe essere in corsa per il ruolo di direttore sportivo del club. Un'area di rivoluzione in casa Catania per cercare di tornare subito al vertice del girone C. Un girone C che non sarà facile, non si prospetta una facile, figuriamoci poi con la retrocessione del Bari quanto potrà essere complicato il,

0: Il girone C è un girone C che vede la squadra come Catania, Salernitana e Bari, per fare qualche nome, dai. Intanto però il mercato, sempre nel girone C, perché nel girone C ci sarà anche una neopromossa che è il Savoia, ed è arrivata anche poco fa la nomina di Agatino Chiavaro come il nuovo responsabile dell'area tecnica. L'annuncio è stato dato sui canali social del club campano dal presidente del club. Insomma, anche qui una nuova figura in casa voi, una delle tante squadre neopromosse. Allora, parlavamo delle finali, del doppio confronto fra Ascoli e Union Brescia. Ringrazio ovviamente Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di uno dei due tecnici delle squadre finaliste, quindi Mister Tomei dell'Ascoli, dopo la sconfitta indolore in casa del Catania. Ricordate che il ritorno fra Catania ed Ascoli è finito 2-1, ma l'Ascoli aveva vinto la gara d'andata con un netto 4-0. Andiamo a sentire le parole di Mister Tomei.
1: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita, perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister. So che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità, e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista, che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo, perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA, abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere la plasticità di adeguarti, ti devi adeguare non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol abbiamo preso, perché noi siamo abituati a costruire anche il portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte, e quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti il primo tempo con Duffizi e Alagna, oggettivamente Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto grandissime parate, e poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che io giustamente abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi, e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione, che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania, perché è stato un avversario veramente forte, però secondo me il computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale, e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non è ritmo partita, però le valutazioni sono fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata, e in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Siripo aveva speso tanto, abbiamo cercato, anche Lori aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli, e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Lo stesso Milanese è partito dall'inizio, andava fatta così, perché poi sapevo che durante la partita chi entrava come gli Ozak, come i Gori, come i Siripo, lo stesso Ondoi che l'abbiamo recuperato, Corradini ci hanno dato di nuovo energia per reggere botta fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che prima è l'ultima volta, però bisogna adattarsi. Queste partite sono partite dove io non, anche domenica scorsa quando eravamo ad Ascoli c'era un entusiasmo importante anche nella stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto, molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo. Conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol, che può succedere sul palo di ausilio, la partita si complica ancora di più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi ci può stare. E faccio i complimenti, perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra non è abituata a fare questo di partita. Alla fine, se andiamo a vedere, ci sono stati quei due gol, però poi Sam non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi, secondo me, a reggere l'urto. No, ma io dico la verità, l'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, e è normale che noi l'abbiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi, avendo meno fisicità, il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio, però questo non vuol dire l'arbitro secondo me è stato perfetto, giusto, ha fatto quello che doveva fare, è stato anche bravo nel gestire una partita oggettivamente dove c'è un pathos importante e quindi secondo me non ha condizionato nulla. Se non ha imputato che c'era fallo sul gol loro o rigore per noi, era giusto così, poi è stato coerente in tutto, quindi per me ha fatto un'ottima partita. Mi fa piacere che mi fai questa domanda per un motivo molto semplice, perché noi siamo una squadra che è fluida, siamo una squadra che è relazionale, posizionale, ci muoviamo negli spazi e io dico la verità, mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché quando Alagna non ha fatto gol ho rosicato veramente tanto, ma per un motivo semplice, che in quel momento avevamo trequartista Chiebre e prima punta Alagna. Sono due terzini. E questo per me è una soddisfazione enorme. Io alleno per questo motivo, io alleno per la soddisfazione dei ragazzi giocare a calcio, alleno per vedere questo tipo di situazioni e lì mi è dispiaciuto molto che non ha fatto gol, perché sarebbe stato veramente un bel manifesto di calcio e quindi adesso metteremo in punizione Alagna, però per il resto va bene così.

0: Grazie, buona serata. Buona.
1: Queste le parole di mister Tomei, poi vedremo se avrà messo davvero in punizione a Lagna per quel sbagliato che lo ha fatto un po' soffrire. Vedremo come andrà. Intanto nei prossimi giorni ovviamente sarà la conferenza stampa di avvicinamento alla finale playoff, a doppio confronto con l'Ascoli, che sfiderà l'Union Brescia in questo ultimo atto dei playoff di Serie C. Torniamo al mercato perché la Reggiana, una delle squadre che sono retrocesse dalla Serie B, ha comunicato che Domenico Fracchiolla lascia il club. La Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La società comunica la decisione di non proseguire la stagione alle porte e il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. A loro il club Granata rivolge un ringraziamento per l'impegno profuso e migliori auguri per le future sfide professionali e personali. Quindi non solo Fracchiolla, ma anche addio al direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. Per quanto riguarda invece il mercato, perché il mercato adesso è quello dei direttori sportivi e quello degli allenatori, arriva una notizia che ci dà la nostra Claudia Marrone su tuttomercatoweb.com, che riguarda la Pergoletese, perché, come fa sapere Claudia, la scelta del nuovo tecnico per la Pergoletese è caduta su Antonio Giosa, che è lui il primo candidato per la panchina. L'accordo c'è, si stanno limando gli ultimi dettagli, motivo per cui ancora non è previsto un annuncio, però nelle prossime ore, nell'immediato ovviamente, però filtra grande ottimismo per la chiusura della trattativa con mister Giosa, che firmerà un contratto annuale con la Pergolettese. Allora, torniamo invece all'argomento clou, che è la finale dei playoff. Abbiamo ascoltato le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, che ha eliminato in semifinale il Catania. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di mister Toscano, il tecnico degli Etnei, parole che sanno di addio, perché è quasi certa lo aveva detto già a gennaio che il suo percorso al Catania era finito. Figuriamoci adesso, dopo un esonero, essere richiamato in panchina e un'eliminazione ai playoff, che fa molto male, perché il Catania era una delle squadre indicate, almeno sulla carta, a inizio stagione, a dover lottare per la promozione diretta. Sembrava la favorita, più o meno come è successo all'Arezzo, no? nel giorno di una squadra costruita nel tempo, con il tecnico confermato, con i giocatori confermati, un grande mercato sia in estate che a gennaio. Poi Benevento ha di fatto fatto un campionato a parte, quando una squadra vince 13 o 14, adesso non ricordo preciso, partite di fila, è difficile che ci sia una squadra che riesca a tenere passo, perché di fatto ti basta perderne un paio e perdi 6 punti. Quindi quello che ha fatto il Benevento lo si può equiparare a quello che ha fatto il Vicenza nel girone A. Andiamo a sentire le parole quindi di mister Toscano, tecnico del Catania, dopo l'eliminazione per mano dell'Ascoli.
2: Buonasera, Andrea Cataldo, la Sicilia. Mi chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli, cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
3: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale di questo semifinale, regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sempre successe l'impresa nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo, ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire con una testa alta, e oggi i ragazzi l'hanno

0: il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi neanche io, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura, parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il filo dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
1: Buonasera mister, buonasera. San Giorgio, Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi rilascio un po' alle considerazioni fatte fin qui, se c'è la sensazione di averla un po' buttata la mozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate.
0: Quale scelte?
1: Come atteggiamento, come rispetto alla...
0: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, uscire a testa alta, di aver fatto una... Perché poi quando nell'arco una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione, oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata, ma giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchi, ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di compattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti, però ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
2: Mister, buonasera, Federico Giudice, Unisport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio, da quello che dice, però io le devo dare a questo punto e le prego di rispondere. Una squadra ottiene risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi, ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
0: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che ho preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito, la figlia a gennaio era finito. Quando le prime difficoltà, ognuno ha preso la propria strada, si è dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno e ci tenevo tanto a vincere, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, lo ripeto, in una situazione che veramente c'era, non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, mi fate parlare, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io solo che abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
2: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora a questo punto, quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per far perché cioè non sono state fatte.
0: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, è un momento di difficoltà, ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.

0: Sandro Gallo del web. Parla all'uomo e parla all'allenatore. All'uomo esiste un rapporto bello, sicuramente leale, e che mi porterò senza ombra di dubbio. E questa è la cosa che mi interessa di più. Dall'altra parte, l'allenatore. Mi rendo conto che c'è stato un momento in cui la critica è stata enorme, anche da parte dei tifosi. È vero che quando si è pensato che ci fosse una cura diversa, si è scoperto che la cura era peggio di quello che si era lasciato. Ma la domanda è questa: perché sti ragazzi, dal punto di vista, e io ribadisco quello che ho detto, ho ripetuto per tutto l'anno e lo ripeto fino all'ultimo istante, dal punto di vista psicologico questi ragazzi hanno tra lo 0 e lo 0, messi in campo, sanno giocare, quando vogliono giocare hanno dimostrato di saper giocare. Al momento in cui c'era un attimo di sbandamento nella squadra, psicologicamente sono andati più di una volta. Perché questo c'è?
1: È un aspetto caratteriale di questo gruppo, che nel momento in cui le cose non vanno come pensi che devono andare, come è successo ad Ascoli, la squadra magari perde quelle sicurezze, quella serenità, quella tranquillità che deve avere una grande squadra. Ma non posso rimproverargli niente, ragazzi. Ognuno c'è il proprio carattere, le sue proprie debolezze. Qualcuno doveva capire cosa significa Catania, cosa vuol dire giocare a Catania o vincere a Catania. Però dei ragazzi straordinari, ognuno con le proprie debolezze, quello sì.
2: Buonasera mister Angelo Asciuto, futuro Gollo. Le sue parole ci lasciano evincere un'eventuale separazione. Io però tecnicamente le chiedo che scadenza ha il suo contatto.
3: Buonasera mister, Marcello Mazzari, 10 media. Intanto le rubo un sorriso, se possibile, che l'altra volta l'avevo detto, si sbloccano gli attaccanti, ci sono arrivati alla fine. A parte questo, visto che appunto le sue ormai sono parole d'addio, secondo lei se dovesse dare un consiglio al Catania, società, città, gruppo, quale sarebbe? Lei che comunque qui non è riuscito a raggiungere, diciamo, l'obiettivo, però dal suo palmarès parla da solo, ha vinto tanti campionati in piazze diverse, quindi forse ecco, non ha ritrovato, sono mancati degli elementi che in altre parti, in altri posti ha visto.
1: Ma in 2 anni mi ha dato consigli alla società. Sicuramente se vuoi ottenere risultati diversi, le cose diverse, e pensare in modo diverso.
4: Buonasera mister, Marco Zappa, City Zone, Sicilia 242. Se Catania ha lasciato qualcosa a Toscano, io sono sicuro che...
1: Tantissimo. Un'esperienza straordinaria è stata.
4: Sicuro che anche Toscano ha lasciato.
1: Perché anche le cose, le delusioni di sono qualcosa dentro. Per me è stata un'esperienza a 2 anni. Catania la consiglio a tutti. A quelli che... che possono, perché un giorno ti devi ingegnare per trovare una soluzione, per risolvere un problema. La città splendida, la storia di questo che si respira, quando è qua dentro si respira. Per me è stato un onore andare a Catania. E lascio bella gente, dei veri amici, sicuramente continuerò a frequentare, perché me Catania mi ha lasciato tanto.
4: Le chiedevo solo se c'è qualcosa, se tornassi, dovessi tornare indietro.
1: Sì, ma non si cambia niente.
5: Grazie.
1: Prego.
5: No, secondo me, mister, curiosità. Non rimane per scelta.
1: Federico.

0: seconda parte di Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccelleri sempre al microfono che vi dà compagnia per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 18 per parlare di Serie C. Lo facciamo con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Ivan, siamo al lato finale, mancano le ultime due partite per questa infinita stagione di Serie C. Sarà in archivio, andrà in archivio Union Brescia ed Ascoli. La domanda a bruciapelo te la faccio subito, così via il dente e via il dolore. Chi è la favorita?
1: Ma allora, ti do una risposta che sarà sicuramente sbagliata, però io sono... No, perché io con i pronostici sono una pippa sugo. Però
0: anch'io,
1: fondamentalmente ora però io avevo detto che il Brescia per me è la squadra favorita inizio playoff, siccome non si sa come nonostante questo mio vaticinio sono riusciti ad arrivare in finale i Lombardi, e allora devo dire per forza che per me è Brescia, perché insomma almeno mantengo la coerenza. Rispetto a quello, non superato il fatto che io abbia pronosticato diciamo un bel percorso per loro, sono arrivati fin qui, mantengo la previsione. Poi uscendo dallo scherzo, devo dire che l'Ascoli ha fatto vedere qualcosa in più in questi playoff, oggettivamente secondo me ha fatto vedere dei contenuti superiori al Brescia, però non è proprio una partita seria in cui tutto può succedere, perché sui 180 minuti diciamo che poi il valore ha un peso, però diciamo, detto, riconosciuto l'Ascoli che forse ha qualcosa in più, per me la favorita è Brescia.
0: Che poi vinciamo tutti, no? Perché io non prendo mai pronostici, però a inizio playoff ho detto che secondo me era l'Ascoli la favorita, quindi possono fare tutti gli scongiuri possibili i tifosi di entrambe le squadre, quindi uno sbagli tu, sbaglio io, quindi facciamo pari, no? Come si dice, esatto, quindi siamo a posto, caro Ivan. Senti, sarà un'estate lunga, non solo per quanto riguarda il mercato, perché siamo al 29 maggio e abbiamo già un club come la Ternana che ripartiranno se va bene dalla serie D, club che faranno fatica ad iscriversi. Insomma, cosa ti aspetti quando poi arriveremo al solo, ovvero alla compilazione dei calendari? Ti aspetti un'altra annata con XY all'inizio dei sorteggi, oppure ti aspetti che le cose vanno per il verso giusto?
1: No, allora XY no, mi aspetto un po' di defezione, mi aspetto che siano rimpiazzate in tempo, e non mi aspetto per fare diciamo la sibilla umana, ma perché oggettivamente sono state fatte negli ultimi tempi delle modifiche normative, secondo me abbastanza importanti in tal senso, perché per esempio da quest'anno finalmente la domanda di ammissione non è una lettera che poteva fare chiunque, ma deve essere corredata da determinati elementi, cioè la fideiussione e il pagamento della vostra iscrizione, che vuol dire che chi la presenta, se ha trovato i soldi per la sua iscrizione, se ha trovato chi gli garantisce una fideiussione, insomma, ha già fatto un percorso di sborso economico abbastanza rilevante, e quindi poi di
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria.